0: fino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
1: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
0: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
1: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti sedicenne ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il giovane ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il delitto e per averci messo tanto ad ammetterlo. Meteo sale l'allerta caldo in tutta Italia, 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'afa, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra anche la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente della regione Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport, calcio e mondiali americani, stasera ore 21, la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani la seconda, Inghilterra e Argentina. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che sa di tribale, il nostro essere naturale che batte, batte, batte, si ribella. Questa nostra vita, il mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. Allora batte, batte, batte interminatamente il battito animale che nel

18 e 22 anni avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarría e Isaiah Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Alla base del gesto, un errore di persona. Allerta caldo sale di livello da

0: Da sud temperature in aumento, città sempre più a rischio. Domani saranno 7 i bollini rossi, 9 quelli arancioni.
1: È la terza in meno di 2 mesi e ormai sappiamo che con le ondate di calore il termometro può arrivare oltre i 40 gradi. Questa volta succederà in alcune località del sud e delle isole maggiori, soprattutto tra giovedì e venerdì. E comunque il caldo sarà la costante dell'intera settimana dappertutto, con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Col cambiamento climatico, questa è la prova generale delle estati che verranno? Lo abbiamo chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
2: È molto probabile. Quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
1: A Firenze e Perugia, per la seconda giornata consecutiva col bollino rosso, si aggiungono Brescia e Torino. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Altri rischi legati al caldo sono gli incendi, la cui mappa si va allargando, e la siccità soprattutto nell'area padana. Donatella Gori, GR1.
0: Sport, calcio e mondiali americani. Stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia. Domani Inghilterra e Argentina. Andrà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
3: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti e spento i sistemi di navigazione. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicino allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano, e Trump lancia anche il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è una base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacco su Kiev, intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicino all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani. Riunione molto positiva, dice, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capace. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. E arriverà nel pomeriggio in aula la legge elettorale. Molte le incognite del centrodestra, con Forza Italia e Lega ancora in sospeso sulle preferenze, ma anche nel centrosinistra il voto segreto potrebbe riservare delle sorprese.
3: Come sia la situazione del centrodestra lo spiega Giovanni Donzelli quando dice che la proposta contenuta nell'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile: capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. La preferenza secca, dice, non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
4: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze, e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
3: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
5: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
3: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con gli altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
6: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e a un amico quando

0: gruppo li ha accerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Meteo, sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesa picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo. Ed è allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport, calcio, mondiali americani, stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra e Argentina. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Well, who's next?
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, e lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pichak Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride. Per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Il conflitto russo-ucraino: nella notte attacca un missilistico di Mosca su Kiev. A Parigi intanto si è riunita la coalizione dei cosiddetti volenterosi con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri italiani, che ha commentato positivamente la riunione, per la prima volta con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica. Ha detto il vice premier: abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
2: Monsieur le Président de la République.
3: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
4: Au côté du peuple ucrainien.
3: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: La cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a fine maggio. Arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Uno scambio di persona alla base della violenza. Il femminicidio di Aurora Tila: in aula l'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel servizio.
5: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
6: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
7: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
6: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi, fino a 45 nell'entroterra.

0: Proterra, Sardo, ed è allarme siccità in Emilia Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport calcio, i mondiali americani, stasera la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra e Argentina, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi,

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E siamo a martedì 14 luglio, eccoci, ci salutiamo, ci diamo il buongiorno come sempre accade qui su Rai Esoradio a quest'ora, e quindi il buongiorno di Rai Esoradio inizia come sempre con gli aggiornamenti meteo. E con noi c'è il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
6: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
5: Allora, anche oggi caldo.
6: Anche oggi caldo, sì, assolutamente, Angelo, confermo, lo sarà tutta la settimana. Oggi non sarà il giorno più caldo, ma sarà molto caldo, perché avremo temperature che arriveranno e supereranno anche localmente i 40 gradi, in particolar modo sulla Sardegna, però nelle aree più interne chiaramente, lungo le coste sarà più mitigato. Al sud peninsulare invece arriveremo intorno ai 38-39 gradi nelle aree interne, e invece al centro e al nord andremo dai 35-37 gradi, quindi una giornata molto calda. Chiaramente i numeri che noi raccontiamo in radio sono numeri che riguardano le temperature che noi rileviamo con la nostra strumentazione, che hanno determinate caratteristiche e che si trovano in determinate condizioni, ovvero la classica capannina meteo, ad esempio, che si trova a 2 metri di altezza, lontana da ostacoli, con manto erboso, esposta verso nord, quindi ha determinate caratteristiche.
5: Quindi per sono dire temperature cosa, in difetto, diciamo.
6: Esattamente, per dire
5: che
6: cosa, che
5: noi
6: all'interno di conurbazioni assolutamente diverse da quelle dove è posizionato il nostro strumento, chiaramente la percezione potrebbe essere anche maggiore. Ecco, se guardiamo il termometro della farmacia, chiaramente segnerà qualche grado in più, a differenza di quelli che noi annunciamo. Il tempo sarà bello oggi, ci sarà un passaggio nuvoloso nelle ore pomeridiane al nord, perché c'è un po' di aria più umida sull'Europa occidentale, quindi una parte di quest'aria umida lambirà anche le Alpi e porterà i classici temporali che stanno già ancora in questo momento in atto sulle Alpi più orientali tra il Friuli e il Trentino.
5: Ho iniziato dicendo che non è il giorno più caldo, quindi qual è quello più caldo, così ci mettiamo l'anima in pace?
6: Da quello che dicono i nostri modelli oggi, il giorno più caldo sarà la giornata di sabato, dove i 40 gradi al centro-sud, al sud, scusami, saranno quasi diffusi.
5: Bene, per modo di dire. Grazie, ci ritroviamo più tardi tra un'ora.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

I rocker con un'anima romantica sono belli da ascoltare. Brian Adams, questa Please Forgive Me, alle 5:40 minuti. Allora andiamo intanto nuovamente a salutarci, Angelo Torchetti con voi fino alle 9 con Adriano Lippi la parte tecnica, e ripartiamo dal traffico, questa volta con le code che sono già presenti in autostrada. Una coda è dovuta alla chiusura del tratto, quindi la coda è sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e poi c'è una coda, anche questa dovuta alla chiusura del tratto, della 9, quindi tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sulla 14, attenzione, c'è un'auto che ha sbandato, quindi c'è un incidente tra Foggia e San Severo al chilometro 547-300, e poi l'altra coda è segnalata, anzi l'incidente ma senza coda, è sulla 10 tra la 26 dei Trafori ed Arenzano in direzione di Ventimiglia. Per quanto riguarda le riaperture, abbiamo già la riapertura del raccordo anulare tra il bivio del raccordo e la 24, riaperto il tratto della 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia, sulla 13 riaperto il bivio che collega la 13 alla 4, riaperto anche il tratto della 14 tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Resta però, come dicevo, chiuso il tratto della 1 tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero, dove appunto c'è la coda, e anche per quanto riguarda la 8 Milano Varese tra Castellanza e la diramazione Gallara Tegattico verso nord abbiamo invece non una chiusura ma un safety car che rallenta il traffico perché c'è un cantiere.

L'inizio dell'estate, Start of Summer, si intitola così questa canzone. Noi insomma l'estate l'abbiamo già avviata già da un pezzo, per cui siamo direi forse quasi a metà. Va bene, comunque siamo intanto sempre in onda qui su Raiso Radio sulle strade del mattino con adesso aggiornamenti a proposito delle due code che sono segnalate al momento. La prima è quella della 9 tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera, perché c'è un tratto chiuso che è appunto lo stesso tratto in questione dove praticamente c'è la coda, e l'entrata consigliata verso la Svizzera è quella di Chiasso direttamente. Poi abbiamo anche l'altra coda tra Terre di Canossa e Campeggine e Reggio Emilia, anche qui infatti tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna abbiamo la chiusura che dovrebbe terminare alle 6. Intanto è stato riaperto il tratto della 1 Firenze Sud, Firenze Scandicci in direzione Bologna, anche Barberino sulla variante di Valico in direzione Bologna l'entrata è stata riaperta dopo il cantiere, e adesso anche sul raccordo di Bari tangenziale Bari zona industriale innesto con la statale 96 tratto riaperto in direzione sud.

E questa era Noemi con Tu cosa fai stasera. Noi invece sappiamo cosa facciamo tra 5 minuti, cioè ascolteremo le notizie del GR1 delle 6. Nel frattempo abbiamo una safety car sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna ed è una nuova segnalazione, mentre la coda tra Terra di Canossa Campeggi e Reggio Emilia adesso è di 2 km dovuta ad un cantiere. In realtà il tratto è stato riaperto, però appunto c'è questa coda comunque adesso di 2 km. Riaperto il tratto anche della 1 tra Aglio e Pian del Voglio in direzione di Bologna. E adesso ancora musica con Harold Melvin and the Blue Notes, un classico del soul. Wake up everybody. Wake up.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il Medio Oriente ancora in fiamme, il Golfo Persico non si fermano i bombardamenti, l'Iran attacca altre navi ad Hormuz uccidendo un marinaio, gli Stati Uniti tornano ad imporre il blocco navale e annunciano che imporranno un pedaggio.
2: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremmo più equi, dichiara. Dal canto suo l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro, un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicino agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita, in risposta ad una attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa SAMP-T. Il Cremlino commenta: fomenta la guerra. Cerimonia solenne a Palermo per scortare i resti della Fiat Croma su cui morirono il 23 maggio del 92 il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo al Museo del Presente. La vettura disvelata quale simbolo della lotta alla mafia. Commossa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo le sue parole.
3: L'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi diciamo a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni.
1: Oggi la Premier sarà in Qatar per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'ex emiro Altani, quindi rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Siamo alla cronaca: il femminicidio di Aurora Til, l'ex fidanzato della tredicenne, al processo d'appello confessa: l'ho uccisa io, gettandola giù dal balcone. E in aula arrivano anche le scuse dell'imputato che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, già condannato nato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, aveva sempre negato ogni responsabilità. Aurora fu uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Si chiude un cerchio, dice l'avvocato della madre, che chiede ora la conferma della sentenza di primo grado. Meteo: la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È caldo estremo anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, il nord e l'ovest, oltre i 40 gradi. Lo sport con i mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
4: Francia-Spagna, una classica del calcio internazionale, una rivalità storica che si è riaccesa nelle ultime due stagioni con le semifinali degli europei del 2024 e della Nations League dell'anno scorso, entrambe vinte dalle Furie Rosse 2-1 e 5-4. Ma questa sera a Dallas è favorita la Francia, la nazionale che ha impressionato di più, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. La Spagna invece, spinta dalle reti di Oyarzabal e dell'uomo dell'ultimo minuto Merino, aspetta ancora il vero Yamal. Una partita che in ogni caso promette emozioni, così come la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina di fronte per la sesta volta in un mondiale. Tra i 5 precedenti spicca ovviamente quello di 40 anni fa a Città del Messico, con quei 5 minuti di Maradona entrati nella leggenda, dalla mano di Dios al gol del secolo, il fantastico slalom tra i difensori inglesi. Ma ad Atlanta chi scriverà un'altra pagina di storia? Messi o Kane? Alvarez o Bellingham? Lo sapremo domani sera. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1. Prossimo GR come di consueto alle 7. Buon ascolto.

0: Paradiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

La scena dei club di San Francisco fu da lancio per questa canzone che fece il giro del mondo, scoppiò come una bomba nei club poi di tutto il mondo, compresa l'Italia, perché si ballava tantissimo nel 1978 e si continua ancora a ballare, devo dire, in tante versioni anche remixate. Questo brano di Sylvester, che incontrò poi all'epoca un altro personaggio che nella scena dei club di San Francisco era molto in evidenza, si chiama Patrick Crowley, che era tra l'altro un mago dei sintetizzatori e infatti aveva lavorato anche con Donna Summer, quindi insomma personaggi che hanno fatto la storia della musica dance. E così abbiamo ritrovato You Make Me Feel. Allora, torniamo adesso al traffico, siamo sempre sulle strade del mattino di Raiso Radio, Angelo Torchetti sempre con voi, e ripartiamo dal traffico. Appunto, la coda di Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia sulla 1 sta aumentando ancora, siamo arrivati a 4 km di coda. C'è da dire la coda in direzione di Bologna, c'è da dire che al momento però abbiamo un'altra coda segnalata, ed è quella che c'è sul 9 Como Monte Rimpino Chiasso. Qui il tratto è ancora chiuso per lavori, doveva già riaprire secondo le previsioni, ma sappiamo da Autostrade per l'Italia che praticamente stanno terminando ancora delle attività di manutenzione svolte nel corso della notte, quindi c'è questa coda all'uscita obbligatoria di Como Monte Rimpino, e al momento questa è la situazione. Ed è l'unico tratto ancora chiuso di tutti quelli interessati dai lavori notturni, perché tutti i tratti sono stati riaperti. C'è comunque anche un incidente sulla 14 tra Foggia e San Severo in direzione nord verso Pescara, però in questo caso non abbiamo code né rallentamenti.

0: Fever Dreams, la canzone di Alex Warren che abbiamo ascoltato. Nel frattempo parliamo ancora una volta del traffico, la coda, ribadisco, di 4 km, questo ci dice Autostrade per l'Italia, da chilometro 129 e 400 al 135, compresa in questo tratto tra Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia in direzione di Bologna. C'era anche la safety car che rallentava il traffico per un cantiere, per materiali dispersi, anzi non per un cantiere, sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Adesso si viaggia regolarmente, quindi senza problemi, senza ostacoli. Mentre attenzione, c'è un nuovo incidente segnalato adesso sulla 24 tra Castel Madama e Tivoli, siamo in direzione di Roma, l'incidente è esattamente al chilometro 13 e quindi in carreggiata ovest, mentre abbiamo una nuova segnalazione di code per lavori proprio alla stazione di Tivoli in entrata per entrambe le direzioni.
1: Così stanco da non dormire, le 2 di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio, si continua con adesso anche gli aggiornamenti meteo dell'aeronautica militare, quindi torniamo a parlare di questo caldo che ci sta facendo un po' soffrire, quindi andiamo con la sigla. Ed è con noi di nuovo il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno Angelo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, abbiamo ribadito prima che il caldo vero deve ancora arrivare. Sorrido perché già siamo abbastanza fiaccati da queste temperature così torride.
1: Beh sì, specie per chi lavora, per chi insomma è costretto ad uscire nelle ore più calde, chiaramente la situazione è abbastanza critica, nel senso che ci saranno temperature che arriveranno intorno ai 40 gradi nella giornata di oggi sulla Sardegna, mediamente ci saranno 35-36 gradi al nord, 37-38 su buona parte delle aree interne del centro e del sud, un po' meglio lungo le coste dove si perderà qualche grado, 1-2 gradi, situazione che diciamo tenderà ad aumentare o piuttosto a generalizzarsi al sud peninsulare e sulle due isole maggiori nel fine settimana tra venerdì e sabato, quando le temperature si alzeranno e quindi saranno quasi tutte le regioni interessate da valori che andranno dai 38 ai 40-41 gradi, quindi insomma sarà quello il periodo più caldo, almeno per quello che oggi mostrano i nostri modelli. Tutto questo però sarà chiaramente accompagnato da un bel tempo, se non fosse che oggi passerà un sistema nuvoloso a ridosso delle Alpi e quindi porterà qualche debole pioggia, ma soprattutto dei temporali e dei rovesci sulle Alpi, le Prealpi, ma anche in pianura padana, sul nostro paese non ci sarebbero praticamente nubi, pochissime se non a ridosso dell'Appennino, insomma classico di questo periodo, quello che sta accadendo da qualche giorno e che continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, quindi tempo stabile, atmosfera stabile, qualche instabilità pomeridiana con temperature elevate, questo è il riassunto diciamo di quello che è il tempo.
0: Quindi potremo ribadire tutto ciò magari tra un paio d'ore.
1: Ok, a dopo.
0: Poco prima delle 10, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Oggi ci sono due personaggi famosi che compiono gli anni tra i tanti, ma insomma quelli che vogliamo evidenziare, ai quali facciamo gli auguri, sono intanto una campionessa olimpica che è Federica Brignone, sciatrice, come sappiamo due volte oro olimpico e due volte oro mondiale, oggi compie 36 anni, quindi tanti auguri a Federica Brignone e tanti auguri anche ad un personaggio molto amato, che abbiamo amato tantissimo negli anni 70 e anche 80, ma insomma comunque un personaggio che appunto nella storia del cinema italiano, sicuramente anche della comicità, perché stiamo parlando di Renato Pozzetto, e ricordiamo un povero ricco ragazzo di campagna, alcuni dei film, nato nel 1940, quindi oggi compie 86 anni, quindi auguri anche a lui. E poi ricordiamo anche Daniele Piombi, che in realtà è scomparso nel 2017, ma insomma avrebbe compiuto oggi 93 anni. Nel frattempo la situazione traffico aumenta la coda sulla 9 tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera, perché abbiamo ancora questa coda per lavori, e la coda poi dimezza quella di Reggio Emilia Parma, perché in direzione Milano adesso abbiamo 2 chilometri di coda per lavori contro i 4 che erano segnalati in precedenza.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Adesso è il momento di andare all'Autostrada per l'Italia, c'è il primo collegamento della giornata con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Grazie per la linea, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. In queste prime ore del mattino la viabilità si presenta fluida e scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla diramazione di Roma Sud, dove per flussi intensi ci sono code tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Trafficata poi la 4 Milano-Brescia con code tra Dalmine e Cavenago verso Milano con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove per un cantiere appena rimosso si sono formate code di 2 km tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Qui registriamo tempi di circa 15 minuti. Situazione simile sulla 9 Lainate-Chiasso, dove sempre per lavori rileviamo code di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera con tempi di attraversamento di circa 35 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento rimane chiusa in modalità continuativa fino alle ore 10 del prossimo lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona-Toce e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa potranno essere utilizzate le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. Queste sono al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio e a più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia,

E allora questa era Baby K con la sua Tucca Macarena. Intanto continuiamo con aggiornamenti. Poco fa avete sentito il ripetuto da parte dello Stato per l'Italia, ma si aggiungono segnalazioni, per esempio del tratto urbano della 24, dove abbiamo traffico congestionato tra fine Comprenare e la tangenziale est di Roma, sono 4 km di coda, e sul stesso tratto urbano ma in Comprenare, sempre verso la tangenziale, anche 1 km di coda tra Tor Cervara e fine Comprenare. Anche nei pressi di Bologna ci sono aggiornamenti, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera sulla 14 in direzione di Ancona per un tratto di circa 7 km, poi anche code sul raccordo di Casalecchio in carreggiata sud a partire da Bologna Casalecchio fino all'innesto con la 14. Ribadiamo il fatto che ci sono comunque anche 4 km di coda sulla 1 tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Isoradio.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia raid su un impianto nucleare, sfida su Hormuz. Il capo della Casa Bianca annuncia pedaggi al 20% del valore della nave. Teheran replica, il nostro prezzo è più equo. Il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, l'ex fidanzato al processo d'appello a Bologna confessa, l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone e chiede scusa. Fa sempre più caldo, bollino rosso per Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Al sud da giovedì temperature oltre i 40 gradi. Siccità, in Piemonte limiti ai consumi idrici. Mondiali, semifinali al via stasera con la sfida stellare Francia-Spagna, diretta su questa rete alle 21. Buongiorno.

del Vangelo di Matteo, e al capitolo 11, versetti 28-30, Gesù fa come una grande esortazione: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso è leggero. Quattro righe che sono però davvero sconvolgenti. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Siamo milioni di uomini e di donne, bambini, anziani, adulti, giovani, che abbiamo bisogno di essere accolti, abbracciati, aiutati, sostenuti. E Gesù ci dice: venite. Attenzione a non essere duri di cuore, a respingere gli altri, soprattutto chi ha bisogno, chi stende una mano, chi chiede un aiuto, chi in qualche modo invoca una protezione. Questo nostro mondo è diventato violento e spesso crudele. Ecco perché c'è bisogno che assieme a Gesù anche noi possiamo dire ai tanti bisognosi di sostegno, di aiuto e di conforto: venite, apriamo le braccia. Lo dica ai credenti, ai cristiani anzitutto, alle parrocchie, ma anche a chiunque di buona volontà. Siamo tutti invitati ad aprire le braccia e ad accogliere coloro che vengono. E questo costa una rinuncia, ma attenzione, il giogo che richiede l'accoglienza è però dolce ed è un peso leggero. Altrimenti ben più pesanti e più amari sono i pesi che porta l'egoismo, sono i pesi appunto che con un narcisismo di ritorno noi ci rendiamo schiavi dell'egoismo e di noi stessi. Sappiamo ancora ascoltare queste parole, apriamo le braccia, accogliamo gli altri e saremo davvero come Gesù, miti ed umili di cuore. Buona giornata a tutti.

0: James Taylor, How Sweet It Is, bel successo, bel classico della musica internazionale da riproporre. Siamo alle 7:07, Angelo Torchetti ancora con voi sulle strade del mattino su Raiso Radio con Francesco Paradisi. Adesso la parte tecnica, siamo pronti per andare a ascoltare gli aggiornamenti meteo, però prima volevo un attimo ribadire quello che c'è in autostrada, soprattutto le code più lunghe al momento segnalate, che sono la prima sulla sul tratto Parma-Reggio Emilia della 1 in direzione di Bologna, da una coda per lavori, poi abbiamo altri 4 km di coda di traffico congestionato sul tratto urbano di Roma, quindi della 24 tra Fine e Compranare e la tangenziale est. Attenzione però anche ad un pezzo di ferro che c'è sulla corsia di sorpasso, quindi è un ostacolo molto pericoloso sulla 14 tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Rai Meteo, dove vanno le nuvole? Sabina Angeloni in studio, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio.
0: Allora, parliamo ancora una volta del caldo, perché
2: del
0: questo
2: caldo,
0: è il tema, no?
2: Esatto, esatto, questo sicuramente è il tema di questi giorni, infatti stiamo entrando nella fase più intensa di questa ondata di calore che ci sta interessando, ondata di calore che è determinata da sicuramente la configurazione atmosferica che si è creata appunto sull'Europa occidentale, che sta interessando anche l'Italia. Abbiamo infatti questo anticiclone subtropicale che si trova in una configurazione di blocco, quindi cosa significa? Significa che continua ad arrivare aria molto molto calda dal Nord Africa, e quindi il termometro continua a salire con valori che sono al di sopra di quelle che sono le medie stagionali, questo soprattutto al centro-sud, e nei prossimi giorni, specie tra domani e dopodomani, soprattutto sulle due isole maggiori, specie sulla Sardegna, dove già nei giorni scorsi il termometro in alcune zone, nei settori interni, ha anche localmente superato i 40 gradi, quindi molto molto caldo. Dal punto di vista della giornata odierna, avremo in generale una giornata che è iniziata con cielo sereno o poco nuvoloso, abbiamo praticamente assenza di nuvolosità al sud, sulla Sicilia ed anche sulla Sardegna, abbiamo qualche nube sparsa che ritroviamo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, anche con qualche pioggia in atto in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata avremo qualche addensamento nuvoloso più compatto su Alpi e Prealpi, soprattutto sui settori lombardi e del Triveneto, in questo caso nuvolosità che potrà essere associata anche a temporali e rovesci. Sul resto dell'Italia invece condizioni di bel tempo e, come detto, molto molto caldo.
0: Bene, grazie allora Sabina Angeloni per queste informazioni non piacevolissime, le notizie, però questo,
2: no, però questa è la situazione.
0: Va,
2: esatto.
0: Bene, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

L'ultimo album dei Rolling Stones contiene questa In the Stars. L'ultimo album si intitola Foreign Tongues, ovvero lingue straniere, ma c'è la linguaccia dei Rolling Stones che è stata proiettata sul cielo di Londra davanti al Big Ben vicino al London Eye, quando c'è stata la festa di presentazione di questo album, praticamente questo spettacolo di droni che ha praticamente ricreato la linguaccia dei Rolling Stones sul cielo londinese. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti e all'infomobilità, vediamo un po' la situazione perché ci sono tante notizie adesso nei vari tratti dello Stato per l'Italia. Quindi partiamo da Milano con le code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione nord. Ci sono sempre intorno a Milano delle code anche sulla 4, la Milano-Brescia. Tra Pero e Milano Est in direzione Brescia ci sono code a tratti che ritroviamo anche nell'altra carreggiata, quindi verso Torino, tra Milano Est e Cormano e anche tra Dalmine e Cavenago. Poi abbiamo anche la 8, la Milano-Varese, interessata da code a tratti tra Castellanza d'Origio ovest in direzione Milano. Una coda di 2 chilometri per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Chi è diretto in Svizzera, il consiglio che da autostrada è quello di uscire a Como Centro, percorrere la statale 342 e rientrare alla dogana di Chiasso. Per chi percorre la 8 Milano-Varese, è diretto in Svizzera, il consiglio è di proseguire sulla 8, uscire a Gazzada e seguire le indicazioni per il valico del Gaggiolo. Abbiamo poi la 14 interessata da code di traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione anche Ancona, il raccordo di Casalecchio con code verso sud tra Bologna Casalecchio e la 14, e poi intorno a Bologna ci sono anche le code della 13 tra Bologna Interporto e la 14 verso sud. Attenzione anche sulla 1 Parma Reggio Emilia, 4 chilometri di coda in direzione di Bologna per lavori.

Ok Italia, questo era Edoardo Bennato. Allora, visto che avevamo tralasciato alcune notizie di traffico e di viabilità, completiamo il riepilogo, visto che ci sono comunque code e rallentamenti su diversi altri tratti, cominciando dalla 11, la Firenze-Pisa Nord, dove verso Firenze tra Prato Ovest e l'innesso con la 1 abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Poi c'è ancora in Toscana la segnalazione di un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze in direzione di Firenze, tra Scandicci e Firenze-Scandicci, rallentamenti. Mentre per quanto riguarda la situazione a Roma, la coda per il momento è stabile sul tratto urbano della 24, siamo intorno ai 4 km di coda tra Fine Complanare e la tangenziale est, traffico congestionato, e lo è anche sulla Complanare della 24, infatti verso la tangenziale tra Tor Cervara e Fine Complanare c'è anche un chilometro di coda. E prudenza ancora per chi sta viaggiando sulla Bologna-Taranto, esattamente in Puglia tra San Severo e Poggio Imperiale, perché è stato segnalato un pezzo di ferro sulla corsia di sorpasso in carreggiata nord verso Pescara al chilometro 514. Due altre notizie riguardano Napoli, Camaldoli Capodimonte in direzione est, direzione di Capodichino, coda di traffico intenso, e tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli ci sono anche qui delle code per traffico intenso. Questa è la situazione. Allora, è tornata praticamente Madonna in testa alla classifica americana, e non solo, perché prima in tantissimi paesi si parla già del prossimo tour. Tra l'altro sarà protagonista del halftime show durante la finalissima dei campionati del mondo di calcio, e quindi è tornata alla grande con il suo ultimo album Confession 2, e questo è l'ultimissimo singolo, si chiama Danceteria. Talk about, talk about.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai Radio.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

E così abbiamo ritrovato una giovanissima, davvero giovanissima all'epoca, Whitney Houston, insieme a Jermaine Jackson, fratello di Michael ovviamente. Questa era Take Care of My Heart. Intanto alle 7:37 minuti si continua con aggiornamenti che arrivano continui a quest'ora, anche se siamo in un periodo di vacanze, c'è ovviamente chi continua a lavorare, quindi traffico comunque anche intenso intorno alle città e soprattutto per esempio in questo caso a Firenze. Infatti a Firenze Scandicci in uscita da Bologna adesso abbiamo una coda di traffico intenso. A proposito di Firenze, ricordo che Santa Croce sull'Arno c'è una coda per incidente in uscita proprio per chi arriva da Firenze sulla Firenze Pisa Livorno. Si aggiungono code anche intorno a Genova, infatti sulla 10 verso Genova, tra Genova Aeroporto e la 7, c'è adesso questa coda di traffico intenso. E andiamo anche sempre sulla 10, ma questa volta sul tratto della strada dei Fiori, dove ci sono code a tratti tra Fine Companare e Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Rallentamenti si sono formati anche sulla 1 tra Modena Sud e la 14 in direzione di Bologna.

0: inevitabile non farsi coinvolgere comunque dal mondiale, anche se non ci siamo dentro purtroppo, come ben sappiamo, però insomma siamo ormai alle battute finali e quindi abbiamo adesso questa sera la partita, la prima semifinale, quella che viene definita sulla Repubblica di oggi, Francia-Spagna, ha il sapore della finale. Mbappé o Yamal, chissà chi dei due prevarrà. Il giovanissimo Yamal, 19 anni, pensate, e Mbappé che ne ha 27, insomma sono i due, le due figure protagoniste sicuramente delle loro due squadre. Allora, noi siamo pronti adesso, credo, anche per Autostrade per l'Italia, possiamo andare al centro multimediale, vediamo se mi danno sì, l'ok della regia c'è, quindi andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Al momento i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Spostandoci poi invece adesso sulla 4 Milano-Brescia, il traffico pendolare a determinare code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. È analoga la situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano. Traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origiovest in direzione di Milano. Traffico anche sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Saronno, il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate, poi risalendo in A9 tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. La coda è invece per operazioni doganali. Spostandoci adesso in Liguria, partiamo dalla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione di Genova, abbiamo una coda a causa di un mezzo in avaria, il nostro personale sta prestando soccorso, mentre spostando sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova verso il capoluogo ligure, la coda è per traffico intenso, così come sulla stessa A7 tra il bivio con la 12 e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Siamo adesso in corrispondenza della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città abbiamo 5 km di coda per traffico congestionato. In chiusura poi sulla tangenziale di Napoli ritroviamo traffico anche tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, così come tra il Vomero e Capodimonte nel senso opposto, quindi in direzione di Capodichino. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

E così, eccola qua, questa costiera amalfitana che non si può portare a Milano, giustamente è un po' complicato, ma insomma noi magari evitiamo di portarcela e andare noi sulla costiera amalfitana quando è possibile, magari non proprio nei giorni di maggiore affluenza, quando insomma durante questo periodo estivo è sicuramente un po' anche lì complicato. Ma andiamo nuovamente sulle nostre segnalazioni di traffico e di viabilità, vediamo gli ultimissimi aggiornamenti. Allora, avevamo 2 chilometri di coda di traffico congestionato tra Parma e Reggio Emilia, restano le code tra Parma e Reggio Emilia sulla 1 in direzione Bologna, sono però adesso code a tratti in un tratto molto più lungo rispetto ai 2 chilometri precedenti, quindi code a tratti tra il chilometro 119-500 e il 137-100, semplicemente traffico intenso, quindi non ci sono incidenti. Rallentamenti per traffico sono adesso presenti anche sulla 3, quindi siamo al sud tra San Giorgio a Cremano e l'allacciamento con la 1 in direzione nord verso Napoli. A proposito di Napoli, le code sono sulla tangenziale verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta e verso est code di traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte. Ci sono sulla 16, quindi restiamo in Campania, anche dei rallentamenti tra la 30 Caserta Salerno e Tufino in direzione di Canosa. Per quanto riguarda invece Bologna, variazioni sul tratto della 14 in direzione di Ancona, code a tratti adesso tra il chilometro 4 e 800 e il chilometro 15, quindi si allungano anche qui le code a tratti verso sud, e un incidente sempre in A14 adesso segnalato all'altezza del casello di Val Vibrata, e l'incidente interessa chi esce a Val Vibrata provenendo da Pescara.

0: Natalie Imbruglia con la sua Shiver, ricordiamo anche Torn, altro successo di Natalie Imbruglia, anzi forse il successo più importante della sua carriera. Ma intanto noi ci stiamo avvicinando alle 8, avremo l'ascolto dei titoli del GR1. Nel frattempo però spazio ancora una volta al traffico, visto che ci sono ancora queste code a tratti che adesso si modificano di nuovo sulla 1. Adesso sono tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia, un tratto tra il chilometro 124 e il 137 e 100, traffico intenso. Tra Modena Sud e la 14 verso Bologna anche qui rallentamenti dovuti al traffico intenso, e per quanto riguarda l'autostrada del Sole andiamo anche nei pressi di Firenze, perché c'è qui una coda a Firenze Scandicci in uscita da Bologna, e poi nei pressi di Firenze anche altre difficoltà che si incontrano, questa volta però sulla 11, la Firenze Pisa Nord, dove abbiamo verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola già delle code dovute ad la viabilità esterna che non riceve, mentre semplicemente il traffico intenso, quello che provoca code a tratti ancora una volta sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze. Ricordo anche delle code a Santa Croce sull'Arno, perché c'è un incidente sulla Firenze Pisa Livorno, sempre per chi arriva in uscita da Firenze. Queste sono al momento le notizie, adesso spazio ai titoli del GR1.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Ore 8.
5: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Hormuz, missili e tasse. Trump, pedaggio del 20% del valore delle navi. L'Iran, noi saremo più equi. Missili americani contro infrastrutture. Teheran colpisce paesi del Golfo e due petroliere emiratine. Salgono i prezzi del greggio e del gas. Borse asiatiche in negativo. Fa eccezione la Cina, dove è boom dell'export. Nel GR, focus sugli effetti del blocco dello stretto per il commercio italiano. Volenterosi, 9 paesi europei, Italia compresa, varano lo scudo antimissili. Zelensky soddisfatto, Macron nel giorno della festa nazionale annuncia più spese per la difesa. Legge elettorale al via alla Camera, sulle preferenze ancora non c'è accordo, incognita, voto segreto. Ho ucciso Aurora buttandola giù dal balcone, chiedo scusa. Al processo d'appello a Bologna le ammissioni dell'ex fidanzato sul femminicidio della tredicenne. La madre di lei, ho sempre saputo che era stato lui. Roghi, siccità, temperature sempre più alte. Italia nel pieno della terza ondata di caldo africano. Preoccupa il livello dei bacini idrici. In Veneto, stato d'emergenza. In Piemonte, consumi limitati. Tifo da stadio e nostalgia. Roma abbraccia Robert De Niro, che presenta il film 900, restaurato in occasione dei 50 anni. Ai giovani in piazza dice: fidatevi del vostro istinto, soprattutto di questi tempi. Mondiali di calcio, semifinali spettacolo con le prime 4 nazionali del ranking. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete.

0: Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: ANAS ricorda: la strada non è una pista. E se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso. Non rischiare. E sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.

Man of Five con She Will Be Loved. Siamo sempre sulle strade del mattino, musica, news e di infomobilità da Raiso Radio, sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 9 con Francesco Paradisi intanto alla parte tecnica. Riprendiamo intanto con una notizia che ci porta sulla Milano-Brescia, proprio a Brescia Ovest, dove c'è la segnalazione di un incidente, interessa entrambe le carreggiate. Per il momento non ci sono altre particolari novità, però vi ricordo sempre queste lunghe code a tratti tra Parma e Reggio Emilia sulla 1 in direzione

direzione di Bologna. Ecco, adesso si aggiunge invece una notizia che riguarda la 14, una coda ad Ancona Sud in uscita per entrambe le provenienze. C'è una notizia invece che vedo battuta dalle agenzie che parla di un appello accorato di Shakira, la cantante colombiana, che tra l'altro si esibirà anche lei, così come Madonna e BTS, durante l'halftime show della finalissima del campionato del mondo di calcio, e ha lanciato un appello al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Merz affinché sostengano un fondo per l'educazione globale, Global Citizen della FIFA, che tra l'altro questo fondo coinvolto proprio nello spettacolo che faranno sul campo di calcio, destinato questo fondo anche agli aiuti per il Venezuela dopo i terremoti del 24 di giugno. È il vostro turno, ha detto l'artista in questo video pubblicato sui social, invitando i due leader europei a contribuire alla raccolta per garantire l'istruzione ai bambini venezuelani e di tutto il mondo. Shakira, collaboratrice della Fondazione FIFA, aveva annunciato proprio nei giorni scorsi una donazione di $500,000 per i minori colpiti dal sisma. Secondo la cantante, oltre 430 scuole sono state distrutte e migliaia di bambini rischiano di non avere un istituto dove tornare all'inizio dell'anno scolastico a settembre. Quindi il fondo punta a raccogliere $100 milioni per ricostruire scuole, formare insegnanti e fornire materiale didattico, ed è anche questo lo scopo dello spettacolo che si verrà fatto per la prima volta, devo dire, durante un mondiale di calcio nell'intervallo della finalissima.

Succede a mezzogiorno in punto di Mash Midi Pill, la canzone in francese che abbiamo ascoltato di Giselle, che quello appunto vuole dire mezzogiorno in punto. Beh, mezzogiorno in punto si possono fare un sacco di cose, però bisogna essere chiaramente puntualissimi a quell'ora. Allora andiamo intanto sulle nostre segnalazioni, perché andiamo adesso in Liguria sulla 26 tra Ovada e Masone. Ci sono code sud, in direzione sud verso Genova Voltri, quindi questa è intanto una notizia che riguarda appunto questa regione. Ci sono anche delle code sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno in direzione sud. In A10 verso Genova ci sono code di traffico intenso tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, e code a tratti sono presenti anche sul tratto della strada dei Fiori nella carreggiata ovest, quindi verso Ventimiglia tra Fine Comprenare Savona e Spotorno, e poi code per la viabilità esterna che non riceve anche sulla 12 tra l'innesto della 7 Genova Est in direzione Livorno e in uscita Genova Est, altre code per la viabilità che non assorbe il traffico.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Rai Isoradio.

ci siamo. Questa sera è il primo dei due concerti milanesi a San Siro di Bruno Mars, concerti attesissimi, sold out, insomma, quindi tutti si aspettano, sono un grande spettacolo e sarà sicuramente così. Tra l'altro Bruno Mars, durante il primo dei due concerti che ha tenuto a Madrid il 10 e l'11 scorso, quindi praticamente poi subito dopo Madrid arriva a Milano, durante il suo spettacolo, durante il primo concerto, nel finire la canzone che era Leave the Door Open, il successo del Silk Sonic, ha praticamente cominciato ad affettare e assaggiare dal vivo un prosciutto iberico direttamente sul palco. Sapete che il prosciutto iberico è molto famoso, uno dei più pregiati. Mars ha poi chiamato sul palco Anderson Paak, suo compagno dei Silk Sonic, che anche lui è entrato in scena impugnando un secondo prosciutto. Quindi ci aspettiamo che a Milano, a San Siro, si friggano cotolette.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

se fossimo saliti su un monte dedicato agli dei della musica, beh, avremmo in questo momento incontrato due di loro, ovvero David Bowie e Freddie Mercury, che interpretarono nel 1989 questa canzone che poi è stata remixata nel 1999, e questa è la versione che abbiamo ascoltato, ma molto simile al precedente. Ma a proposito di dei, io avrei incontrato a questo punto anche un'altra dea della musica che è comunque legata a questa canzone, perché sto parlando di Annie Lennox, che interpretò questo brano insieme proprio a David Bowie il 20 di aprile del 1992 durante un concerto tributo a Freddie Mercury, un concerto storico che vide la partecipazione di una serie di cantanti pazzeschi che interpretarono appunto il repertorio dei Queen, e Annie Lennox interpretò proprio la parte di Freddie Mercury nel duetto con David Bowie, tra l'altro con un look pazzesco, con una gonna di tulle enorme che praticamente l'avvolgeva e gli occhi abbrunati da un trucco pesantissimo tutto nero fatto a mascherina, che praticamente ha reso ancora più iconica questa performance. Quindi ci piace ricordare questi momenti così importanti della musica, della storia della musica. Si prosegue però con le novità, perché le novità non mancano su Raiso Radio. Adesso è la volta di Alok insieme a Jennifer Lopez. Everything's

1997 da Sanremo, questa canzone di Anna Oxa che era Storie. Nel frattempo andiamo con due aggiornamenti che ci portano di nuovo sull'autostrada del Sole. Questa volta code per un veicolo in avaria di 3 km tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Poi anche una notizia che interessa sempre la 1, sempre verso Firenze, ma in questo caso siamo praticamente poco su di Roma, quindi diramazione Roma Nord, Ponzano Romano, questo tratto interessato da 3 km di coda per incidente. Tra pochissimo andremo anche ad Autostrade per l'Italia, quindi faremo il punto e il riepilogo della situazione. Adesso ancora un classico della musica italiana, però nella nuova versione insieme a Marracash, Gianna Nannini.

0: gelosi della nuova America, quella vera, che cantano appunto Gianna Nannini e Marracash nel loro brano American Ink, che ci ha portato dritti all'appuntamento con Autostrade per l'Italia. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, le notizie principali provengono dalla 1 Milano-Napoli, partiamo da qui infatti. Tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze abbiamo 3 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto e un camion. Andando invece nell'area toscana della 1, tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Napoli, sono 3 km di coda, trattasi in questo caso di un mezzo in panne che però è appena stato rimosso, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Risaliamo ulteriormente ancora in A1, questa volta siamo tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Napoli e qui è il traffico a determinare code. I tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti, ovvero il doppio del consueto. Ci spostiamo adesso in Liguria, partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova c'è una coda per un mezzo in avaria. Spostandoci invece sulla 12 Genova-Rosignano, tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno, abbiamo code per traffico sulla viabilità ordinaria, mentre sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova-Pra, il bivio con la 7 verso Genova, è il traffico a determinare code. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Ci spostiamo adesso invece sulla A4 Milano-Brescia, abbiamo code per traffico intenso tra Pero Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analogo è la situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra la tangenziale est di Milano e Cormano. Andando poi sulla 9, lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Un aggiornamento che riguarda l'incidente suddetto tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Milano: si è appena reso necessario il blocco del traffico proprio per l'incidente tra due auto e un camion di cui abbiamo informato pochi istanti or sono. Mentre invece concludiamo con il tratto urbano della A24 Roma Teramo, sono 3 km di coda in direzione del centro città, e poi con la tangenziale di Napoli, dove tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino ci sono code per traffico intenso. Queste sono le nostre principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da Via Bergamini avrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

album davvero di grandissimo successo, questo della Electric Light Orchestra, ma parliamo di tantissimi anni fa, nel 1979, furono estratti diversi singoli che arrivarono tutti in vetta alle classifiche, e tra questi singoli c'era anche questa Confusion che abbiamo ritrovato alle 8:54 minuti. Arrivano a questo punto anche i saluti da parte mia, perché è già pronta Alessandra Tocci, che sentirete tra poco, vi accompagnerà fino a mezzogiorno qui su Raiso Radio, qua sempre sulle strade del mattino. Da Angelo Torchetti dunque l'augurio di un buon proseguimento di giornata, e grazie a Francesco Paradiso per la parte tecnica. Vi aspetta intanto l'ascolto di un paio di canzoni, Samurai J e Lazza, e poi il GR1. Buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente è vicino al collasso il memorandum di giugno tra Stati Uniti e Iran dopo che Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale e l'introduzione di un pedaggio del 20% del valore del carico delle navi per il passaggio attraverso lo stretto. Siamo noi i guardiani di Hormuz, ha dichiarato il presidente americano. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, replica Teheran, che poi colpisce due petroliere degli Emirati Arabi uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. La nuova escalation continua a far sentire i suoi effetti sui mercati, in Europa all'avvio delle contrattazioni e sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli. Ci sono problemi nel collegamento, andiamo avanti con il giornale. Intanto, ancora mancato accordo in Europa sulle sanzioni nei confronti delle merci provenienti dagli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Serve l'unanimità, affermano Germania e Italia, mentre secondo la responsabile della diplomazia dell'Unione, Kaya Kallas, è sufficiente una maggioranza qualificata perché si tratta di una questione commerciale. La Commissione ha varato aiuti per la striscia di Gaza con 13 paesi donatori, tra cui l'Italia. A Roma oggi incontro per i negoziati Libano-Israele. E oggi, 14 luglio, festa nazionale in Francia, a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, in tribuna presenti 30 capi di Stato e di Governo, tra i quali per l'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella. La nuova ondata di calore in Europa, 14.000 già le vittime, scrive il sito politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei. Si tratta della terza in meno di 2 mesi. In Italia oggi 4 città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Tra le conseguenze del rialzo delle temperature, gli incendi divampati dal nord a sud del paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, ma anche la siccità, che invece preoccupa le regioni del nord, 40% in meno la portata dei bacini idrici. Stato di emergenza in Veneto, acqua contingentata in 100 comuni del Piemonte. Preoccupano anche le ricadute sul fronte della produzione energetica.

0: alimentari acuiscono, i timori sulle forniture globali di greggio e anche sui possibili aumenti di inflazione e tassi di interesse. Così le borse europee aprono in modo debole, Milano e Francoforte cedono lo 0,6%, Parigi lo 0,8%, Londra contiene un po' di più, meno 0,3%. Le borse asiatiche invece sono in lieve rimbalzo questa mattina dal crollo di ieri causato dal settore tech e dei semiconduttori. Tokyo e Seoul hanno guadagnato lo 0,7%, meglio Shanghai oltre un punto percentuale dopo i dati positivi sulle esportazioni e le importazioni cinesi che hanno mostrato una crescita più rapida del previsto a giugno. Ed oggi, altro dato importante, sarà pubblicato quello sull'inflazione americana. A voi.
1: Imponente blitz antimafia all'Alba, Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. Svolta nell'udienza del processo d'appello per l'omicidio della ragazza di 13 anni, Aurora Tila, a Piacenza nel 2024, l'ex fidanzato cambia versione rispetto al primo grado.
2: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
3: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
2: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
4: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
2: Il processo riprenderà in corte d'appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1, Sara Scheggia.
1: Mondiali di calcio, è arrivato il giorno della prima semifinale. Alle 21 Francia-Spagna, occhi puntati sulle due superstar, Yamal e Mbappé. E domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Sono le 4 squadre in vetta al ranking FIFA, che di solito non gode di gran credito, ma che questa volta è stato confermato dal percorso ai mondiali. Entrambe le gare in diretta sulla nostra rete. La musica, dopo 2 anni di assenza dalle scene e a 8 dal suo ultimo tour mondiale, il ritorno con un'esibizione a sorpresa. Rihanna ha cantato durante l'ultimo dei 3 concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York. Il loro duetto è diventato subito virale sui social. In queste serate Jay-Z ha riunito tante star, da Beyoncé a Pharrell Williams a Eminem, per celebrare in grande i suoi 30 anni di carriera. Le 9:05, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Radio 1 Musica. Buon ascolto.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Allora, per stasera pensavamo cinema,
8: sì, certo,
7: però magari prima andiamo da Giulia, e poi
8: come no?
7: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Le meravigliose pezzi degli anni 80 con i Level 42, così riapriamo Lessons in Love, 9:10 dopo il GR1, dopo Angelo Torchetti, prosegue il nostro viaggio che non si ferma mai. Buona giornata a tutti voi qui da Rai Isoradio, siamo naturalmente nel momento del mattino, sulle strade del mattino, frequentatissime, devo dire, ho visto tante notizie, tra poco torneremo su strada, ma intanto un po' di saluti, abbiamo Adriano Lippi al di là del vetro, Alessandra Toccia al microfono, viaggeremo insieme sino alle 12. Cosa approfondiremo in questa ora, oltre alla musica, oltre alle infomobilità. Faremo il punto sulla viabilità romana intorno alle 9:30 e poi alle 9:45 si parlerà di situazione meteo che, come avete sentito, invasa dal senso di calore, da ciò che ci aspetta da un punto di vista del caldo, ma torneremo a fare il punto magari nella speranza che qualcosa cambi, e comunque tornare a parlare appunto della prossima situazione sarà utile anche a voi che siete in viaggio, perché viaggiare col caldo molto forte, nonostante le nostre macchine più che accessoriate in questo senso, non è facile. E quindi torniamo al viaggio, lo facciamo ripartendo dalla 12, siamo tra la 7 Genova Est verso Livorno, abbiamo una coda, circa 4 km abbondanti di coda si sono formati per viabilità esterna che non riceve. Il traffico è intenso in A10, si formano code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Spostiamoci ora in A1, scendiamo nel tratto Frosinone-Ceprano verso Napoli, è avvenuto un incidente qualche minuto dopo le 9 al chilometro 639-700, dettagli non ne abbiamo, quindi fate attenzione. Spostiamoci ora sempre in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, circa 9 km di coda di autostrada, coda a tratti e traffico intenso, con un tempo di percorrenza che è valutato 40 minuti, quindi situazione complessa. Completiamo il nostro giro ancora con la 1, ci siamo spostati ora tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, abbiamo un incidente oltre alle code, ma andiamo a leggere il dettaglio di questo incidente che comporta 4 km di coda, due vetture coinvolte, un camion, un traffico che scorre su una sola corsia, quindi è un momento delicato della giornata, questo incidente sta creando appunto, come detto, code valutate in aumento, stimate in questo momento 4 km. Completiamo il nostro giro con la viabilità ordinaria, ce ne andiamo a Torino, in tangenziale nord abbiamo un incidente a Pianezza Collegno in direzione di Torino a 5, anche a Milano non mancano le notizie, l'ultimo aggiornamento è della tangenziale ovest con coda a tratti tra la 1 e Fiera Milano in direzione della 8. Diamo un'occhiata anche alla 21 perché sono indicati 2 km di coda a tratti sulla Torino-Brescia tra Cremona e Pontevico Robecco in direzione di Brescia. Infine la 2, autostrada del Mediterraneo, anche qui un incidente sta causando rallentamenti, siamo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, la direzione per Reggio Calabria.

0: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rai Radio.

Tanta voglia di lei, sino alle 9:24, canzone senza tempo che però ha una data precisa, il 1971, grande successo, venne pubblicata per la prima volta in aprile e divenne un nuovo successo per i Pooh, che erano stati poi formati da poco, erano a metà degli anni 60. Abbiamo ritrovato questa bella, abbiamo ritrovato e si sono ritrovati e potete ancora goderne perché sono in tour con Pooh 60, la nostra storia estate. Vi dico che domani sono in giro, quindi chissà se ci stanno ascoltando, spesso i gruppi ci sentono quando sono in viaggio. Allora, Bassano del Grappa domani al Parco Ragazzi del 99 alle 21:30 e poi saltelleranno un po' per tutta Italia, a Riccione il 21 di luglio, a Campobasso il 23, scenderanno poi a Palermo il 26 e poi Fasano, Rocella Ionica, Taormina 24 agosto, due serate a Taormina. L'ultima data riportata è Caserta, le ultime date diamo, Brescia il 5 di settembre in Piazza della Loggia, a Parma al Parco Ducale di Parma il 7 e poi 9 settembre Reggia di Caserta, quindi grandissimo spazio sullo sfondo per appunto questo viaggio dei Pooh che dura da 60 anni. Ma a questo punto torniamo al vostro viaggio, torniamo al viaggio di questa mattina, un viaggio abbastanza complesso in qualche zona, quindi ripartiamo proprio dalla 1 descrivendo tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, 1 chilometro di coda per incidente. Ricordiamo poi quanto sta accadendo in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, abbiamo 2 vetture coinvolte in questo incidente insieme a un camion, il traffico scorre su una sola corsia, c'è stato anche traffico bloccato, adesso rimangono code, quindi questa è la situazione che non cambia in A1. Dalla 1 ci spostiamo all'aggiornamento della 4, siamo nel tratto Piero Cormano verso Brescia, abbiamo code per veicolo fermo in avaria, Cormano Milano Est Brescia, code a tratti, un tratto di circa 10 km, quindi non poco. Spostiamoci in variante di Valico, anche qui abbiamo degli aggiornamenti, dal chilometro 8 al chilometro 14 rallentamenti per veicolo fermo in avaria, siamo verso Firenze, il tratto è variante di Valico Badia. Abbiamo poi un incidente in A8 tra Cascina Merlata e l'A4 verso Milano, quindi anche qui prudenza, non mi sembra preannunciato né da code né da rallentamenti. Poi Roma in primo piano, tra poco poi faremo il punto su Roma, via Fiorentini, tangenziale S verso quest'ultima, abbiamo 2 chilometri di coda, seppur valutate in diminuzione sono sempre stimate congestionate, quindi situazione ancora qui tutta da risolvere.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rai Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo il buon martedì a Paolo Petrucci, ben trovato. Che giornata avremo a Roma? Che cosa accade nella capitale?
2: Buongiorno a voi. Allora, il traffico di luglio, quindi non c'è molto traffico a Roma, però per un incidente in via dello Scalo San Lorenzo la strada è chiusa da piazzale Labicano alla tangenziale est in direzione tangenziale, forti rallentamenti nelle strade limitrofe e nella zona di Porta Maggiore. Rallentamenti sulla Flaminia dal raccordo a Tor di Quinto, proseguono fino al 18 luglio i lavori sulla Salaria all'altezza della motorizzazione civile, il traffico è deviato sulle laterali. Lavori in corso anche in viale di Valle Aurelia, tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto. A San Paolo anche oggi cantiere in via Beato Placido Riccardi, fino alle 17 sarà in vigore una chiusura della strada tra viale Baldelli e via Tessalonica, traffico deviato. Infine sulla Colombo e sulla Pontina, traffico rallentato in direzione del centro. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Rai Radio, traffico e viabilità.

La canzone estiva di Annalisa sino alle 9.41, tra poco affronteremo la situazione meteo, ricordiamo questa emergenza quest'oggi in particolare sulle città di Firenze, Perugia, Torino e Brescia, ma tutta Italia è così, soffre, e anche voi ci raccontate un po' la situazione della vostra auto, nel vostro mezzo, come ad esempio Luigi che dice: buon martedì, zona Salerno 30 gradi, si trova in zona Forni, evidentemente riferimento è per rendere conto di quanto fa caldo. Poi abbiamo invece da Vittorio Veneto un bel prato, ce lo mandano Stefano, ce lo manda Stefano. Gennaro in viaggio con noi specifica alcuni incidenti, lo ringraziamo per questo. Poi abbiamo da salutare ancora Maurizio che è con noi, e poi i carissimi Claudio e Saverio. Se questi siete voi, anche ovviamente i messaggi nelle nostre dirette con news, infomobilità e tanta musica. E a questo punto, a proposito di infomobilità, prima di collegarci, prima di ospitare qui in diretta l'aeronautica militare, ce ne andiamo in diramazione per Pisa. Tra Cascina e Navacchio abbiamo 2 chilometri di coda in aumento per incidente, la direzione è Pisa. Appena arrivata questa notizia, quindi prudenza. Nuovamente la 1 in primo piano, diramazione Roma Nord tra Ponzano Romano e Firenze, 4 km di coda. La causa è risolta, rimangono le code che sono stimate in diminuzione, ma ancora importanti, come detto, 4 km. Poi abbiamo la 8, Fiera di Milano, BVA 4 verso Milano, code. Incidente in A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze. E poi abbiamo anche l'uscita di tra Bolzaneto e la 12 verso Genova. Appena arrivata la notizia di incidente, stiamo parlando della viabilità della 7, e appena accaduto non mi sembra preannunciato da code e rallentamenti, quindi fate attenzione, ripeto, abbiamo in A7 questa situazione che si è appena generata, poi torneremo ad aggiornarla. Un po' di musica e poi andiamo con le previsioni meteo.

0: 9.46, diamo il benvenuto al primo maresciallo Alfonso Sequino che è con noi.
1: Buongiorno.
0: Prima di dare la parola, così seguendo la diretta, noi seguiamo anche le agenzie, no, che continuamente vengono battute in Italia e anche all'estero, e alcune sono uscite con nuova ondata di caldo africano e 40 gradi in Sardegna. Questo era ad esempio il titolo, ma ciò che si domandano tutte le agenzie, lo riportano, è quando finirà, perché ormai siamo rassegnati, lo dobbiamo vivere e lo viviamo, ma quando
1: è la
0: finirà?
1: Domanda della settimana,
0: la domanda della settimana, sì, che la poniamo a lei di martedì.
1: A me lo chiedono anche per strada.
0: Immagino, se gira con la divisa, scusi, sì. Potrebbe rispondere
1: qualcuno che ti conosce, insomma. L'unica domanda che ti chiede è questa: quando finisce questo caldo?
0: Beh, questo caldo. Se c'è una risposta,
1: c'è una risposta, c'è, ed è data dai nostri modelli fondamentalmente, certo. Riusciamo a prevedere fino a 7 giorni con un'adeguata correttezza, e devo dire che questa settimana l'ondata di caldo non passerà, anzi venerdì e sabato, senza fare allarmismo, ma al sud Italia ci sarà un leggero aumento delle temperature. Più che parlare di aumento, però possiamo parlare di dato generalizzato, ecco, si allarga lo spettro in cui le temperature...
0: Lo sta raccontando benissimo,
1: sì, sto cercando di addolcirlo, sto cercando di addolcire la pillola.
0: E ci sta riuscendo.
1: Lo spettro sarà un po' più ampio, dicevo, e quindi interesserà un po' tutto il sud peninsulare, le due isole maggiori, anche parte del centro. Resta al nord invece una temperatura intorno ai 36, massimo 37 gradi, che è un dato un po' più confortevole rispetto ai 40 che possiamo raggiungere e superare al sud Italia. Ma se facciamo un paragone con gli anni scorsi, ad esempio, questa forbice è molto più ampia, non sono temperature classiche del nord Italia, ecco, è qualche anno che ci stiamo abituando a temperature così alte, mentre al sud 2-3 gradi sopra le medie, al nord riusciamo a raggiungere anche i 6-7 gradi, ed ecco perché poi troviamo questi titoli, queste notizie che raccontano di 8 gradi sopra la media, chiaramente localizzato ad aree dove non siamo abituati ad avere questo tipo di temperature. Il tempo.
0: Sì.
1: Il tempo è bello. È bello, ma nel contempo c'è un po' di aria più umida dal nord Europa, centro Europa, sta lambendo anche in queste prime ore del mattino parte del nord, le Alpi, le Prealpi, la parte pianeggiante del Veneto, quella che va verso la costa, anche in parte la parte più settentrionale dell'Emilia Romagna con qualche piovasco. Durante il giorno ci aspettiamo anche dei temporali, sia quelli di calore sia quelli legati a proprio a questo flusso perturbato che sta arrivando e che sta è presente sull'Europa centrale in questo momento, mentre invece al centro-sud non ci saranno nubi. Se ci saranno, saranno pochissime, saranno non portatrici di fenomeni, quindi per attendere il fresco almeno questa settimana dobbiamo aspettare.
0: Dobbiamo aspettare, puntini. Benissimo, allora ringraziamo il primo maresciallo Sequino, gli auguriamo buona giornata. Vada a studiare le carte, ci porti buone notizie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

9.57, musica, info, mobilità e news, e i vostri messaggi al 348 103 1010. Ringraziamo anche Gennaro che segnala l'incidente e poi Maria e Antonio che viaggiano con noi. Sono in viaggio con Isoradio. Alcuni viaggi si sono un pochino complicati, come ad esempio quello per la 10, dove tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova abbiamo ora traffico bloccato. Allora, che cosa è accaduto? Abbiamo un incidente al chilometro 1.800, si è formata una coda stimata rapidamente di un chilometro, movimento sulla strada, e adesso la misura di traffico bloccato. Due minuti fa è arrivata la notizia, quindi seguiamo con attenzione questo tratto. Dalla 10 ce ne andiamo anche in A7, qualcuno ci chiedeva della 7, la rivediamo un pochino tutta. Genova Ovest sino alla 12 verso Milano abbiamo indicazione di code, poi code tra uscita Bolzaneto e la 12 verso Genova, anzi per la precisione qui abbiamo un incidente con code, e poi code per lavori tra Busalle, Isola del Cantone verso Milano.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Abbiamo riaperto con i britannici Delegation, fine anni 70, primi anni 80, il loro periodo di maggior successo. Li abbiamo trovati questa mattina per accompagnare il nostro viaggio insieme. 10.06, Adriano Lippi, Alessandra Tocci, sulle strade del mattino. Musica, news, infomobilità, i vostri messaggi, previsioni meteo naturalmente, e poi tra poco ci sarà il nostro Summer Breeze per accompagnarvi. Dunque, per accompagnarci, dovrete scoprire un po' gli anni di riferimento, i nomi, gli artisti che abbiamo scelto questa mattina per voi, magari aggiungere, perché no, qualcosa di vostro, di ricordo dell'estate. Salutiamo Sabatino che ci descrive l'incidente in A1, grazie Carla che ci manda sempre messaggi molto belli con foto magnifiche di mare, brava cara, così ci rinfreschi un pochino, anche se oggi anche al mare non credo che faccia tanto fresco. E poi le notizie di infomobilità, tra l'altro a proposito dell'A1, su cui appunto vi state trovando numerosi, andiamo subito lì perché c'è stato questo incidente tra Frosinone e Ceprano, camion ribaltato in emergenza, cosa che appunto prontamente anche voi avete descritto. Siamo verso Napoli, la coda che si forma è stimata in aumento, valutata 1 chilometro. Altro incidente sempre in A1 avviene tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze, qui si forma 1 chilometro di coda, la causa è risolta, c'è stato anche per qualche momento traffico bloccato, ma adesso è risolta la situazione, quindi abbiamo 1 chilometro di coda con la tendenza alla diminuzione verso Firenze. Questo è quanto sta accadendo in A1, dove rimaniamo perché così aggiorniamo anche Calenzano variante di valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Allora rivediamo, abbiamo tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze incidente, diramazione Roma Nord Ponzano Romano verso Firenze code per incidente, 1 chilometro è la stima, e poi Calenzano variante di valico verso Bologna rallentamenti. Questo così mettiamo in ordine tutte le notizie relative alla 1. Dalla 1 ce ne andiamo in A12, il motivo è lo stesso, un incidente causa code tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno, 1 chilometro è la stima attualmente. Il traffico è bloccato come detto in A10, torniamo su questa notizia, anche lì siete numerosi a scrivere dalla 10, tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova abbiamo traffico bloccato per incidente. Questa è la situazione, andiamo a leggere il dato, coinvolte 2 vetture e 1 camion, quindi anche qui incidente multiplo. Ricordiamo il nostro numero 348.

La nostra musica, prima Angelina Mango e Marco Mengoni, poi Manu Chao e Carol Gidi. A proposito di Manu Chao, il TGR del Friuli Venezia Giulia ci segnala che nell'ambito della manifestazione Musica tra le vette, così è il titolo del pezzo online, ai laghi diffusi nel festival No Borders, musica, relax, magia in mezzo alla natura, tra gli ospiti attesi Ludovico Einaudi e Manu Chao. Ecco, così abbiamo la possibilità di andarlo a vedere se si può andare alla 31esima edizione di questa bellissima manifestazione. E vive, questa è la nostra musica, poi ci siete voi, Marino, che augura così buona giornata a tutti noi, è in Liguria, ci segue sempre, poi c'è Carla, anche lei sempre presente, poi abbiamo anche Antonio e Sabatino che viaggiano con Rai Isoradio. 10:15, tra poco parte Summer Breeze, nel frattempo ci dedichiamo al traffico bloccato in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Il blocco del traffico avviene per incidente, questo incidente è un incidente multiplo, coinvolte due vetture ed un camion. Prosegue il nostro giro, ci spostiamo ora verso nord, siamo in A4 dove abbiamo code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, traffico intenso, un tratto importante al chilometro 140 e al chilometro 129. Ancora la 4 in primo piano, un tempo di percorrenza stimato 40 minuti per passare tra Pero e Milano Est verso Brescia, sono indicate code a tratti. E code a tratti sono indicate anche in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Diamo un'occhiata alla 10 dove ricordiamo abbiamo questo traffico bloccato e confermato, e poi code per incidente sono indicate anche tra Genova Piglia e la 7 verso Genova, sono causate anch'esse dal blocco e sono arrivate a 3 km, quindi situazione che si sta così allargando e complicando. Da questa zona ci spostiamo alla novità della 13 che vede tra Ferrara Sud e Bologna Arcoveggio verso Bologna rallentamenti e traffico intenso. Anche la 1 ha tante notizie, andiamo a vedere i vari tratti. Il primo riguarda Calenzano, variante di Valico verso Bologna, code, circa 10 km di autostrada e di rallentamenti. Poi abbiamo questo incidente che è ancora attivo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze con 1 km di coda che, essendo la causa risolta, è in diminuzione ma comunque indicata. E poi completiamo con il tratto Valmontone, diramazione Roma Sud verso Firenze, anche qui abbiamo coda per incidente. Non ho finito in realtà, vi do ancora un pezzetto della 1, Frosinone Ceprano verso Napoli, 1 km di coda in aumento per incidente, anche qui un incidente importante, camion ribaltato in è stato posto in emergenza, voi passando lì avete immediatamente descritto la situazione.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai Radio.

Comunque andiamo subito in A10 perché arrivano degli approfondimenti, la definizione di ciò che sta accadendo e le misure prese. Allora partiamo dalla prima notizia, appunto siamo in A10, Genova-Savona, Genova Aeroporto, il bivio per la 7, Serravalle Genova verso Genova. Ecco cosa sta accadendo qui. Il traffico è bloccato con 3 km di coda a partire da Genova Pegli per un incidente che avviene al chilometro 1 e 800 all'interno della galleria Coronata Est, in cui sono rimaste coinvolte 2 vetture ed un camion. Questa è la situazione. A chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada Genova Ovest sulla 7 attraverso la viabilità ordinaria. Aggiungiamo anche che stanno confluendo e sono presenti sul posto il personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, e abbiamo anche tratto chiuso, quindi tratto chiuso con all'interno il traffico bloccato. Ripeto, siamo sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio a 7 verso Genova, e a partire da Genova Pegli abbiamo questo traffico bloccato perché l'incidente avviene all'interno della galleria Coronata Est. Quindi questa è la situazione della 10, torneremo su questo dato, naturalmente cercheremo di darvi tutte le notizie. Poi dalla 10 ce ne andiamo in A8, siamo a Castellanza in uscita, abbiamo dalla provenienza da Varese coda per viabilità esterna che non riceve. Rimanendo in zona, cioè in zona, in realtà passando ad altro numero, siamo in A7, abbiamo sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, coda per lavori, la stima è di 1 km. Ancora un aggiornamento dalla 10, torniamo su questo tratto, abbiamo tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova, traffico bloccato e tratto anche chiuso, a seguito di incidente che avviene al chilometro 1.800 all'interno di una galleria, la galleria è Coronata Est. A chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova, seguendo la viabilità ordinaria. Torneremo a darvi conto ovviamente di tutto questo. Siamo ora in A12, code per incidente tra Nervi e Recco verso Livorno, al chilometro 18.500 avviene un incidente, coinvolte 4 vetture in corsia di sorpasso.

Maledetto me, Fulminacci, 10:29, torniamo a darvi conto di ciò che sta accadendo in A10 per questa situazione che vedo ora anche tratto chiuso e traffico bloccato. Siamo tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle Genova, disposta chiusura di tratto, questa è insomma la conferma, la novità per incidente che è avvenuto all'interno della galleria Coronata Est. All'interno del tratto chiuso abbiamo un traffico bloccato con 3 km di coda. A chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada in A7, quindi questa è la grossa novità. E poi incendio in A14, fate attenzione, siamo tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, incendio indicato al chilometro 581. Tra poco Summer Breeze.

0: Ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
3: Eccoci qua, 10:30 puntuali con Summer Breeze. Dunque, quest'oggi abbiamo come primo anno da proporvi il 2009. Vi do un elemento di ricordo, magari per qualcuno di voi. Abbiamo scelto i film oggi come Fil Rouge, Avatar di Cameron esce, grandissimo successo, un mondo tutto nuovo da raccontare. Poi abbiamo il 2017, usciva quell'anno Ficarra e Picone con L'ora legale, ci sta sia come periodo e fu anche quello un grande successo. Infine, la canzone ultima che vi proponiamo è del 67 e il film di riferimento è Il libro della giungla. E ora musica.

0: Vorrei la pelle nera. No, non diceva così il titolo, era La pelle nera, lui è Nino Ferrer. E questa, come potete immaginare, anche se magari non l'avete sentita in quegli anni, è della fine degli anni 60. E abbiamo scelto come film di riferimento Il libro della giungla. Poi andiamo all'altra canzone, che è Despacito, Luis Fonsi, è il 2017. Qui abbiamo accoppiata con il film L'ora legale, Ficarra e Pigone. E infine, il primo dei brani di Summer Breeze della puntata di oggi è Jason Derulo, In My Head, siamo nel 2009. Il film che abbiamo accoppiato è Avatar di James Cameron.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, novità per loro. Allora, prima di dare la linea al centro multimediale di Autostrade per Italia, vi porto in A4 perché abbiamo avuto un incidente tra Sanstino Livenza e Cessalto verso Venezia. È stata chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione di Venezia, quindi una serie di effetti a cascata. Poi abbiamo una carreggiata chiusa per questo tra l'A28 e Cessalto, sempre verso Venezia. Code poi tra la Tisana e l'A28 e infine anche chiusura di nodo, ma questo riguarda anche la viabilità dell'A28 al bivio con l'A4, sempre a seguito dell'incidente. Siamo in direzione di Venezia. Adesso per tutto il resto delle autostrade italiane, a voi, a via Bergamini.
1: Grazie per la linea, ben trovati da tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Monitoriamo allora la viabilità sulla rete da noi gestita, partendo dalla notizia più importante che al momento interessa l'A10 Genova Ventimiglia, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serra Valle Genova verso Genova, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 1.800 all'interno della galleria Coronata Est, in cui sono rimaste coinvolte due vetture e un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, con 6 km di coda a partire da Genova Pegli. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada a Genova Ovest sulla 7 Serra Valle Genova attraverso la viabilità cittadina. Per un altro incidente che vede coinvolte 4 auto segnaliamo poi code di 1 km sulla 12 Genova Rosignano Marittimo tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Qui si viaggia su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete sempre contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. E restiamo in Liguria, spostandoci però sulla 7 Milano-Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formate code di 1 km tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove il ribaltamento di un camion genera code di 1 km in aumento tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Anche qui si viaggia su due sole corsie. E restando sull'autosole, segnaliamo code per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. E infine sulla 16 Napoli-Canosa, per traffico congestionato ci sono code di 1 km in aumento tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Pomigliano verso Canosa. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
6: come
5: da Marco,
6: no?
5: E poi da lì,
6: sì, sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Eurythmics, sino alle 10.55 siamo al cambiamento, al passaggio dell'ora, sempre al vostro fianco, poi sino alle 12, poi ci sarà le nostre amiche in viaggio, anche c'è una qui sorridente accanto a me, poi ve le presenterò, talmente sapete questo appuntamento fisso ogni giorno naturalmente. Allora andiamo poi appunto Monica D'Angelis, sveliamo anche oggi Monica D'Angelis insieme alla nostra Sara, sarete pronti a viaggiare anche con loro. Dunque, nel frattempo tanti messaggi, buon lavoro, aspettate che è utile questa, perché mi sembra che si può abbassare i gradi di calore. Buon lavoro a chi a 40 gradi ci permette di viaggiare senza troppe difficoltà, evviva, questo è un effetto meraviglioso, grazie Roberto, evviva Isoradio che rifresca anche. Poi salutiamo Gaspa che si trova dalle parti dell'A4, e sì, c'è stato questo grosso incidente, allora andiamo a ricordare che cosa è accaduto. Siamo in A4, intanto abbiamo questo incidente importante tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia, viene chiusa l'entrata di San Stino di Livenza sempre verso Venezia, carreggiata chiusa nella medesima direzione tra l'A28 e Cessalto, e poi l'effetto sulla viabilità, code tra la Tisana e l'A28. Completiamo con una notizia altrettanto importante, incide anche sulla viabilità dell'A28 questo incidente con chiusura di nodo al bivio con l'A4 sempre in direzione di Venezia. Siete in molti, siete sorpresi, tanto che appunto Gaspa con la sua esperienza diceva potreste uscire e varie alternative, le aspettiamo ovviamente anche dalle nostre fonti. Altra difficoltà importante è quella di Genova Pelli, che in entrata viene bloccata e dice ah, non ne avete parlato, no ma noi stiamo parlando di tutto, piano piano a giro, le notizie sono tante. Allora andiamo subito in A10 ricordando che già da tempo descriviamo questo grave incidente, complesso anche direi per la precisione, con chiusura di tratto tra Genova Aeroporto e il bivio per l'A7, incidente che avviene al chilometro 1.800 all'interno della galleria Coronata, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si è formata una coda. Qual è la possibile alternativa di viaggio? Chi si muove verso Genova deve uscire a Genova Aeroporto, dove abbiamo però 6 km di coda, e rientrare a Genova Ovest sulla 7 dopo aver percorso la viabilità cittadina, tanto che a questo punto si consiglia di anticipare l'uscita a Genova Pra. Questa notizia attiva già da tempo, si sta articolando, abbiamo iniziato con le code, con l'incidente, poi il traffico bloccato e il tratto chiuso, quindi situazione sicuramente molto pesante che ci portiamo dietro già da tempo. Questa è la 10, la lasciamo temporaneamente per andare in A12, anche qui coda per incidente tra Nervi e Ricco verso Livorno, l'incidente in questo caso vede 4 vetture coinvolte e siamo in corsia di sorpasso, quindi anche qui situazione complicata. Ci spostiamo in A7 perché per le code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, un tratto che va dal chilometro 125 al 138, abbiamo un tempo di percorrenza valutato 40 minuti.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11.04 e ci arriviamo con Christopher Cross che ci ha fatto appunto da passaggio, da ponte a quest'altra ora da passare insieme sulle strade del mattino, adesso accompagnati da Francesco Paradisi, ben arrivato, buongiorno, ben trovato, camicia meravigliosa, haitiana, quelle camicie belle con tutti i fiori, con tutte le foglie, bellissima, benvenuto, buon lavoro anche a te, Alessandra Tocci con voi, senza camicia havaiana, 11.05, siamo insieme fino alle 12 e poi c'è la nostra Monica D'Angelis che sta qui a studiare le sue dispense che le sono state date su Iso Radio A e B e C, esatto, e sarete con Monica, la nostra dolcissima Monica, in diretta dalle 12 sino alle 15. Bene, poi ci siete anche voi, allora esco e buon lavoro a chi appunto ci permette di viaggiare un po' freschi con, non sentendo i 40 gradi, questo è il messaggio che arriva, ci ringrazia e poi dice: io vi ringrazio anche molto delle vostre scelte musicali, anche facendo smart working, evidentemente facendo smart working serve una musica particolare e noi andiamo incontro anche a questo, musiche per tutti i gusti, musiche da viaggio, quella è quella che vi viene proposta ogni giorno qui su Rai Iso Radio. Bene, detto questo diamo un po' un'occhiata a ciò che cambia strada, le notizie sono tante, tanto che alcuni di voi sono un po' spazientiti per non dire peggio, e allora andiamo con gli aggiornamenti a descrivere ciò che accade in A1 in questo momento tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, abbiamo dei rallentamenti dal chilometro 330 al 350, quindi anche qui un bel pezzetto di autostrada. Coda per incidente arriva a Napoli, coda per incidente in tangenziale tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino, l'incidente è indicato al chilometro 17.500 in corsia di sorpasso e questo sta causando code, c'è ancora movimento. Andiamo a vedere cosa capita in A1, stiamo risalendo verso nord, lasciamo Napoli, siamo arrivati al tratto A11 variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti. In A11 poi tra Prato Ovest e l'A1 verso Firenze abbiamo 2 km di coda in aumento, eccolo lì la situazione delicata dell'A10, in questo momento sicuramente la più complessa, con approfondimento che andiamo a leggere. Tra Genova Aeroporto e il bivio per l'A7 verso Genova abbiamo chiusura di tratto, è stato disposto per questo incidente che avviene all'interno di una galleria, la galleria Coronata Est, coinvolte 2 vetture e un camion, e all'interno del tratto chiuso abbiamo una coda, chi viaggia, e questo è quanto. Poi l'alternativa di viaggio è la seguente: chi si muove verso Genova deve uscire a Genova Aeroporto, dove abbiamo 6 km di coda, rientrare a Genova Ovest sulla 7 sarà Valle Genova, dove aver percorso la viabilità cittadina, si consiglia di anticipare l'uscita a Genova Pra. Sul posto stanno andando, vengono via e sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi attenzione, corsie di emergenza da lasciare libere come sempre naturalmente, soprattutto in casi simili. Da questo ci spostiamo alla complessità della 4, dove abbiamo questo incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia, questo sta comportando Sanstino di Livenza chiusa in entrata, la chiusura del nodo in A28 al bivio con l'A4 sempre verso Venezia e poi code inevitabili tra la Tisana e l'A28, c'è anche una chiusura di carreggiata tra l'A28 e Cessalto verso Venezia, quindi anche qui situazione bella complessa e questo è spiegato anche dalla quantità dei vostri messaggi che sono arrivati al 348 103 1010. Per fortuna c'è la musica, Achille Lauro.

musica, infomobilità e news, i vostri messaggi di questa è composta Raiso Radio, e poi di buffe notizie, più che buffe, così sorprendenti, con un'ansia, poi torniamo subito a strada, ci andiamo a vedere un bel viaggio, un viaggio che viene dalle antichissime ere, le prime ere del nostro mondo, dove vivevano appunto questi grandi dinosauri. Perché ci andiamo? Perché verrà venduto all'asta uno dei T-Rex più grandi al mondo, valutato 30 milioni di dollari. Ovviamente tutto il personale scientifico è allertato, dice: ma qui c'è una gravissima perdita per la scienza. Però verrà venduto da Sotheby's quando? Oggi. Ecco, la data è per questo che lo stiamo parlando. Considerate che questo è vissuto 67 milioni di anni fa, è stato scoperto nel 2021, ancora il segno di un morso sul cranio, che sa di un altro più grande di lui, e altre lesioni riconducibili a combattimenti. La sua è una vendita record che però appunto allerta la comunità, dice: ma ci sono ancora troppe cose che dobbiamo sapere su questi grandi mostri, è sbagliato venderli. Oh, la cosa tra l'altro interessante, che oltre alla vendita di Gus, perché così è chiamato questo che verrà abbattuto oggi, 30 milioni di dollari, non è un caso isolato. 5 dinosauri più costosi sono stati venduti all'asta negli ultimi 6 anni, quindi c'è questa grande passione per i dinosauri negli ultimi 6 anni, incluso Stan, che è stato venduto da Christie's per 31,8 milioni di dollari nel 2020. Comunque il record è di Apex, altro dinosauro, uno stegosauro per la precisione, che è stato venduto sempre da Sotheby's nel 2024 per 44,6 milioni di dollari. Quindi ci sarà forse qualche appassionato che sta, non so, riempendo il suo enorme giardino, enorme parco. Certo, fa pensare al film e al libro di Crichton, appunto, su Jurassic Park, è inevitabile non pensarci. 11:15, ce ne andiamo nuovamente in strada. Intanto voi che segnalate la 10, ci chiedete l'incidente, poi ancora della 5, questi sono i vostri messaggi, quindi ripartiamo dalla 10, che è stata nuovamente aggiornata. Ricordiamo che tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova abbiamo chiusura di tratto, con all'interno traffico bloccato per incidente che avviene all'interno della galleria Coronata Est, 2 vetture e un camion coinvolti. All'interno del tratto chiuso c'è una coda. Qual è l'alternativa di viaggio possibile verso Genova? Uscire a Genova Aeroporto, dove abbiamo 6 km di coda, rientrare a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova, dove è percorso la viabilità cittadina, quindi immaginiamo quanto è più complicato il viaggio. Naturalmente si consiglia di anticipare l'uscita a Genova Pra.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Allora, buone notizie per chi si trova in A10, tra l'altro arrivano molti consigli da parte vostra, conoscete molto bene quelle zone, le uscite, in quale strade si finisce, date dei consigli, vi ringraziamo, noi abbiamo poi ovviamente le indicazioni dei nostri sistemi certificati. Allora intanto andiamo in A10, vediamo che cosa è cambiato, siamo tra il bivio per la 7, tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7, dove è stato riaperto il tratto, il traffico e l'incidente è risolto, ricordiamo l'incidente avviene all'interno della galleria Coronata Est, rimangono delle code importanti, stimate 7 km, il traffico è congestionato tra Pra e il bivio per la 7. Ricordiamo che sul posto è ancora presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli, quindi questa è la situazione che si è per fortuna modificata. Andiamo poi alle novità che arrivano, una coda per incidente verso nord tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona, siamo in A14, passiamo alla 7, anche da lì novità, Ronco Scriva, Isola del Cantone, il tratto direzione Milano, abbiamo una coda per lavori. A Napoli arrivano notizie, così si approfondisce il tema di questo incidente che avviene in tangenziale tra Capo di Monte e Corso Valta verso Capo di Chino, l'incidente è indicato al chilometro 17 in corsia di sorpasso. Rimaniamo al sud, siamo ora in A3 tra Ercolano e Torre del Greco verso Salerno, abbiamo altro incidente. D'incidente sempre dobbiamo parlare in A11 tra Prato Est e l'A1 verso Firenze, questi sono tutti gli aggiornamenti. 3 km di coda poi sono indicati tra Camaldoli e Corso Malta verso Capo di Chino, appunto per l'incidente indicato, 2 chilometri tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 3 chilometri tra Prato Ovest e l'A1 verso Firenze. Quindi possiamo dire che abbiamo tanti tratti interessati all'incidente, questo è un po' un dato stamattina, un filo rosso che unisce molte le nostre zone autostradali e poi molto movimento. Un martedì mattina impegnativo. E poi c'è il caldo, che registrate anche voi mandandoci simpaticissime immagini, fotografie, disegni e quant'altro, appunto, che ricordano sicuramente che tra poco avremo le ore più calde della giornata. Anche oggi sarà impegnativa, 5 regioni sotto osservazione appunto per il grande caldo. 348 103 1010, per fortuna c'è la musica. Harry Styles.

Neck instabile, siamo arrivati sia alle 11.33. Prima di rimetterci in viaggio nelle nostre strade, seguiamo il nostro viaggio tra le aste. Abbiamo parlato di questo dinosauro che viene battuto all'asta quest'oggi con cifre stratosferiche. La preoccupazione del mondo scientifico è reale, diciamo, se lo perdiamo, poi come facciamo a studiarlo approfonditamente? Allora, siamo andati a vedere quali sono gli oggetti più bizzarri venduti nelle aste. Allora, un sito certo non c'è, quindi cominciamo che ci avventuriamo nel sito dell'improbabile e ci affidiamo quindi all'intelligenza artificiale, che teoricamente dovrebbe sintetizzare tutte le notizie che ci sono a riguardo del tema. E vi dico quali sono gli oggetti più bizzarri venduti: gomma da masticare di Britney Spears, è stata venduta su eBay nel 2004 per $14,000, una sua gomma masticata, e non è che era intatta o è stata presa dalla sua borsa, l'aveva già usata. Poi ciocca di capelli di Elvis Presley, su questo c'è, devo dire, una convergenza di informazioni. È vero, c'è stata questa ciocca di capelli venduta dal suo parrucchiere, è stata venduta a $72,000. Anche i capelli di Michael Jackson, alcuni immaginiamo, sono stati venduti per $1,600, quindi una cifra bassa, sono stati due capelli probabilmente. Poi uno dei violini del Titanic, che suonava mentre affondava, è stato trovato e venduto per $1,7 milioni. Beh, sugli oggetti del Titanic possiamo dire che davvero c'è un mercato incredibile, quindi forse questo è credibile. Abbiamo anche una protesi dentaria, sono i denti finti usati dal primo ministro Winston Churchill, che sono stati venduti nel 2011 per $23,000. Quindi questi gli insoliti oggetti, anche difficili un po' da conservare, immagino la dentiera di Churchill piuttosto che i capelli di Michael Jackson. Insomma, questi sono gli oggetti strani venduti. Avete mai acquistato all'asta? A partecipare alle aste è un po' complicato, bisogna, insomma, a parte i soldi, anche un po' di coraggio, perché uno, due, tre battute e poi è fatta, come ci dicono anche tanti film. Fateci sapere al 348 103 1010. Nel frattempo io me ne vado in A1, Frosinone Ceprano, il tratto, la direzione è Napoli, abbiamo un incidente, andiamo a leggere cosa è accaduto. Anche qui un mezzo che si ribalta in emergenza, traffico che scorre solo una sola corsia. Parliamo del chilometro 639-600 verso Napoli. La 10 ancora in primo piano, confermato quanto detto di questa risoluzione, è stato riaperto il tratto, non abbiamo più traffico bloccato, però ci sono 8 km di coda, traffico definito congestionato. In questo momento viene chiusa la notizia, mentre proprio lo stavamo dando conto, evidentemente è in risoluzione, rimangono 6 km di traffico congestionato tra Pra e aeroporto verso Genova. Evidentemente non ha più senso dare il traffico, il viabilità alternativa, quindi speriamo che sia in risoluzione anche questa zona. E poi ce ne andiamo in A14 per questo incidente che avviene tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, coinvolti un camion e una vettura, chilometro 107.

0: Teleradio Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di Ultimo e prima Olivia Rodrigo, sono arrivate le 11.42, ricordiamo che abbiamo il GR alle ore 12, nel frattempo due notizie che abbiamo seguito tutta la mattina sono diventate materia di agenzia, segnalo anche dell'importanza. Allora, la prima riguarda la 10, l'abbiamo seguita passo passo e anche l'ANSA ricorda che intorno alle 11.15 è stata riaperta la 10, il tratto tra Genova Aeroporto e la 7 che era stato chiuso precedentemente da un incidente avvenuto all'interno di una galleria coronata est, e quindi anche qui rimane del traffico congestionato, che è quello che di cui stiamo dando conto. E poi c'è la 5, anche l'avete segnalata voi prontamente, un ADN Cronos Torino, incidenti, scontro sulla 5, coinvolti 4 veicoli, un ferito lieve, 4 veicoli, un tir, un autobus, due mezzi di cantiere posizionati in corsia d'emergenza sono coinvolti in questo incidente tra Ivrea e Quincinetto in direzione del capoluogo valdostano. Sono le forze dell'ordine che sono presenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Questo è quanto all'interno di un cantiere, quindi chi è leggermente ferito è proprio un operaio che stava lavorando nel cantiere. Quindi questo è quanto succede anche trasferendosi alla cronaca con le agenzie. Nel frattempo torniamo ai nostri sistemi che ci portano a Napoli, coda per incidente di 3 km tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino, stiamo parlando della tangenziale. Ci spostiamo poi in A11, coda a tratti tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze. La 12, 2 km di coda tra Nervi e Ricco verso Livorno, coda per incidente anche in A14, Val Vibrata, Grotta Mare il tratto, la direzione Ancona, la causa risolta, rimangono queste code. Ancora la 10 viene aggiornata, coda a tratti tra la 26 di Trafori e la 7 verso Genova. Abbiamo ancora musica e poi torniamo, diamo gli ultimi aggiornamenti e poi il GR1 delle 12.

Irana con Cavana o Cabana, come dice lui, e questa è la nostra musica che ci ha accompagnato quasi alla fine del nostro viaggio. Ci aspetta ancora qualche bel pezzo, Fiorella Mannoia, Tutti in piedi, quello che le donne non dicono, Capitoli, dopo questo disco, Capitoli, e poi Time Impala, e poi il GR1, e poi Monica D'Angelis. Già pronta, già vorrebbe parlare, non puoi, da contratto, puoi parlare soltanto dopo le 12, non prima. E la nostra Cenerentola, che sta per trasformarsi in principessa, ce ne andiamo in tangenziale a Ovest di Milano, 5 km di coda per incidente tra l'A4 e Baggio Cusago verso la 1, l'A4 in primo piano con le code al Casello, Trieste, Lise, Monfalcone, Est verso Trieste, e poi coda a tratti e traffico tra la Tisana e Sastino di Livenza. Questi sono gli aggiornamenti a questo punto. Buona giornata, noi ci ritroviamo domani. Salutiamo il nostro Francesco Paradiso. Paradisi, ma lui è plurale, tanti paradisi, ce n'è uno solo, vabbè, sono tanti invece per lui, con la sua magnifica camicia. Allora, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, musica e GR1, e poi la nostra Cenerentola.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz è paralizzato e ora anche il presidente Trump ipotizza un pedaggio per le navi in transito.
2: Donald Trump lo chiama rimborso per le spese sostenute dagli americani nel loro ruolo di guardiani dello stretto di Hormuz. Una quota del 20% sul valore del carico di ogni nave che passa per lo stretto. Questa l'ipotesi, anche se i dettagli non sono chiari. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi: siamo noi i guardiani dello stretto e ci faremo pagare anche meno. Dunque torna il blocco navale contrapposto, torna la paralisi nello stretto di Hormuz, ancora una petroliera colpita da un missile iraniano stamattina. Torna la guerra aperta tra Washington e Teheran dopo la notifica ufficiale di Trump al Congresso sulla ripresa delle ostilità, anche se il presidente ribadisce che c'è sempre spazio per un accordo. La vera novità è il pedaggio che ora anche gli Stati Uniti vorrebbero incassare. Mentre cresce la tensione sull'altro passaggio marittimo delicato, lo stretto di Bab el-Mandeb, che conduce al canale di Suez, dopo il botta e risposta a suon di missili tra gli yemeniti alleati di Teheran e l'Arabia Saudita. Francesco Mincone, GR1.
1: E crescono ancora i prezzi del petrolio a causa della nuova escalation nel Golfo Persico. Il rialzo è superiore al 4% con il Brent sopra quota $86 al barile. Sale anche il gas, che sfiora i 53 euro al megawattora, un più 3%. Negativi tutti i principali mercati azionari europei, con una flessione dei listini che va dallo 0,5 allo 0,8%. In Francia la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées del 14 luglio, presa per la presa della Bastiglia nel 1789, una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Mattarella. L'Italia rinnova la sua decisa condanna a ogni forma di violenza, intolleranza e fanatismo, così Mattarella in un messaggio per il 10° anniversario della strage di Nizza, un attentato terroristico di matrice islamica in cui persero la vita 86 persone, tra cui 6 italiani. La lotta al terrorismo richiede unità, prosegue il presidente, auspicando un condiviso impegno perché la tolleranza e la pacifica convivenza tra i popoli prevalgano sempre sull'odio e sul rifiuto dell'altro. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Siamo alla cronaca con un imponente blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari.
3: Nella rete dei carabinieri e polizia i clan De Stefano, Tegano e Condello, le cosche storiche egemoni di Reggio Calabria. L'operazione della direzione antimafia, che coordina 4 indagini, è scattata all'alba, 79 gli arresti, 73 in carcere, 6 domiciliari. Le accuse sono associazione mafiosa, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, rapina. I boss, le loro articolazioni sul territorio e una presa strettissima sull'economia della provincia. Le indagini hanno messo in luce l'attività dei clan che controllavano tutto l'impero del traffico di droga in città, nelle loro mani la gestione criminale di alcuni quartieri di Reggio Calabria, il rifornimento di pusher, le piazze di spaccio, ma anche le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori che strozzavano l'economia locale. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'emergenza caldo, 4 le città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Ecco qual è la situazione in Piemonte.
4: La città più calda è Alessandria, dove oggi si toccheranno i 37 gradi, ma è tutto il Piemonte a fare i conti con la nuova ondata di calore.

0: fino alle pianure. Nubi fragi e forti grandinate sono attese dal Torinese fino all'Alessandrino, pioggia che ci vorrebbe in Val d'Ossola, dove l'incendio a Primosello Chiovenda è arrivato al giorno 14. Il lavoro di Canadair ed elicotteri tiene la situazione sotto controllo, ma solo un cambiamento del meteo può chiudere il fronte del fuoco in maniera definitiva. Gli effetti di questa estate bollente colpiscono duro fiumi e riserve idriche. Il Piemonte ha chiesto aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in regione per uso agricolo. Il rischio concreto è quello di non riuscire a portare a casa il raccolto, ma anche gli acquedotti sono in crisi. In una cinquantina di comuni montani sono già arrivate le autobotti. Da Torino, Lorenzo Bertolucci, GR1.
1: Calcio, per la prima volta ai mondiali le prime quattro del ranking sono in semifinale, stasera in campo Francia e Spagna alle 21, domani alla stessa ora sarà la volta dei campioni in carica dell'Argentina contro l'Inghilterra, tutto in diretta su questa rete. Il ciclismo con il Tour de France in maglia gialla, c'è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogačar, oggi la decima tappa, dopo il giorno di riposo il gruppo si sposta sul massiccio centrale con un tracciato ricco di salite.
2: Nel 2024 il duello tra i due re del Tour si risolse a favore di Vingegaard, capace di recuperare lo scatto di Pogačar, anche allora in maglia gialla, e superarlo sul traguardo. L'istantanea della stretta di mano tra i due campioni resta indelebile e iconica. Oggi si ripercorrono le stesse strade, gli ultimi 30 km della decima tappa sono gli stessi di due anni fa. Il caldo preannunciato non dovrebbe però sconvolgere uno scenario che si presta sia a una fuga ma anche all'ennesima sfida tra il danese e lo sloveno. Siamo nel cuore del massiccio centrale, 7 le salite, alcune con pendenze in doppia cifra e poco meno di 4.000 metri di dislivello. Dopo le ascese iniziali a una trentina di chilometri dalla fine, ecco due salite di prima categoria, appena sotto al massimo livello di difficoltà, e l'ascesa conclusiva alle Lorient, la festa nazionale francese, non potrebbe essere celebrata meglio dallo spettacolo di una tappa destinata a cambiare volto alla classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E un'ultima ora che viene dal cinema, andrà Alan Burstyn, il secondo leone alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Questo è un annuncio che è stato appena fatto dalla Biennale in una nota. Ed ora siamo alla musica con Anna Pepe.

0: A pochi giorni dall'uscita del suo secondo album, Million Dollar Baby, raddoppiano le date di dicembre di Roma e Milano, ma prima del tour nei Palasport, la rapper più amata d'Italia sarà in concerto quest'estate a partire dal 7 agosto a Palermo, il 14 a Olbia, il 23 a Monfalcone, il 28 a Catania e si chiuderà il tutto il 13 settembre a Bari. Ci fermiamo qui, la linea va ai giornali regionali, prossimo giornale radio alle 13. Buon ascolto.
1: Destinazione estate con Rai Radio.

0: La voce è quella di Stevie Wonder qui su Isoradio. Ben trovati a tutti, buon martedì 14 di luglio. Ben trovata Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri ascoltatori di Rai Isoradio.
0: Dov'è finita la galanteria? Non c'è più, mi hanno fregato il posto, il parcheggio qua nel Saxarubra, quindi bisogna capire perché, che fine abbia fatto la galanteria, perché manca, serve, mi guardava, capito? No, quello è il posto mio, no, quello è il posto mio, cavolo, saluto il tipo, simpaticissimo,
1: simpatico,
0: davvero simpatico. 12 minuti in questo momento, vi ricordo, insieme a noi fino alle 15, ricordiamo anche il numero di WhatsApp con il quale potete interagire, il 348 103 10 10.
1: Partiamo con la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 265 e 500. Segnaliamo del fumo tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma al chilometro 424 e 500. Un incidente invece tra Caianello e Capua in direzione di Napoli al chilometro 707. Concludiamo con la 12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 18 e 500.
0: Iniziamo con questo bel fresco. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Isoradio? Stare con

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Isoradio.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: fino alla fine?
1: Ma sì.
0: Daniele Silvestri, Le cose in comune qui su Isoradio, ben trovati, buon martedì 14 di luglio a tutti quanti voi. Allora, non so se sono diventata sorda io o sento tutto più basso oggi. Fate qualcosa, alzatemi tutto. Allora, la galanteria esiste ancora, solo che oggi era distante 540 km da Saxarubra, scrive Giancarlo. Insomma, esiste ancora, ci sono anche quegli uomini che aprono la portiera della macchina alla donna, su un pochi
1: o anche la porta, insomma, quando si cammina.
0: In che senso la
1: come
0: porta quando si cammina?
1: Ah,
0: che
1: cammini?
0: Ne so, vai in un locale e ti apre una porta. Ah, già, ok, bene. E altre cose. Secondo me la galanteria 2026 è l'uomo che cucina. Così noi donne ci rilassiamo, no? E siamo contente e felici. Se uno ci pensa, no? Sono un po' cambiati i tempi, però quelle piccole cose ancora esistono. Non so, magari vedi la donna con le buste della spesa affaticata poi con questo caldo e magari c'è l'uomo che ti aiuta a portarle a casa o davanti.
1: Un uomo che conosci.
0: Beh, certo, di certo lo fai fare allo sconosciuto. Là vuol dire ok,
1: no,
0: ci sto.
1: C'è. Dai, che si offre. Devo essere sincera, l'altro giorno al supermercato avevo una cassa d'acqua e gentilmente un ragazzo si è offerto di sollevarla e metterla sul...
0: Ci stava provando?
1: Non lo so,
0: no,
1: però
0: lo
1: dai,
0: so,
1: un po' di
0: galanteria.
1: Esatto, è stato carino, dai.
0: Saluta il tipo là al parcheggio di Saxa che non mi ha fatto mettere la macchina.
1: Niente,
0: grazie,
1: non ti scende?
0: No, non mi scende. Niente, mi ha fatto cambiare l'umore, pensa.
1: Ammazza.
0: Scherzo, dai. Allora, c'è qualcosa da aggiornare per gli amici che sono in macchina?
1: Eh sì, partiamo da la 1 Milano-Napoli, tra Fidenze e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna, abbiamo una coda per materiali dispersi al chilometro 101. E proseguiamo tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, materiali dispersi anche qui al chilometro 590 e si tratta di un copertone in terza corsia. Sulla 10 Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, code per traffico intenso. Concludiamo con la 14 dove tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione della 1, code a tratti per traffico intenso.
0: Allora, ieri tornavo a casa e ovviamente chi c'è ad attendermi? Il mio cagnolino con le orecchie indietro perché è felice, e me lo sono guardato e gli ho detto bellezza al bagno. Poi ho riflettuto un attimo e ho detto ma perché utilizziamo questa frase? Cosa significa davvero? Perché la usiamo? Ve lo svelo tra poco qui su Isoradio.

0: Sì, The Colors, Rolling Stones qui su Isoradio, mezzogiorno 33 minuti. Allora, ci sono alcune frasi che diciamo magari perché abbiamo sentito da piccoli, non so, il latte alle ginocchia.
1: Ah, sì.
0: No? Oppure io ieri appunto ho detto al cane, che poi ho scoperto che non va detto ad un cane, bellezza al bagno. Pensavo fosse un complimento, in effetti è un complimento, ma da dire ad una donna, perché bellezza al bagno non si intende il WC per intendere, ma il bagno al mare o in piscina che sia, no? Quindi in qualche modo è un'espressione che va a indicare, deriva proprio da una tradizione in realtà vecchia, antica, cinematografica, okay. Addirittura tanto che esiste anche un film di Hollywood del 44, pensate, di Esther Williams, e questa pellicola appunto in qualche modo famosa per queste spettacolari coreografie in piscina ha fissato proprio l'immaginario collettivo, l'immagine della donna curata e attraente immersa nell'acqua. Quindi se lo dite ad una donna non le state dicendo bellezza al bagno perché sei brutta, bellezza al bagno perché in mare e quindi sei bella, okay. Non ditelo magari al cane come ho fatto io ieri, ecco. Beh, perché suona un po' strano, è vero? È così. Infatti c'è chi Raffa che ci ha scritto per quanto riguarda questa frase che viene detta. E poi invece in tanti in questo momento, chi sta mangiando, grazie della vostra compagnia, chi si sta rilassando sul divano e ci sta sentendo, ma anche chi in questo momento è in macchina.
1: Eh sì, aggiorniamo la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro, segnaliamo un incendio accaduto al chilometro 424 e 500. Il fumo sta impegnando entrambe le carreggiate, quindi prestate attenzione e moderate la velocità. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno, 3 km di coda per traffico congestionato. Sulla 14 invece, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con raccordo A1 in direzione nord, code a tratti per traffico intenso, e all'altezza di Monte Marciano invece segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 207 e 900.
0: Il pezzo che stiamo per passare vi piacerà senz'altro. Baker Street qui su Isoradio.

0: E questo è Saif con Buona Domenica qui su Rai Iso Radio, 12:44, e aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e San Sistino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 2, l'autostrada in Mediterraneo, segnaliamo un incidente accaduto 5,5 km dopo Serre in direzione con l'allacciamento Fisciano a Trenta. E ora, come di consueto, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio, bentrovati, anzi ritrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Dopo gli intensi flussi del mattino, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità sull'intera rete autostradale da noi gestita, ma vediamo ogni dettaglio partendo dall'area Ligure. Sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, per traffico congestionato rileviamo code di 2 km tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per traffico intenso segnaliamo invece code sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 35 minuti a fronte degli abituali 10. Flussi intensi poi sulla 13 Bologna-Padova con code tra Bologna Interporto e il Bivio con la 14 Adriatica verso Bologna, che richiedono tempi di circa 20 minuti, il doppio del solito. Gli stessi tempi sono necessari sulla 4 Milano-Brescia per attraversare il tratto tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Predosabettole, per lavori di ammodernamento, rimane chiusa in modalità continuativa fino alle ore 10 del prossimo 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa vi ricordiamo che potranno essere utilizzate le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. E questo è al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, voi guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Iso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi, che bellezza!
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Insieme a te non ci sto più. Franco Battiato qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Buon martedì 14 di luglio. Cosa significa lavorare a quest'ora? Mangiare tra due brani. Avere capito il cibo sullo stomaco mentre parli. In realtà quando si fanno lavori dove si parla, dove si bisogna comunicare, dicono sempre mangia leggero. Oggi l'insalatina dietetica.
1: Bene, va bene? Dai, sì, va benissimo.
0: Invece Monica proprio non mangia, la troveremo, esatto, da qui a fine estate, che ha dimagrita 10 kg e siamo a posto. Allora, prima si parlava di quelle frasi che magari sentiamo da quando siamo bambini. Una che io ripeto spesso, non so voi, no? Se io davanti a me ho una macchina che va, non dico a 30 km orari, ma va a 10 km orari, la macchina poi ti si spinge, capito?
1: O scendi e dai una spintina.
0: E, ecco, e quindi io tendo a dire, certo, che questo mi fa proprio venire il latte alle ginocchia. Sapete perché si utilizza questa frase? Cosa si intende? Perché viene utilizzato il latte? Poi perché, che c'entra il latte con le ginocchia?
1: Forse era scendere il latte alle ginocchia, quindi da presumo.
0: Cioè tu lo prendi e quindi ti scende fino alle ginocchia? Questo secondo te è il senso, il significato? No!
1: No!
0: No, non è questo! Ma addirittura l'origine deriva, dicono probabilmente, dalla mungitura a mano. Cioè un tempo il contadino teneva il secchio, un tempo anche oggi forse, il secchio tra le gambe e l'attesa, no, che questo si riempisse fino all'altezza delle ginocchia rendeva il lavoro lungo e monotono. Ecco perché si dice mi fa venire il latte alle ginocchia. Quante se ne scoprono. Dai, che c'è anche Serena Brancali, Levante Delia, siete su Isoradio. Mi sento

0: GR1.
1: La terza ondata di calore arroventa l'Italia, attesi fino a 45 gradi in Sardegna, giovedì il picco con 15 città da bollino rosso, nel weekend arriva un po' di sollievo. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz paralizzato, Trump minaccia, colpiremo i siti nucleari, Teheran, la nostra risposta sarà devastante. L'ultimo 14 luglio di Macron, Parigi celebra la presa della Bastiglia, Zelensky ospite d'onore sugli Champs-Élysées, anche i militari dei paesi volenterosi, presente Mattarella. Estorsioni e traffico di droga, maxi blitz contro la 'ndrangheta a Reggio Calabria, 79 arresti, nel mirino tre cosche storiche, Giorgia Meloni, colpo durissimo, lo Stato non si piega. Comunicazioni, la relazione annuale della GCOM, carta stampata in crisi, crescono internet e social, tiene la TV, pubblicità in calo, tranne che sulla radio. Quel mare è Forza 9 che non si dimentica, venerdì il nuovo arrangiamento di Maracaibo, il tormentone estivo degli anni 80, reinterpretato dai Mercanti di Liquore e Filippo Pax. Calcio mondiali, 4 squadre a caccia del titolo, stasera in campo Francia e Spagna, domani Inghilterra, Argentina, ciclismo, Tour de France, al via la 10ª tappa, preoccupa il caldo record.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Allora, per stasera pensavamo
4: sì,
3: cinema,
4: certo.
3: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
4: come
3: da Marco,
4: no?
3: E poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Duncan Kin, la loro Everybody's Changing qui su Isoradio. Ben trovati, buon pranzo a chi sta mangiando in nostra compagnia, buon viaggio per tutti quelli che si sono messi in macchina per, mi auguro, andare da qualche parte di bello in vacanza, perché no, ecco.
1: Eh sì.
0: Ce ne sono tanti? Immagino di sì. Allora, io stavo notando che qui fuori da Saxa stavano parlando, io sono una che ascolta, anche se non faccio parte del gruppo, cerco di allungare l'orecchio. Si parlava di speed date, sapete che cosa sono?
1: Dai, sì.
0: Questi eventi dove se sei single conosci le persone, solo che mi faceva sorridere, perché stavo dicendo che se vai a uno speed date tu single, lì ovviamente incontri un sacco di gente, anche divertente, conosci, no, un sacco di persone nuove, che siano poi maschi o femmina che sia. Però qual è il concetto dell'uomo che deve trovare la donna? La donna magari sta lì ferma a mangiare, sei tu uomo che ti devi alzare, non funziona viceversa così. Dicevano appunto che una aveva rimorchiato una sessantenne, peccato che lui ne ha 30 di anni, quindi dice forse ho sbagliato qualcosa in questo speed date. E va bene, chissà se anche qualcuno di voi ha fatto parte, no, di uno di questi eventi. Ma
1: io ricordo i bigliettini, i famosi bigliettini dei locali.
0: Ah, perché oggi giustamente, no, vanno, certo, gli speed date. Un tempo si andava nel locale con i bigliettini, no?
1: Lasciavi, c'era questa serata.
0: Ma perché, hai mai trovato qualcuno col bigliettino?
1: No.
0: Questo
1: purtroppo
0: è il problema,
1: no,
0: capito?
1: O meglio, non so se è purtroppo per fortuna.
0: Per fortuna, forse sì. La seconda, dai, forse la seconda, immagino. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere, scrivere anche la vostra, perché no.
1: Aggiorniamo la viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto al Bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona segnaliamo un incidente al chilometro 374-800 che sta causando già un chilometro di coda. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno dove tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno in direzione di Firenze 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 44 e 400.
0: C'è Giulie qui su Isoradio, questa è l'ultima novità. Ah no, non c'è più. Guarda, sai che c'è? Non ci andava di metterlo. E allora noi passiamo Machine Gun Kelly qui su Isoradio, questa è Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the blog era one time.
1: Anas ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

0: Slate. Io non lo capisco. Jolie, aiutami. Cosa ha detto?
1: Vabbè.
0: Io ho difficoltà, sai,
1: lo traduco fuori onda.
0: Me lo traduci, ma perché non si può dire in onda?
1: No, vabbè.
0: L'abbiamo passato ormai.
1: Se vogliamo passare tutta
0: la giornata a capire.
1: Esatto.
0: E vabbè, insomma, c'è chi il napoletano lo capisce subito. Io quando sento il napoletano stretto ho serie difficoltà. E che devo fare? È così. Ognuno ha le sue, no? In qualche modo.
1: Giusto.
0: Allora, da Napoli passiamo invece a Madrid. Vi va? Così almeno con la fantasia,
1: okay,
0: con l'immaginazione. Ci
1: col teletrasporto.
0: Col teletrasporto mi piacerebbe molto. Allora, sembrerebbe che a Madrid, proprio in questi giorni, ci siano dei sabotatori che hanno rivendicato una serie di azioni contro centinaia di appartamenti destinati agli affitti brevi, prendendo di mira i sistemi di accesso automatico utilizzati dai visitatori. Voi sapete che ormai se hai un B&B, molto spesso e vai in un B&B, non c'è più il proprietario che ti aspetta e ti dà la chiave, bensì ti dà un codice,
1: un tasterino numerico,
0: tu vai
1: fuori.
0: Giusto? Vai lì, digiti il codice che ti ha dato, prendi la chiave.
1: Si apre lo sportellino.
0: Prendi la chiave, ok. Quindi hanno sabotato questi sportellini per non far più, perché a quanto pare sembrerebbe siano dei sabotatori antituristificazione, del tipo ci sono troppi turisti e le case non sono invece per chi abita e vive il luogo. Questo un po' sembrerebbe che si sia anche abbastanza spostato, perché è partito proprio in quel di Madrid, ma ormai è esploso un po' questo conflitto in tante città europee, da Barcellona a Lisbona, passando poi per Venezia, Firenze. La domanda è sempre la stessa: quanto spazio può occupare il turismo senza trasformare i centri urbani in luoghi dove è sempre più difficile vivere? Parliamoci chiaramente, il turista soprattutto c'è durante l'estate, magari, no?
1: Esatto.
0: Periodi, non so, dicembre anche, periodo natalizio ci può essere, no?
1: Roma 365
0: Roma 300...
1: giorni.
0: Però arrivare a questo mi sembra un po' eccessivo, perché poi chi ci va a rimettere oltre al proprietario è anche colui o colei o coloro che hanno deciso di fare la vacanza in quel B&B e quindi si trovano impossibilitati poi ad avere la stanza e ad entrare. Mi auguro che i proprietari abbiano delle seconde chiavi.
1: Beh, sì, ovvio.
0: No, di solito sempre, perché poi c'è sempre quel turista che se la perde la chiave, no? A me non è mai capitato, però può accadere.
1: Però c'è una sanzione, poi ti fanno pagare una
0: pure
1: piccola penale.
0: Vabbè,
1: molti B&B l'adotta.
0: Sì.
1: Sì, molti B&B adottano questa regola.
0: Però ti può capitare, non so, magari, no? Cioè,
1: anche
0: si
1: alcuni
0: spera
1: alberghi,
0: sempre. Pure gli alberghi.
1: Con la tessera, sì.
0: Non mi è mai capitata questa cosa, però ci credo. Quindi ti fanno pagare una mora, tipo, diciamo,
1: esatto,
0: una multa perché te lo sei
1: se
0: perso.
1: Se perdi la chiave.
0: Va bene, molto bene. Quel che finisce bene, però. Questo è il grandioso Pino Daniele, pronto qui su Isoradio.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: cose strane. Allora, si chiama Wink Wink Charlie XCX, giusto? Allora, cosa vuol dire wink wink? Perché poi abbiamo waka waka di Shakira, wink wink della Charlie. Allora, sembrerebbe che nel testo, no? È come se fosse una confessione aperta, un po' provocatoria anche, dove proprio lei dichiara di non essere più una bad girl, quindi una cattiva ragazza. E, anche pronta a non far più l'occhiolino. Capito? Cioè, lei faceva l'occhiolino a un uomo.
1: Hai capito? Vabbè, abbiamo voluto la parità dei diritti.
0: No, per carità, certo. Ma immagino che cosa possa fare un uomo se tu, donna, fai l'occhiolino.
1: Esatto.
0: Si ironizza, se no poi arrivano messaggi strani. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp. Se volete anche un po' di sfogo, oggi ci sta bene, eh?
1: Ah, no, ecco.
0: La giornata giusta, cosa dici? Eccola, sfoghiamoci col traffico, va? Che succede?
1: Partiamo dalla Fipili, Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Pontedera Est e Montopoli-Valdarno in direzione di Firenze 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 44 e 400, ormai risolto, cioè è stato messo in sicurezza. Sulla 26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, al bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce, un incidente al chilometro 5 e 900. Sulla 14 Bologna-Taranto, al bivio con la 25 Torrano Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 374 e 800.
0: Ho voglia di Elettra, Lamborghini, bam bam bambina qui su Isoradio.

0: Bam bam, bambina.
1: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ma quanto siamo romantiche, Monica ed io, tantissimo con i Bee Gees. How deep is your love? Siete su Isoradio. Mi fa piacere quando arrivano WhatsApp che dicono: è da tempo che non ascoltavo Isoradio, mi avete rapito e ci resto. E questa cosa ci fa molto piacere. Allora, non so se sapete, ma nella capitale hanno creato l'albero bioclimatico. Ne avete sentito parlare?
1: No.
0: No, ce l'abbiamo dietro l'angolo in realtà, A quanto pare in uno dei punti più caldi della nostra città di Roma, a Piazza dei 500 per intenderci, davanti alla stazione Termini, così è più facile un po' per tutti.
1: Proprio dietro l'angolo.
0: Vabbè, dai, quanto ci vuole più a ritornare a casa mia, insomma. Quindi sicuramente, ecco. Perché sembrerebbe che secondo le rilevazioni la temperatura media al suolo supererebbe i 51 gradi e può raggiungere anche picchi di 54 gradi, cioè tantissimo. E quindi cosa hanno fatto? Riqualificato l'aria, hanno pensato a questo albero che a quanto pare va proprio, leggevo poco fa il termine che viene utilizzato in edilizia, non si dice rinfrescare l'aria, raffrescare, incredibile, cioè un termine tecnico usato soprattutto in edilizia, impiantistica, per indicare la climatizzazione estiva, no? Io per dire, anche quando, non so, devi pittare casa, io dico diamo una rinfrescata alle pareti, quindi sbaglio.
1: Esatto,
0: una raffrescata, quante se ne scoprono quando sei in onda in diretta. Io invece volevo dire alla nostra amica ascoltatrice che ieri mi ha dato un consiglio come mandar via le formiche: sono triplicate col bicarbonato. Ma che mi ha detto?
1: Ma io te l'ho detto. Va utilizzata la lavanda.
0: La lavanda, ma dove la prendo? Nei campi, dai, nei campi.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui su Rai Isoradio. Sono le 13:39. Aggiorniamo la viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 174. Un altro incidente sulla A14 Bologna-Taranto, al bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona, che sta causando 3 chilometri di coda. E sulla A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Avellino Est, un altro incidente al chilometro 49.700.
1: Allora, visto che ormai siamo ritornati sull'argomento formiche, perché a quanto pare ce l'abbiamo un po' tutti quanti, visto che è estate, ieri una nostra ascoltatrice aveva scritto: guarda Sara, io ho rimediato con il bicarbonato, ieri mi sono messa a mettere tutto bicarbonato, sono arrivate proprio tutta la famiglia, ma generazioni e generazioni
2: pure quelle del vicino
1: pure quelle del vicino mi sono arrivate. E adesso però un nostro amico ci dice di più,
3: ti do io una dritta, ascolta, sì, devi avere pazienza.
1: Sono
3: Antonio della provincia di Salerno.
1: Ciao Antonio.
3: Camionaro per passione.
1: Per passione.
3: Bicarbonato,
1: sì,
3: lievito di birra e zucchero.
1: Ma dai, bicarbonato, lievito di birra e zucchero.
0: Ma facciamo pure una matriciana visto che ci stiamo.
1: Secondo me lo provo a fare a casa, mi arriva di tutto e di più, eh.
0: Esatto.
1: Cioè, Jackie a non finire, Baccarozzi, di tutto. Però se lui ci dà questa dritta, forse ci provo.
0: Ma no, Sara, io continuo ad essere dell'idea che la lavanda
1: non ce la facciamo a uscirne dalla lavanda.
0: Io
1: vabbè,
0: l'ho fatta e devo dire che da domenica non le vedo più.
1: Perfetto, allora ce le siamo tolte, ecco. Bisogna essere un po' guerrieri con le formiche.
0: Eh sì.
1: Io ieri sera le ho bagnate un po' per rinfrescarle.
0: Ah,
1: e
0: okay,
1: non raffrescarle. Per rinfrescarle. E stamattina quelle 3-4 sono rimaste, le altre invece hanno preso il via come fosse uno scivolo. Marco Mengoni adesso con la sua Guerriero qui su Isoradio.

0: Katy Perry, ma quanti anni è arrivata la Katy? A una certa età? 40, 45, 50, 50? No, no. Dai, tra i 40 e i 50 sarà Katy Perry, adesso andiamo a curiosare. Così, tanto così, pur parler, come si suol dire. Allora, stavo leggendo un articolo nel mentre andava Katy Perry, interessante, ma perché ci fa un po' ragionare. Molto spesso tendiamo a scoprire delle cose, ad avvicinarsi. Quanti anni ha? 41?
1: 41.
0: La facevo più vecchia.
1: Del mio stesso anno, penso.
0: Vi facevo vecchia allora.
1: Grazie Sara. Prego. Toccherà anche a te però, sappilo.
0: Ma sicuramente, mi manca poco tanto per arrivare a quello. Allora, no, e dicevo, no, molto spesso bisogna errare, sbagliare, no, per arrivare sulla strada giusta, per... È così, no? La vita
1: dice
0: è questa.
1: Che si sbagliare dice? Sbagliare umano, perseverare è diabolico.
0: Sì,
1: però,
0: però diciamo che capisci tante cose sbagliando. Certo. Se non sbagli non impari, no? In generale, parliamo in generale di qualsiasi cosa sia. E stavo notando questa storia fantastica del frisbee. Avete presente il frisbee,
1: sì,
0: no? Che lanci, magari lo vediamo ogni tanto dei bambini
1: spiaggia,
0: che se lo lanciano anche in spiaggia, bravissima, ancora c'è un po' questa usanza, no? Che viene proprio dal passato. E stavo notando che un tempo mica era una cosa così facile, hanno fatto mille tentativi, modificato il cerchio,
1: l'angolazione,
0: sì, no, più che angolazione proprio anche materiali, cioè sono state fatte talmente tante prove prima di arrivare a quello che è oggi, che noi conosciamo frisbee. Un tempo non si chiamava così, bensì si chiamava il Pluto Platter.
1: Pluto Platter.
0: Platter, 1957, pensa un po', e quindi poi da lì inevitabilmente hanno fatto tantissime modifiche proprio per ottenere quello che a oggi, no, riusciamo a lanciarlo, in teoria dovrebbe andare dritto, perché
1: dovrei
0: un tempo
1: e tornare indietro.
0: Un tempo, no, quello è il boomerang, non ci
1: quello
0: sbagliamo.
1: Quello è il boomerang, è vero, il frisbee quelle... no, è vero.
0: Solo a me il boomerang va avanti, non so,
1: è vero,
0: perché
1: è vero. Non so
0: fatico.
1: Perché pensavo al
0: boomerang. Sì. Carino anche il boomerang. Anche che
1: perché
0: penso...
1: a me piaceva molto e ci giocavo in spiaggia.
0: Sì. Penso sia passato un po' di moda il boomerang rispetto ai tempi.
1: Ma io l'ho
0: tempi.
1: Rivisto ultimamente in spiaggia, se devo essere sincera, mentre il frisbee vedo sempre molto meno.
0: Vedi di meno il frisbee?
1: Sì.
0: È passato di moda tutto. Facciamo ritornare questo boomerang. No, le cose belle, no, a parte i giochi veramente da spiaggia ogni tanto tornano, no? Guarda, sì, oggi le bocce, ne parlavamo poi recentemente,
1: ieri,
0: no? Le bocce sono ritornate un po' di moda, li vedi anche ai bambini piccoli che giocano là con gli adulti a bocce, è divertente.
1: È divertente.
0: Non bisogna andare al bocciofilo, insomma.
1: No.
0: Basta andare in spiaggia, le trovi ai bimbi. Cioè, Mr. Rain con Lunedì Nero, siete su Isoradio.
2: Noi due siamo bravi.

0: Occhi riflessi, brano contenuto nell'album Mina e Celentano, Mina Celentano meglio, che sicuramente tanti di voi hanno. Vi ricordate la copertina di quell'album con la luna dietro, le stelline, sì, e loro che sono due paperi, per intenderci, ecco proprio quello. Ritrovata in questa giornata insieme, buon martedì 14 di luglio a tutti quanti voi. Allora andiamo subito ad aggiornare sul traffico.
1: Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 15 Parma La Spezia, code a tratti per 5 km a causa di un mezzo fermo in galleria ormai rimosso tra Pontremoli e 10 km e mezzo dopo Bercedo in direzione di Parma. Per quanto riguarda invece la situazione in autostrada, continuiamo a segnalare 3 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona per un incidente ormai risolto al chilometro 374,8. Un chilometro di coda invece sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, al bivio con la A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Concludiamo con traffico intenso invece sulla 1 al bivio con la A22 Brennero Modena verso il Brennero.
0: Allora 348 103 1010 per i vostri messaggi. Attenzione, parliamo di effetto soglia. L'hai mai sentito parlare?
1: No, ma dove le leggi?
0: Focus. Perché dimentichi le cose cambiando stanza? A me succede tutti i giorni. Allora penso, perché penso a troppe cose, che cosa ho nel cervello? No, c'è una spiegazione diversa. Perché la nostra mente organizza i pensieri in base all'ambiente in cui si trova. Quindi quando decidi di spostarti, di varcare una porta, indichi al cervello che un episodio si è concluso e che uno nuovo sta per iniziare. Quindi che succede? Per fare spazio alle informazioni del nuovo ambiente, la mente esegue una pulizia automatica dei pensieri recenti ed ecco il motivo per cui appena cambi stanza, il motivo per cui ti sei mosso svanisce nel nulla. Magari dovevi andare a prendere una cosa nell'altra stanza, arrivi in quella stanza e dici: che devo fare? Tutti i giorni, io, non so voi, ma non ti capita mai?
1: Io no.
0: Ma veramente, voglio
1: sarà
0: il tuo cervello.
1: Sarà che ho casa piccola o sarà che sono multitasking, non lo so.
0: Beh, quello pure io, però...

0: I pinguini tattici nucleari che proprio qualche giorno fa hanno chiesto di mandare delle scuse dei loro fan, di chi li segue, e poi l'avrebbero ricapitate, quindi okay. A destinazione, capito? Visto che è sorry, scusa, lo sento. Ed è stata una cosa veramente molto simpatica, perché ovviamente è stato un modo per alcuni loro fan, per chi li segue, di girare con loro in questo pulmino con la scritta sorry, scusa, lo sento, e quindi arrivare alla persona desiderata, dove magari bisognava porgere delle scuse particolari per qualche motivo. Tra le altre cose, sto notando che i pinguini tattici nucleari stanno raddoppiando date su date per quanto riguarda il tour Stadi 2027, che partirà da Bibione il 4 giugno 2027. C'è tempo, ma insomma, se uno vuole, visto che già stanno raddoppiando perché alcune date sold out,
1: prendere via.
0: Ebbene sì, direi di sì. Allora invece, chissà quanti di voi stanno prendendo i biglietti in autostrada perché state viaggiando, giusto?
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione di Roma. Segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 722-800 che sta già causando un chilometro di coda. Sulla diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e il bivio con la diramazione Roma Nord Grande Raccordo Anulare in direzione sud, segnaliamo un incidente al chilometro invece 21-800. Traffico rallentato sulla variante di Valico al bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze per un veicolo in avaria al chilometro 12-300.
0: Non mi è piaciuta una notizia che hai dato, perché è la strada che dovrò percorrere terminata la diretta.
1: Sì.
0: Mannaggia, dai che c'è Shaka Khan per allietare mi sei impicciata, capito, girata la lingua su se stessa,
1: non capita solo a me. Allora
0: no, allietare, vedi, ora esce bene, c'è Shaka Khan per tutti voi qui su Isoradio.

0: come on. Show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Rai Isoradio.

0: De Bausa con Magnetic qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon martedì 14 di luglio. Voglio farmi serie un attimo, possiamo? Sì, facciamoci serie, perché si parla di un argomento importante, ossia voi avrete sentito, forse ne ha parlato anche prima il GR, che l'Unione Europea sta prendendo posizione per quanto riguarda i social, no? Perché pericolosi per i ragazzi. Da dopo l'estate al via nuove regole, forse verranno vietati fino ai 13 anni. Stavo leggendo questo articolo lunghissimo scritto insomma da Rai News, potete anche andarlo a curiosare se non state guidando ovviamente, dove si dice anche che c'è un'età giusta per tutto, no? Quindi sì, anche arrivare a un anno, due anni, che vedi questi bambini che sono davanti al cellulare, no? E già sanno fare tutto, cioè lo conoscono meglio di noi, è qualcosa di incredibile, no? In modo negativo intendo, e quindi dicono forse bisognerebbe vietare lo schermo fino ai 3 anni.
1: Concordo perfettamente.
0: Dai 13 piano piano, in modo diciamo così moderato, l'utilizzo dei social network. Poi se uno ci pensa, anche noi ai tempi loro non avevamo i social.
1: Assolutamente no.
0: Vivevamo anche meglio.
1: Sì, si giocava molto di più, si parlava molto di più. Il mio primo telefonino è stato a 15 anni.
0: A
1: il tuo, Sara?
0: Fine la terza media, dopo okay, l'esame, no? Perché c'era il passaggio dalle medie
1: alle... stato il regalo.
0: Il regalo, diciamo così, anche perché poi andavi alle superiori, ti muovevi da solo, prendevi il trenino e tante altre cose, quindi inevitabilmente poi è scattato. Ad oggi ci sono persone che già, non so, in quarta elementare danno i cellulari ai bambini, mi sembra veramente esagerato. E stavo anche leggendo che i giovani passano tra le 4 e le 6 ore al giorno davanti agli schermi, e quasi il 60% dei bambini piccoli ha sperimentato problemi emotivi e psicosociali online. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere, quindi se mai dovesse andare, no, e diventasse legge, io poi non so voi, però ne sarei felice.
1: Idem.
0: Ecco, mi auguro anche voi, eh? Allora c'è Madame con la musica Mama non mama, siete su Iso Radio. Facciamo mamma non mamma.

0: I Genesis con I Can Dance, brano della fine del 1991. E ora ritorniamo su in autostrada, aggiornando prima i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 15 Parma La Spezia, ricordiamo che permangono 3 km di coda a causa di un mezzo ormai rimosso in galleria tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. In autostrada invece sulla Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, ricordiamo l'incidente accaduto al chilometro 722-800 che sta causando 2 chilometri di coda, scusatemi. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Albissola e Celle Ligure in direzione di Genova, al chilometro 33 segnaliamo un veicolo fermo. Materiali dispersi invece, si tratta di un cricchetto in galleria. In A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara.
1: Allora, sono arrivati diversi messaggi a riguardo di queste nuove regole che forse entreranno in vigore dell'Unione Europea, che sta decidendo insomma di far sì che i social network possano gestirli solamente dai 13 anni in su, no? E quindi insomma cercare di dividere un po', no? Allontanare più che avvicinare i giovani ai social, perché tante problematiche poi nascono, si chiudono totalmente con i loro cellulari. E stavo ascoltando un messaggio che mi fa riflettere di un nostro amico Gennaro, è lungo quindi cerco di sintetizzare io. Dice: mio figlio 12enne, a scuola l'insegnante ha chiesto di creare un gruppo su WhatsApp, quindi con tutti quanti loro, ok? Ora che cosa si dovessero dire non lo so, magari per parlare dei compiti, non lo so, questo non è specificato. E giustamente dice: mi sono ritrovato a dover comprare il cellulare a mio figlio di 12 anni, seppure io e mia moglie non eravamo d'accordo, proprio per non farlo sentire, no, escluso. Dal concetto scuola, no? Anche dall'insegnante che voleva creare questo gruppo. Quindi certo, se si mettono anche gli insegnanti di mezzo inizia a diventare veramente un problema, quindi staremo a vedere se poi passerà o meno la cosa. Tra poco parliamo anche del fatto di imparare più lingue insieme, perché si è sempre detto che cerchiamo di allenare il nostro cervello, più lo facciamo prima meglio è. Capito? Sì. Ecco, io mi fermo a 2 lingue, qualcosina a 3, qualcosina base allo spagnolo.
0: Ma io inglese, un po' di spagnolo e il portoghese.
1: Pure il portoghese bello che è il portoghese, mi piace un sacco. Vabbè, allora mi dai lezione tra poco.
0: Volentieri.
1: Va bene. Cioè Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Isoradio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Jennifer Lopez è ritornata a Iso Novità qui su Iso Radio. Allora, a me me gusta mucho hablar en español, nell'idioma español.
1: Ok.
0: Ok, ecco,
1: e
0: bisogna...
1: Io falo portoghese.
0: Portoghese come si dice? Portoghese.
1: E io falo portoghese, brasileiro.
0: Beh, quanto mi piace, basta, da domani inizio a studiare il portoghese.
1: Okay.
0: No, a parte scherzi, perché ce lo dicono anche, dovremmo farlo tutti, indipendentemente dall'età che abbiamo, allenare la mente e togliere un po' di anni di vita al nostro cervello. Basta imparare una nuova lingua, lo affermano anche gli autori di questa recente ricerca fatta a Barcellona proprio quest'anno, e diciamo che non c'è nulla di inaspettato, perché già se ne parla da tempo, no? Più lingue sai, più alleni il cervello, memorizza più informazioni e quant'altro. Per la prima volta però i benefici di imparare una o più lingue diverse da quella materna sono stati misurati in anni, quindi scoprendo che prima si inizia e meglio è. Addirittura puoi arrivare, se inizi molto presto, ad avere un cervello più giovane di 13 anni.
1: Fantastico.
0: Io infatti video quei bambini che magari a 6-7 anni, magari perché in casa si parlano più lingue, no? E quindi ci sono madrelingua in casa diverse, ed ecco là che riescono magari già a parlare a quell'età 4 lingue, 5 lingue, ben venga. Se non abbiamo questa possibilità e non siamo fortunati di avere mamma, non so, spagnola, papà inglese per intenderci, bisogna darci un po' da fare. Prima si comincia
1: a studiare.
0: Bisogna studiare, però farlo anche con leggerezza, cioè no, leggerezza, perché poi lo studio non è che lo puoi prendere con leggerezza, però andando avanti con l'età sicuramente ci abbiamo tanti impegni, no?
1: Sì.
0: E quindi è tutto più complicato. Farlo poco alla volta, ecco, senza angosciarci troppo di devo subito arrivare. Piano piano, però, magari cominciare, il primo passetto è quello giusto, tipo.
1: Studiarlo e poi iniziare anche a metterlo in pratica, magari parlando con un madrelingua inglese o un madrelingua spagnolo e via di seguito.
0: Io mi ricordo anni e anni fa io insegnavo nuoto a una persona madrelingua spagnola, e lui mi invece faceva lezioni di spagnolo. Fantastico, il baratto, torniamo a fare il baratto, va, che meglio. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale potete scriverci. Vi ricordiamo Monica ed io insieme fino alle 15. Poi chi arriva oggi?
1: Fabio dovrebbe essere in nostra compagnia, cioè dopo di noi.
0: In nostra, in loro compagnia.
1: In loro compagnia, dei nostri ascoltatori.
0: Bene, adesso c'è Malika Yanna.

0: guardando, vedete che sto guardando in aria, no? Perché mi ricorda un altro pezzo questo brano degli Ocho, incredibile. Ma a voi non ricorda nulla? Tu dalla parte tecnica che mi sei musicista, col capello lungo, tanti ricordi. Che ti ricorda Street of Dreams degli Ocho? Vediamo un po' se mi dà una mano a capirci qualcosa. Adesso sta cercando, capito, la nota giusta.
1: Ha detto aspetta
0: che ora ci arriviamo. Però tu hai capito, è la stessa mia, ci siamo capiti. Allora, noi siamo quasi giunti al termine, Monica D'Angelis, sì. Visto che ormai non mi sbaglio, non mi sbaglio. Ho mozzato quella E che ti chiamavo De Angelis, l'abbiamo tolta.
1: Sì.
0: E allora Sara Lucarini e Monica ritornano domani,
1: stessa ora, stesso posto.
0: Le coriste, andremo a Sanremo.
1: Sì.
0: Domani mezzogiorno 15, come al solito. Vuoi dare gli ultimi aggiornamenti?
1: Sì, aggiorniamo la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Questo incidente è avvenuto al chilometro 722-800 che vede coinvolto un camion e il traffico defluisce su due corsie. Attualmente ci sono 2 chilometri di coda. E sulla 4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, un altro incidente segnalato al chilometro 136 che già sta causando delle code. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, invece una coda per un veicolo fermo al chilometro 33.
0: Io ancora che ho in testa la canzone di YouTube, sto cercando di capire a chi mi ricorda, Vabbè, adesso la voglio cercare. Adesso sai quando ti fissi su una cosa, quel pezzo mi ricorda, lo voglio scoprire. Comunque vi riportiamo indietro negli anni con una voce straordinaria, Shania Twain. Ce l'ascoltiamo tutta anche noi qui su Iso Radio. Ciao a tutti, ci troviamo domani in diretta.
1: Domani.
0: Okay?
1: Ok, ciao. Let's go.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Un incendio si è sviluppato nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. I media locali riportano che almeno 6 persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore del complesso, mentre altre 6 risultano disperse e sono in corso le ricerche per ritrovarle. Ovviamente aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora il Medio Oriente, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, lo Stretto di Hormuz risulta bloccato, resta bloccato e al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
2: Nel Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana. Bandar Abbas. Nelle scorse ore 3 le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora gli Emirati del Golfo. La battaglia per lo stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickex Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington, il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR1.
1: E a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Ai colloqui, che dureranno fino a domani, prendono parte solo le delegazioni diplomatiche, non quelle militari come era avvenuto nei precedenti 5 incontri. Beirut e Tel Aviv avevano raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, respinto però da Hezbollah. In Ucraina il cardinale Matteo Zuppi ha visitato Aleopoli, un campo in cui si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Il Papa è vicino a chi è stato catturato, ha detto il presidente della CEI incontrando i detenuti, prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto alle vostre case. Il pontefice, ha detto anche Zuppi, mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le cosche storiche dell''ndrangheta sul territorio, il servizio di Rita Campanaro.
3: 500 fra poliziotti e carabinieri per decimare 3 clan storici, Tegano, Condello, De Stefano. In 79 fra boss, affiliati, imprenditori e colletti bianchi sono indagati dalla DDA di Reggio Calabria, 73 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari. La maxi operazione antindrangheta coordinata dall'antimafia reggina, conclusa questa mattina con un blitz all'alba, iniziata molti anni fa. Almeno dal 2022 agenti e militari seguono, intercettano, fotografano e riprendono incontri e conversazioni per svelare l'esistenza di un sodalizio articolato e dall'organizzazione complessa, capace di operare nel traffico della droga ma anche di infiltrare settori dell'economia legale, reti di conoscenze, legami familiari, asserite posizioni di influenza all'interno della pubblica amministrazione, scrivono i magistrati. Gli accreditamenti pubblici presso le ASPI, il grande business delle cosche per imporre assunzioni, pilotare l'assegnazione di lavori, gestire la sicurezza aziendale. Anche Trenitalia nel mirino dei clan, con gli appalti per le pulizie sui convogli. Le cosche infiltravano anche l'azienda ferroviaria pubblica.
1: Caso Regeni, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore. La data è stata resa nota dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La terza ondata di calore sull'Italia, temperature record da nord a sud. Oggi sono 4 le città da bollino rosso, domani 7, giovedì, quando sarà raggiunto il picco del caldo, diventeranno 15. Nel fine settimana è atteso un po' di sollievo e fra le regioni più roventi c'è la Sardegna.
0: Nel sud-ovest della Sardegna le temperature sono già da record alle 10 del mattino. Giovanni Ficca, funzionario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
4: Per esempio già siamo arrivati a 39 gradi nella stazione di Maggiore, nell'Iglesiente, 38 gradi a Masainas.
0: E la situazione è destinata a peggiorare. La riunione quotidiana di aggiornamento tra Agenzia ARPAS e Protezione Civile conferma l'allerta per il caldo torrido emanata ieri. Temperature, si legge nel bollettino, diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi fino a 45 nelle piane interne. E anche le notti sono tropicali.
4: Abbiamo raggiunto i 27 gradi di minima all'Uras, nell'Oristanese. Poi anche Sinai, Cagliaritano, 26-86, Stintino.
0: Condizioni che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, soprattutto nella fascia centrale dell'isola. Per domani il rischio crescerà anche sulle coste orientali. Da Cagliari, Francesca Caria per il GR1.
1: Ora c'è l'estate in onda, il GR torna alle 16.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto

0: proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
3: come no?
2: Noi, poi sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Avril Lavigne, Skater Boy, alle 15.10 su Rai Isoradio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un ringraziamento e un saluto per la parte tecnica a Francesco Ciafardini. E allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade in questo caldissimo pomeriggio del 14 luglio 2026. E c'è una bella ondata di caldo su tutta la nostra penisola, ma che non coinvolge solo l'Italia, ma coinvolge la maggior parte dell'Europa centrale e occidentale. Allora andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo una coda per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Il tratto compreso per questa coda è tra i chilometri 129.900 e 133. E ci spostiamo ora sulla A4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano, appunto, dove c'è un incidente in cui è coinvolta un'auto in terza corsia in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, all'altezza del chilometro 136. Ci trasferiamo sulla 1 Milano-Napoli, attenzione anche qui per un incidente, coinvolto un

camion. Il traffico defluisce su due corsie tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo del Vomero e quello di zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento di Capodichino tra i chilometri 13.200 e 15.100. Attenzione dei materiali dispersi che stanno provocando del traffico rallentato sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E infine la segnalazione di un'auto in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione est per chi viaggia verso Canosa, verso la Puglia. E il veicolo in fiamme è segnalato al chilometro 38 e 300.

0: Potential per Somber alle 15:19 su Rai Isoradio. Allora, andiamo a dare una notizia sulla 4 Torino-Trieste. Si sono formate 3 km di coda a causa di questo incidente al momento attivo tra gli svincoli di Cormano e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia, tra i chilometri 129 900 e 133. E infine una notizia sulla 14 Bologna-Taranto, attenzione perché c'è un veicolo in fiamme in corsia d'emergenza tra gli svincoli di Cesena e quello di Valle Rubicone all'altezza del chilometro 103 e 800.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

Shiny Stockings per Aaron alle 15:28 su Rai Isoradio destinazione pomeriggio. Andiamo sulla diramazione di Roma Nord, dove è segnalato un incidente all'altezza proprio dello svincolo per la diramazione verso l'autostrada Roma Milano, quindi in direzione nord, sulla carreggiata nord. Siamo all'altezza del chilometro 3,600. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto campano della Milano-Napoli, dove sono aumentate a 2 km le code per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord per chi viaggia verso Roma, tra i chilometri 724 e 800 e 722 e 800. Andiamo sulla A15 Parma-La Spezia, ci sono dei lavori tra gli svincoli di Berceto e poco prima dello svincolo di Pontremoli in direzione della Spezia, e a causa della demolizione della ricostruzione del viadotto Gravagna. Siamo tra i chilometri 51 e 200 e il chilometro 75. Infine prestare attenzione sulla A12 Genova Rosignano per un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo Versilia in direzione Genova. Siamo all'altezza del chilometro 128 e 300.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze per riascoltare i tormentoni e i pezzi che hanno caratterizzato le nostre estati. E partiremo con... ascolteremo un tormentone del 2018 targato Bundabash con una regina della nostra musica. Poi ascolteremo un pezzo del 1964, un classico del pop rock dei Beach Boys, ma partiamo subito con un pezzo storico estivo, Alghero, Giuni Russo.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Rai Su Radio.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, novità per Biagio Antonacci alle 15.46 su Rai Isoradio Destinazione Pomeriggio. Allora adesso ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma 2 km di coda per lo sbandamento di un camion. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma 2 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla 1 direttissima tra l'allacciamento con la 1 e Fiorenzuola verso Firenze code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche tra Monza e Cormano verso Torino con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla A10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e la A26 dei Trafori verso Ventimiglia 1 km di coda per un camion in avaria. Sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e zona ospedaliera verso Capo di Chino 3 km di coda per lavori. E sulla A9 Lenate con Mochiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Cesare Cremonini alle 15.55 su Rai Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolte un'auto e un camion tra il bivio 1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio e il bivio 1 A14 Bologna-Taranto in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 189 e ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto. Prestare attenzione a dei materiali dispersi per perdita accidentale e si tratta di uno pneumatico in terza corsia tra gli svincoli di Ancona Nord e quello di Ancona Sud in direzione sud per chi viaggia verso Pescara, più precisamente al chilometro 228.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per conoscere in tempo reale la situazione sulle strade principali della nostra capitale, per Roma Mobilità ci colleghiamo con Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento abbiamo forte traffico in via Aurelia Antica e su un tratto di via Aurelia prossimo alla sua circonvallazione, in via Mattia Battistini, in via del Foro Italico e su viale dell'Università. Traffico anche in via Marsala, via del Tritone, via Cavour, via Merulana, in via Alessandrino, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli e in viale dell'Oceano Atlantico. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come
4: no? E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Salto indietro al 1976, Lowdown di Boz Scaggs alle 16.06 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda di 4 km tra Firenze Sud e Incisa Reggello. La coda è causata da un veicolo fermo in avaria in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Il tratto compreso è tra i chilometri 302 e 308.

direzioni. Siamo all'altezza del chilometro 49 e 700. 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria, le troviamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra gli svincoli di Genova Pegli e il Bibio A10 a 26 Trafori, in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. Il tratto compreso è tra i chilometri 6 e il chilometro 10 e 800. Andiamo sulla A4 Brescia-Padova, attenzione perché incontriamo code per 6 km a causa di un mezzo pesante in fiamme tra l'allacciamento della A31 della Valdastico e lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Venezia. Siamo tra i chilometri 335 e 500 e 356 e 600. E infine sull'A15 Parma La Spezia, code a tratti per 2 km a causa di un mezzo fermo in galleria che comunque è stato rimosso tra lo svincolo di Pontremoli e poco dopo lo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Siamo tra i chilometri 75 e 51 e 200.

Fever Dreams, novità per Alex Warren alle 16:13 su Raiso Radio, destinazione estate. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove è segnalato un incidente tra Camaldoli e lo svincolo di zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento di Capodichino. L'incidente è segnalato più precisamente all'altezza del chilometro 14. Ci spostiamo sulla A10, Genova Ventimiglia, dove ci sono 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Aeroporto e il bivio A10 a 26 trafori in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia tra i chilometri 2 e 300 e 10 e 800. Stessa autostrada A10, una delle code a tratti per un veicolo fermo tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, anche in questo caso in direzione ovest per chi viaggia verso il confine di Stato, quindi verso Ventimiglia. Più precisamente il tratto è tra i chilometri 72 e 700 e 73 e 700. Andiamo sulla A11 Firenze e Pisa Nord, qui incontriamo una coda anche in questo caso per un veicolo fermo in avaria di 2 km tra Prato Ovest e Pistoia in direzione ovest per chi viaggia verso Pisa tra i chilometri 20 e 23 e 500. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui incontriamo 5 km di coda per un veicolo fermo, si tratta di un camion fermo in prima corsia, il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 302 e 308. E un incidente segnalato sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo della strada provinciale 9 Vecchia Valassina e lo svincolo con la provinciale 131 di Nova Milanese in direzione dell'allacciamento tangenziale est tra i chilometri 11.500 e 9.500. Infine attenzione a dei materiali dispersi sulla 15 Parma La Spezia poco dopo lo svincolo di Aulla in direzione Parma al chilometro 91.300.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Rai su Radio.

Era il 1981 quando Christopher Cross cantava questa canzone Best That You Can Do in colonna sonora di Arturo, una commedia romantica tra l'altro interpretata da Dudley Moore e Liza Minnelli. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento, andiamo sulla 1 Milano-Napoli dove incontriamo 3 km di coda per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Siamo tra i chilometri 725-800 e 722-800. Ancora una coda di un chilometro per un veicolo fermo in avaria sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione est per chi viaggia verso Canosa tra i chilometri 37-300 e 38-300. Un chilometro di coda tendente a diminuire per un veicolo fermo sulla 4 Torino-Trieste tra Trezzo e Capriate in direzione est per chi viaggia verso Brescia tra i chilometri 157-200 e 159-500. Abbiamo una coda di un chilometro per lavori sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Arenella in direzione ovest verso Pozzuoli. E poi una coda a causa di un incendio sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Solbiate e Albizzate in direzione sud per chi viaggia verso Milano tra i chilometri 40 e 38. Infine sulla A4 Torino-Milano prestare attenzione ad un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo di Novara Est in direzione Torino all'altezza del chilometro 90 e 500.

Dance No More, novità per Harry Styles alle 16.37 su Rai Iso Radio. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, attenzione 6 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Aeroporto e lo svincolo di Bivio a 10 a 26 trafori in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia tra i chilometri 2.300 e 10.800. Sulla 1 Milano-Napoli una coda per un tratto chiuso tendente ad aumentare tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo tra i chilometri 235, 237 e 200. Sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, tra i chilometri 199 e 900 e 209 e 800.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Poesia Sal da Vinci alle 16.45 su Raiso Radio, e ora ci colleghiamo come di consueto verso quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di ammodernamento è chiusa la panoramica da Pian del Voglio all'allacciamento con la 1 direttissima in direzione di Firenze. In alternativa si consiglia di percorrere la A1 direttissima. Tra Rioveggio e Pian del Voglio si sono formati 2 km di coda per l'obbligo di uscita. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, 3 km di coda per lo sbandamento di un camion. Sempre in A1, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico scorre su una corsia. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra Monza e Cormano verso Torino, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e la 26 dei Trafori verso Ventimiglia, è stato rimosso il camion che creava coda, 6 km di coda per questo motivo. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, 2 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività dagonali. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castronno e Solbiate Abizzate, ci sono code per un incendio sullo spartitraffico in entrambe le direzioni. E sulla A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, 1 km di coda per un mezzo in avaria, con il traffico che scorre su una sola corsia. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Everything's Fine, novità per Jennifer Lopez alle 16.53 su Rai Isoradio. E allora andiamo sulla A4 Torino Trieste, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolti un camion e un'auto tra Capriate e Trezzo in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. L'incidente è segnalato più precisamente al chilometro 160. 5 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria, la cui causa però è stata risolta. Li incontriamo sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 26 Trafori in direzione ovest verso il confine con la Francia, quindi verso Ventimiglia. Siamo tra i chilometri 2 e 300 e 10 e 800. E poi un incidente segnalato anche sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio, coinvolte tre auto e un camion in direzione sud per chi viaggia verso Firenze tra i chilometri 235, cioè all'altezza, scusate, del chilometro 235. Poi una coda è segnalata sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione nord verso il confine, verso Chamonix. E poi ancora andiamo sulla A4 Torino-Milano. Attenzione dei materiali dispersi poco dopo lo svincolo di Santià in direzione Torino all'altezza del chilometro 44 e 600. E sulla A4 Brescia-Padova invece code per 3 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Sirmione e quello di Desenzano in direzione Milano. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 251 e 800 e 244 e 400.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, un'ultima ora dall'Alto Adige, ricerche in corso sulle Dolomiti di Sesto dopo una grossa frana vicino al rifugio Tre Scarpere. In quel momento c'erano molti escursionisti in zona e non è escluso che qualcuno sia stato coinvolto. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, un'altra frana più piccola poco distante in Val Fiscalina, ma in questo caso non ci sarebbero escursionisti coinvolti. E sarebbero almeno 4 le persone ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Auxy, centro residenziale a Bruxelles, dove nella mattinata è divampato un incendio. Ci sarebbero anche altri dispersi, ancora incerto il numero. Il rogo si è propagato nei 3 vani ascensori dell'edificio. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico. In poche ore colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz. L'ultima è una nave norvegese che si trovava davanti alle coste dell'Oman. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell''ndrangheta sul territorio, Tegano De Stefano e Condello, complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, 3 reati contestati, il traffico di droga e le estorsioni. L'ondata di caldo record, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna. Nel fine settimana atteso un po' di sollievo. E infine lo sport, con i mondiali di calcio siamo alle semifinali, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete. Ora la linea va sulle strade del Tour, buon ascolto.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

Material Lover, novità per questa giovanissima cantautrice britannica Sienna Spiro alle 17:11 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda per un incidente tra una coda di 2 km per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 724 e 800 e 722 e 800. Sulla stessa autostrada più a nord incontriamo una coda di 5 km per un veicolo fermo. Si tratta di un camion fermo in prima corsia. Il traffico è deviato sulla corsia di sorpasso tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 299 e il chilometro 308. Una coda di 3 km a causa di un incendio sulla stessa autostrada 1 Milano-Napoli più a nord tra lo svincolo di Basso Lodigiano e il Bivio 1 in

inizio con Planare Piacenza in direzione sud per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 50 e 53. E adesso ci spostiamo invece sulla tangenziale sud di Torino, dove bisogna prestare attenzione a dei materiali dispersi poco dopo l'allacciamento con l'interscambio Drosso in direzione svincolo Santena 21 Torino Brescia, all'altezza del chilometro 17 e 300. E sulla 4 Brescia Padova code per 3 km a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Peschiera e lo svincolo di Desenzano in direzione Milano. Siamo tra i chilometri 259 e 400 e 244 e 400.

All My Soul, Bruno Mars alle 17:20, Rai Isoradio. Allora, sulla 1 Milano-Napoli è ancora attivo, segnaliamo quell'incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud. Per chi viaggia verso Firenze sono coinvolte 3 auto e un camion. All'altezza, l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 235 e restiamo sulla A1, attenzione a 4 km di coda a causa di un incendio tra Casal Pusterlengo e il bivio A1 inizio a Complanare Piacenza in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Il tratto interessato è compreso tra i chilometri 49 e 53. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, attenzione a un veicolo in fiamme, si tratta di un furgone appunto in fiamme su corsia di emergenza tra Borgo Manero e Gemme in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri, all'altezza del chilometro 147. E la coda a causa dell'incidente, ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio, è aumentata a 2 km ed è tendente appunto ad aumentare, questa sempre in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Una coda per un veicolo fermo in avaria e si registra sulla 4 Torino-Trieste tra Bergamo e Capriate in direzione ovest per chi viaggia verso Milano tra i chilometri 168 e 167 e 700. Abbiamo poi una coda, torniamo sulla 1 Milano-Napoli, una coda di 5 km, la cui causa però è stata risolta, la coda era causata da un veicolo fermo in avaria, tra Firenze in Proneta e Incisa Reggello, in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E infine un chilometro di coda però tendente a diminuire per traffico congestionato, sempre sulla 1 Milano-Napoli, più a sud nel tratto campano, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione nord per chi viaggia verso Roma, tra i chilometri 723 e 800 e 722 e 800.

Dal mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Questo è realmente un tormentone per quest'estate 2026. Sono le 17:29 su Rai Isoradio. E allora andiamo sulla A26 Genova Voltir Gravellona Toce, perché troviamo una coda a causa di questo veicolo in fiamme tra Borgo Manero e Gemme in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri, più precisamente tra i chilometri 153-400 e 147. E ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto. È segnalato un incidente tra Lanciano e Val di Sangro in direzione sud per chi viaggia verso Bari. Siamo all'altezza del chilometro 414. E 5 chilometri di coda sono segnalati sulla 10 Genova Ventimiglia tra il bivio A10 A7 Milano Genova e il bivio A10 A26 Trafori in direzione ovest verso il confine di Stato, e la coda è causata da traffico congestionato. E andiamo sulla Napoli-Salerno, A3 Napoli-Salerno, anche qui segnalato un incidente all'altezza dell'entrata di Via Marina Centro, siamo a Napoli in direzione appunto Salerno, e all'altezza del chilometro 2 e 300. Una coda anche segnalata sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'altezza di Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. E, poi abbiamo invece sulla A1 Milano-Napoli una coda ancora di 2 km per un incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. La coda è di 2 km e siamo nel tratto compreso tra i chilometri 233 e 235. E infine una coda anche qui di 2 km a causa di un incidente sulla A8 Milano-Verese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud per chi viaggia verso Milano, nel tratto compreso tra i chilometri 24 e 21.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Facci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Don Raffaele, il grande Fabrizio De André alle 17.39 su Rai Iso Radio. Allora andiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso all'altezza dello svincolo di Peschiera, all'altezza del chilometro 259-400 in uscita in entrambe le direzioni, quindi prestare attenzione appunto in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Milano sulla tangenziale ovest, code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la statale 412 della Valtidone e lo svincolo Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento 8 Milano-Varese. E infine, sempre a Milano, tangenziale nord, code per 2 km a causa di un recupero mezzi tra lo svincolo di Cinisello Balsamo Robecco e lo svincolo Nova Milanese in direzione 8 a 50 Ro, nel tratto compreso tra i chilometri 5800 e 9500.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, alle 17.47 su Raiso Radio. E allora adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Vediamo insieme le principali notizie partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Rioveggio e Pian del Voglio il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. Sempre sulla 1 tra Firenze e Scandicci e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti e tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna 4 km di coda per un incendio. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 26 dei trafori tra Borgo Manero e Gemme verso Genova il traffico è bloccato con 2 km di coda per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti, code a tratti anche tra Tangenziale Est e Cormano verso Torino con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 10 Genova-Savona tra la 7 Serra Valle Genova e la 26 dei trafori verso Ventimiglia 5 km di coda per traffico congestionato. Sulla 10 Genova-Savona tra la 7 Serra Valle Genova e la 26 dei trafori 5 km di coda per traffico congestionato. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Sesti Levante verso Livorno 1 km di coda per un'auto in avaria e tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano 1 km di coda per lavori in galleria con il traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia verso Pisa, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano 3 km di coda per un incidente tra due auto col traffico che defluisce su due corsie. E sulla 9 Lante Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per normale svolgimento delle attività doganali. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo, però magari prima andiamo da Giulia,
4: come
3: poi
4: no?
3: Poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

come Mona Lisa, la voce di Mango alle 17:57 su Raiso Radio, al microfono Fabio Carriero che vi saluta e vi augura una buona serata e soprattutto un buon viaggio per chi è appunto in viaggio sulle nostre autostrade. E vi lascio in compagnia di Roberto Fragomeno, già pronto qui negli studi, e buona serata sulle ovviamente sulle frequenze di Raiso Radio.

0: con questo duetto che sicuramente nella storia dei duetti più importanti è in una classifica, è al vertice, è nell'Olimpo, poi la posizione potremmo deciderla insieme magari un giorno, però è sicuramente uno dei più importanti. 5 minuti dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, prosegue la programmazione di Isoradio, destinazione estate, insieme in diretta salutiamo Fabio Carriero che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia, c'è Alessandro Campanella in console, Roberto Fragomena insieme fino alle 21. Abbiamo tante cose da fare, tanti collegamenti, tra poco andremo sulla costiera amalfitana con Gian Maurizio Foderaro e un ospite, insomma musicista importante che tutti quanti noi conosciamo e che spesso e volentieri ascoltiamo qui su Isoradio, quindi lo avremo in diretta tra pochi minuti. E poi dopo parleremo del mondiale, ci siamo, siamo alle semifinali, ci sarà Beppe Incocciati con noi in diretta subito dopo le 19 per parlare di queste due semifinali, questa sera Spagna-Francia, domani sera Inghilterra-Argentina in diretta su Rai 1 alle 21 in chiaro, veramente da non perdere. Vedremo un po' cosa ci dirà appunto Beppe Incocciati di questi due match così attesi e poi tutte le notizie, le informazioni, i giornali radio, la musica, insomma, tutto quello che Isoradio ogni giorno vi propone. Andiamo subito in autostrada, vediamo gli ultimi aggiornamenti, vediamo cosa succede sulla 26 tra Borgo Manero e Gemme, verso sud Genova abbiamo 2 chilometri di coda, c'era un veicolo in fiamme, è stato spento, rimangono al momento questi 2 chilometri. Sulla 1, attenzione, tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud e Firenze, il traffico è bloccato in questo momento, un incidente, ci sono 2 chilometri di coda, coinvolte 3 automobili e un camion, siamo all'altezza del chilometro 235, quindi traffico bloccato per incidenti in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, in direzione sud verso Firenze, sempre in A1 tra Firenze in Pruneta e Incisa, direzione sud Roma, abbiamo code a tratti, il tempo di attraversamento è di circa 45 minuti.
1: È un po'...

0: Pensate, questo è un rock and roll inedito, è una novità, sembra un pezzo d'annata del 60, 61, 63, 59. No, questo è il nuovo dei Green Day e fa parte della colonna sonora di Green Day Comedy, questo film ispirato agli esordi della band californiana che uscirà nelle sale americane il 14 di agosto, arriverà anche da noi dall'11 al 18 agosto, quindi insomma anche noi in concomitanza con gli Stati Uniti per gli appassionati avremo nelle sale questo Nim Roots, il nuovo film, il film sulla storia un po' dei Green Day, soprattutto dell'inizio. E questo che sembra un pezzo di Elvis Presley o di Little Richard è invece un brano originale appunto dei Green Day. Sono le 18:12 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Allora vediamo un po' gli aggiornamenti, intanto andiamo sulla 4 in questo momento, sulla Brescia-Padova, 7 km per un mezzo pesante in panne tra la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione di Venezia, quindi attenzione, circa 7 km di coda. Sulla statale Trebis Tiberina rallentamenti per incidente, siamo in prossimità di Ospedalone San Francesco in direzione di Ravenna, ma come dicevo è il momento di collegarci con la costiera amalfitana.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Raiso Radio.
0: E allora andiamo a collegarci appunto con la costiera con il nostro Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio, ci sei?
2: Eccoci. Pronti? Intanto ecco, ti chiedo subito conferma che si ascolti tutto bene.
0: Benissimo.
2: Ci sentiamo, arriviamo dalla costiera. Ecco. E allora, un piccolo antefatto, noi come gli ascoltatori spero sappiano, quelli più attenti, siamo in giro, l'estate la passiamo in giro, cerchiamo di raccontare, di valorizzare

0: l'Italia attraverso le cose belle che poi possiamo raccontare. Quindi la musica e l'arte diventano un piacevole pretesto per poi raccontare il territorio, e ovviamente cerchiamo i posti più belli. E chi condivide con noi l'amore per questa terra, anche perché ho visto che ha al suo attivo, cioè, abbiamo delle coincidenze, che noi, sai, siamo qui in Costiera Amalfitana, ma tra qualche giorno ci sposteremo sulle Dolomiti, poi andremo in Valle d'Aosta, e quindi insomma, e anche Alberto Fortis, ho visto che il 10 ad agosto ad esempio sarà proprio in Valle d'Aosta con un progetto del quale probabilmente parleremo. Intanto grazie e ben ritrovato qui a Isoradio, Alberto.
1: Grazie a voi, grazie per avermi ospite.
0: Allora, intanto il pretesto piacevole, diciamo, è sui sentieri degli dèi. Noi ogni giorno con On Stage raccontiamo quello che succede, e noi siamo praticamente a circa a meno di 3 ore dal tuo concerto. Noi abbiamo fortemente voluto, per noi saranno 2 mesi di eventi, e il tuo è praticamente il secondo. Abbiamo 2 location, anzi 3, il Belvedere Corona, il Parco Colonia Montana, e poi c'è un nuovo anfiteatro dove ci sono gli spazi dedicati proprio al teatro e al racconto. E allora, con Alberto Fortis il piacere di ritrovarlo, perché in qualche modo siamo cresciuti insieme, ecco, con le tue canzoni, con le tue esperienze. Tu sei un po' stato sempre sorprendente, ma se c'è un aggettivo che mi viene in mente per parlare di te è quello di coerente, sempre coerente a te stesso.
1: Allora, io ti ringrazio per questi bei complimenti, ma come dico sempre, un po' una scelta che ti viene anche dal DNA che hai, no? Come persona, per cui qualcuno ha detto appunto coerente o libero battitore non è il cammino, come dire, più semplice o più conveniente, ma io sono molto grato al fatto di tenere in alto la bandiera della coerenza, perché questo mi ha portato anche ad avere il coraggio di aprire delle collaborazioni internazionali molto importanti, che hanno caratterizzato la mia produzione, che hanno caratterizzato naturalmente tutto il percorso, che è una cosa che, insomma, che le stelle ci stiano a guardare, si rispecchia molto naturalmente su tutti i concerti live, e oltretutto in questo territorio meraviglioso, perché conosco, ho suonato molto nella Costiera Amalfitana, ma penso che sia il mio battesimo ad Agerola, al Belvedere Punta Corona, meraviglioso.
0: Ecco, a proposito di collaborazioni internazionali, noi dobbiamo rivolgerci anche a chi, perché noi siamo, diciamo, nati nel vecchio secolo, però ci sono anche quelli che non per colpa loro, ma sono molto più giovani di noi, e quindi non necessariamente conoscono quelli che hanno invece rappresentato la nostra colonna sonora, quindi Alberto Fortis, Roberto Vecchioni, piuttosto che, insomma, un po' qualche annetto in più ce l'ha Roberto, oppure De Gregori, i Venditti, i Fossati, eccetera. Però quelli sono gli artisti con i quali siamo cresciuti. E Alberto era molto giovane, ma comunque ha condiviso il palco, ha aperto i concerti, per dirne due, James Brown e Bob Dylan, insomma, che non è che sono due fari. Io immagino, ecco, tornando indietro a quel tempo, ma tu eri consapevole che stavi calcando lo stesso legno di James Brown o di Bob Dylan, del menestrello?
1: E guarda, ero consapevole del terrore che avevo nell'aprire quei concerti, perché poi Bob Dylan è arrivato un po' più avanti per il 500° anniversario della scoperta dell'America, questo al porto di Genova, mentre invece James Brown, io fui proprio catapultato sul palco allo stadio di Modena, e tu puoi capire come allora, siamo nel a cavallo 79, insomma, più o meno, aprire in uno stadio erano momenti molto caldi, dove arrivavano anche degli oggetti sul palco perché volevano l'artista principale. E non so se posso dirlo, però un aneddoto, perché poi chi mi accompagnava dalla casa discografica scrisse subito un fax, perché ancora i cellulari non li avevamo, perché ci sono arrivati le mutandine delle ragazze delle prime file, quindi questa cosa, come dico sempre per ridere, mi ha fatto capire che ero sulla strada giusta.
0: Ricordiamo però, insomma, che quando c'è, negli anni 80, insomma, Alberto, non che adesso, insomma, gli anni passano per tutti, adesso è un signore di una certa età che continua comunque a avere i capelli tutti neri e un fisico invidiabile, quindi fa la dieta, è molto attento alla dieta. Ma noi dobbiamo parlare di altro, perché sennò diventa un programma di gossip, eccetera. Noi ricordiamo tutto, ricordiamo i tuoi amori, amori, ricordiamo le tue storie, insomma ognuno di noi ha un suo back. Però voglio adesso parlare del futuro, perché così introduciamo anche una canzone che è nuova, che è Ricordati di me. E io ho accennato a questo tuo amore anche per la Valle d'Aosta, che oggi siamo qui in Costiera Amalfitana ad Agerola, ma tu il 10 agosto sarai al Castello Gamba per una visita guidata alla mostra Michelangelo Pistoletto, città dell'arte, quindi dalle foreste ai tessuti del futuro. Ci spieghi questo connubio?
1: Certo, allora tu citi una cosa molto importante che è successa poi insomma nelle collaborazioni molto recentemente, perché da più di un anno e mezzo faccio parte dell'associazione, quindi della missione del maestro Michelangelo Pistoletto con la sua città d'arte per la pace preventiva, quindi il terzo paradiso. E anzi voglio condividere una bella notizia arrivata pochi giorni fa, che sono diventato ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel. E questa cosa si rifletterà anche oltre al concerto molto importante che avremo stasera e gli altri imminenti a Varese, a Marghera, ma anche il 26 di luglio, io ricordo domenica 26 luglio al Castello Sforzesco di Milano con tutta la band e ospiti, e dove verrà anche insomma ufficializzata questa bellissima notizia.
0: Insomma, se qualcuno pensava che Alberto Forzi fosse distratto dalla sua arte, non è così, anzi sta tornando prepotentemente, però scegliendo le location, perché uno a una certa età si può pure permettere di dire qualche no e di fare le cose che ci piacciono, o no Alberto?
1: Ma guarda, penso che questo venga, è una cosa naturale che viene innanzitutto anche dalle persone con cui lavori, dal tuo staff, e devo dire che è molto importante veramente riuscire ad avere un team con cui condividere gli obiettivi. E quindi insomma si cerca di tenere anche alta la bandiera della qualità, del rispetto nel nome dell'arte, nel nome, come io dico sempre, del pubblico sovrano, perché tutto dipende da lui.
0: Assolutamente, noi stasera lo diciamo a chi è da queste parti, in Campania, Napoli, Castellammare di Stabia, piuttosto che Positano, Amalfi, insomma venite, fate qua, oltretutto si sta freschi, mentre sotto abbiamo 39-40 gradi, qui siamo a temperature piacevolissime, anzi per chi viene gli consigliamo di portarsi anche un golfino, perché dopo una certa ora fa anche freschetto. Senti Roberto, io dando un'occhiata all'orologio, io ti direi, e se tu sei d'accordo, di mandare intanto la nuova canzone, una delle più recenti, si chiama Ricordati com'è, la lasciamo annunciare ad Alberto, poi il nostro solito break e poi torniamo. Va bene?
2: Perfetto, benissimo, siamo pronti.
0: Allora Alberto, vuoi presentare questa Ricordati di me?
1: Bene, allora adesso so che andremo ad ascoltare il mio recentissimo singolo, Ricordati di me, che è il primo segnale del nuovo album che uscirà dopo l'estate, intitolato Sentimental City, e il titolo è molto significativo per tutto quello che abbiamo detto. Ricordo che in questo brano ho come ospite un illustre personaggio e persona che è Maestro Monio Vadia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: 18:29 minuti, tra un attimo torniamo sui sentieri dell'idea, torniamo Alberto Fortis che è con noi in diretta con Gian Maurizio Foderaro. Intanto qualche aggiornamento per gli amici che sono qui in viaggio sulla 4, 7 km di coda per un mezzo pesante in panne tra la 31 e Padova Ovest in direzione di Venezia. Vediamo un po' la situazione in A1 dove il traffico non è più bloccato, quindi incidente in questo momento risolto. Ci sono code in A1 tra Firenze Sud e Incisa direzione Sud Roma, ma sono dovute queste al traffico intenso.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: 18:30, di nuovo collegati con la Costiera Amalfitana, Gian Maurizio, eccoci.
2: Eccoci. Allora, seconda parte, abbiamo ascoltato una canzone che io me la sono cantata tutta, nonostante mi vergogni un po', perché io insomma canto veramente molto male, poi farlo davanti all'autore, insomma, non è proprio, ci vuole coraggio, Alberto. Cioè, comunque spero che tu mi abbia sopportato, ma non ce la facevo non cantare Svegliati amore con me.
3: Anzi, ti ringrazio per la partecipazione e quindi va benissimo, l'importante è l'intenzione, come si dice. Anzi, a questo proposito
2: lo dicono sempre anche le mie fidanzate, però poi se ne vanno. L'intenzione c'è, però poi
3: Vedo che hai parlato al plurale, quindi
2: no, si scherza. Allora, per mantenere diciamo la nomea, ma in realtà adesso noi intanto diciamo che siamo in diretta 18:31, siamo nel cuore della Costiera Amalfitana ad Agerola e questa sera Alberto Fortis sarà in concerto con noi per la seconda delle tante serate. Vogliamo ricordare, ecco, visto che ci siamo, che domani noi come la musica ci riposiamo, però c'è la presentazione di un libro e ci sarà anche un'intromissione, anzi oggi eravate a pranzo insieme tra Vittorio Nocenzi del Banco, altro grande personaggio, e Paolo Logli, che invece è un autore televisivo ma anche uno scrittore, che ha scritto un libro e domani lo presenterà proprio nello spazio, terzo spazio di questo nostro festival, che è un anfiteatro. Il libro si intitola Concerto per Opossum. E poi dopodomani nel palco di Parco Colonia Montana arriva Carmen Consoli. Questi sono i prossimi appuntamenti fino al 16, ma intanto io ti chiedo, prendendo spunto da una considerazione, cioè noi qualche tempo fa ti abbiamo ospitato e meravigliosamente abbiamo scoperto che un tuo post è diventato quasi virale, ma non perché, cioè, bisogna dire la verità, sì, Alberto Fortis tira abbastanza sui social, ma erano le scarpe che hanno fatto la differenza. Pensa tu alle volte che succede, cioè uno fa tanto, canta con Bob Dylan, con James Brown, poi vai su Instagram e alla fine per fare i numeri ti mette un paio di scarpe come Capitan America o come Mercurio, ecco.
3: Vabbè, insomma, qua si apre un capitolo della Divina Commedia di cui parlare, però sono scarpe che io uso sempre nei miei concerti, certo, ho visto, notato questa bella cosa, e però si sa che oggi entriamo e facciamo parte di quest'era del liquido con un certo linguaggio social che oramai è ineluttabile, no? È quello, quindi l'importante è che sopra le scarpe ci sia qualche cosa che col sale in zucca, ecco, questo senz'altro. Però io, visto che tu hai accennato a questo argomento, io veramente invito tutti, anche chi non ha più 18-20 anni, a seguire sui social l'attività degli artisti, perché oggi è diventato fondamentale. La musica è, che ci piace o no, molto sul telefonino, ma soprattutto la partecipazione e l'appoggio a linee, chiamiamole di sostanza dell'arte, qualsiasi tipo di arte si faccia, passano anche da lì e quindi creano anche, hanno la possibilità di creare la controera contro tanta, chiamiamola, scemera che c'è dall'altra parte. Quindi va bene, si convive, sono i due piatti della bilancia, però veramente andiamoci, perché sta diventando una crociata importante questa.
2: Ecco, poi ovviamente i nuovi linguaggi si uniscono anche a quelli un po' meno nuovi, ma che comunque, ringraziando l'Altissimo, funzionano ancora, soprattutto d'estate, quando a me una delle cose che mi fa sentire in vacanza è diventare divoratore di libri, cioè, perché quello è un piacere infinito che nessuna tecnologia, cioè io non riesco a leggere i libri sull'iPad o su queste nuove, il libro deve essere cartaceo, devo guardare la copertina, devo vedere a chi è dedicato, a buon bisogno se è un amico che ha scritto il libro me lo faccio anche firmare. Dico questo perché siamo in chiusura e tra le tante cose che tu combinerai con anche una casa editrice importante, insomma, con l'autunno arriva anche un libro.
3: arriva anche un libro che è una, l'asse portante della mia biografia, quindi più di 40 anni di lavoro e di attività, che però sarà anche molto condito da riflessioni, da aneddoti, e soprattutto cercheremo anche di farlo diventare molto dinamico, cioè corredato di QR code che ti rimandano a video, a siti, eccetera. Quindi un video che vivrà per quanto possibile, anche se poi è chiaro che la lettura e il lettore ha dei codici ben precisi, però che possa diventare un friccico, visto che siamo qua a Gero, un friccico tridimensionale.
2: Bene, allora questa sera, guarda, visto sicuramente ragazze che lanciano mutandine non ce ne saranno, mi dispiace, se vuoi lo facciamo finto, se prendiamo qualche figurante, però non ce ne frega niente, adesso che ormai abbiamo un'età per la quale vogliamo godere di Marilyn, che tu rifarai, di Milano e Vincenzo, e un pensiero a tutta la famiglia Micocci, perché anche quello fu, se ne parlò e si scrissero fiumi di inchiostro, però anche quella, ecco, a proposito, si parlava di un rapporto con la discografia, ma eravamo alla fine degli anni 70, insomma, adesso figurati se dovessi scrivere una canzone adesso, al che, cioè Micocci lo farebbero papa rispetto a quello che è successo nella discografia.
3: Ma certamente sempre quello che abbiamo detto, poi vabbè, sai, sei giovane, tu hai un referente che lui, e quindi si sbotta, soprattutto quando hai 20 anni e rimani bloccato con un contratto per 2 anni e mezzo, che a quel periodo sembra un'eternità, però poi sempre detto che è rimasto Vincenzo Micocci è veramente un pilastro luminare della discografia, ha scoperto tutta la scuola romana, e però ecco qua i bei risvolti della vita. Poi Vincenzo uscì con la sua biografia intitolata proprio Vincenzo, ma io ti ammazzerò, io ne ho scritto la prefazione, quindi queste sono anche le bellezze dell'armonia, no? Al di là delle polemiche. E a proposito di armonia, io insisto su questo, sto facendo molti incontri con tutte le generazioni giovani, quindi con le università, con i teatri, dove studiano anche lirica questi ragazzi, io vedo una bellezza, un humus fortissimo, persone con cui parli dall'opera, parli dalla Turandot a Kendrick Lamar, Post Malone, Childish Gambino e tutti i trapper, anche nostrani e voglio dire d'oltreoceano. Quindi è su questo che dobbiamo fare leva, perché siamo un parterre artistico meraviglioso, ce lo invidia il mondo, quindi veramente complimenti anche voi per la vostra linea.
2: Bene, grazie ad Alberto Fossi. Quindi ricordiamo, tra poco più di 2 ore, perché sono in questo momento le 18:37, quindi noi alle 21:30 saremo sul palco. Siamo ad Agerola, per chi volesse sul proprio navigatore scriva Belvedere Corona e ci arrivate, poi sentite la musica, tutte le più belle canzoni, vecchie e nuove, di Alberto Fortis. Vuoi sapere come inizio la serata? Perché io ormai mi preparo le cose, a una certa età mi preparo pure le cose. Ti dico le prime. Allora, io salgo sul palco e dirò: ci sono artisti che seguono le mode e poi ci sono artisti che seguono soltanto la propria ispirazione, e poi via via, va bene così? Me la sono promosso?
3: Ma scusate, ma state parlando di me?
2: Roberto, a te la linea e buon viaggio, ciao.
4: Grazie Alberto Fortis, nostro graditissimo ospite, grazie a Gian Maurizio Foderaro che comincerà così la sua presentazione del concerto di Alberto Fortis. Ora però ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. E buona serata luogotenente Andrea Gurrieri, ci scusi per il ritardo, per il collegamento a lei.
5: Sì, buonasera, buon studio e a chi ci ascolta su Isoradio. Sull'Italia la presenza dell'alta pressione ci regala tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, tranne per le aree alpine nord-orientali, ove sono presenti piogge e temporali. Temperature molto elevate un po' ovunque, specie sulla Sardegna. Come accennato, abbiamo dei rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco sull'alta Lombardia, come intorno a Sondrio, sulle aree alpine del Trentino Alto Adige, del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con locali sconfinamenti anche nelle pianure limitrofe. Nel resto del paese il cielo si presenta sgombro da nubi significative. I venti sono deboli o moderati meridionali e i mari poco mossi. Le temperature durante la notte difficilmente scenderanno sotto i 24-25 gradi, specie nelle grandi città. Un accenno per domani che vede a partire dalla tarda mattinata la formazione di nubi temporalesche sulle zone montuose del nord, mentre sul resto della penisola il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in lieve ulteriore aumento sulle due isole maggiori, versante tirrenico e Puglia settentrionale, con temperature che potranno superare i 41-42 gradi sulla Sardegna, i 40 gradi sulle aree interne della Sicilia, Foggiano e zone orientali della Basilicata, intorno ai 37-38 gradi sul Lazio, Toscana e Pianura Padana. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Depeche Mode, questo è Ghost Again, il brano che abbiamo ascoltato sulla 4 Brescia-Padova, 7 km per un mezzo pesante in panne tra la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione di Venezia. Queste le ultime notizie, tra poco ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Raiso Radio.
2: E proseguiamo la nostra diretta e torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
3: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. A causa di un incendio in scarpata segnaliamo 3 km di coda tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione Bologna. Vigili del fuoco sul posto. Più a sud code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la 9, Lainate Como-Chiasso e Castellanza in direzione Varese con tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre per traffico segnaliamo code sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per la 14 e quello per la 1 in direzione di quest'ultimo, sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa con tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli, anche qui tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova 1 km di coda per veicolo in panne ora rimosso tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 15 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra il bivio per la tangenziale est e inizio con planare. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima da Giulia e poi
5: Marco, no?
4: E poi sì, da lì sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

rock denigrita con questo Magnolia, 18:52 minuti, siete in diretta in viaggio con Isoradio in quest'ora molto molto intensa e proseguiremo con questo ritmo tra poco i titoli del TG3, poi in diretta Beppe Incocciati per parlare di mondiali, per parlare di semifinali, in particolare del match di questa sera, che match tra Spagna e Francia, in diretta su Rai 1 in chiaro, lo ripeto, ribadisco e sottolineo perché è bello comunque dirlo, partita che potranno vedere tutti sugli schermi di Rai 1. Allora, le notizie sulla Brescia-Padova: 7 km di coda, c'è un mezzo pesante fermo tra la 31 della Valdastico e Padova Ovest verso Venezia. Sempre sulla Brescia-Padova, tra Peschiera e Desenzano verso Milano, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sulla tangenziale nord di Milano, code per 4 km, si sta lavorando per recuperare un mezzo incidentato tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della 8. Siamo sulla tangenziale ovest di Milano, code tra la 1 e Baggio Cusago, direzione 8 Milano Varese. A Torino, tangenziale nord tra Valli di Lanzo Borgore e Pianezzo Collegno verso la 32 abbiamo code. Code anche in questo momento ancora segnalate sulla statale 3 bis Tiberina alle 45, rallentamenti per incidente a Ospedalone San Francesco in direzione Ravenna. Mentre sulla statale 148 Pontina a Via Genio Civile verso Terracina abbiamo code per un incidente. Queste le ultime anche dalle porte di Roma. Ora ascoltiamo un brano, poi andremo a collegarci per i titoli del TG3.

0: on time.
1: Riforma elettorale a Montecitorio, sulle preferenze Lega e Forza Italia si allineano, resta l'incognita voto segreto. Meloni, tutti ci mettano la faccia, le opposizioni, venga lei in aula a difendere la sua legge. Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, missili di Teheran sullo stretto, colpita anche una petroliera norvegese, retromarcia di Trump sui pedaggi a Hormuz, accordo coi paesi del Golfo. A Parigi la parata per il 14 luglio, sfilano i militari ucraini e della coalizione dei volenterosi davanti ai capi di Stato, presente Mattarella, cerimonia a Nizza e 10 anni dalla strage. Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, la sentenza il 28 settembre, i 4007 egiziani rischiano un ergastolo e pene fino a 17 anni, la famiglia un percorso a ostacoli. Previsto per giovedì il picco della nuova ondata di caldo record con bollino rosso in 15 città, in Sardegna temperature oltre i 45 gradi, al nord si aggrava l'emergenza siccità. A Dallas la prima semifinale mondiale, la Francia di Mbappé sfida la Spagna di Yamal, campione d'Europa, l'attesa tra speranza, prudenza e scaramanzia, in palio la finalissima contro la vincente di Argentina e Inghilterra.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

I Coldplay, 4 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, buon viaggio. Il ritmo della sera, il nostro contenitore serale estivo qui in diretta su Isoradio, con niente po' di meno che Francesco Ciafardini in console, Roberto Fracomeni insieme fino alle 21. Abbiamo avuto un'ora molto intensa di collegamenti con Gian Maurizio Foderaro, con Gerola, con Alberto Fortis, un mito, grandissimo artista Alberto Fortis. In arrivo un nuovo album a settembre, abbiamo ascoltato il singolo che lo anticipo, l'abbiamo ascoltato perché lui si esibirà proprio questa sera sul Sentiero delle Idee. Ci sarà un bel concerto con tutti i maggiori successi di Fortis, poi il Meteo, poi Autostrade, poi il TG3, i titoli. Tra poco invece parleremo di mondiali, perché ci siamo stasera alla prima delle due semifinali tra Spagna e Francia. Tra poco in diretta qui ci sarà Beppe Incocciati che ci racconterà un po' il suo punto di vista su queste due partite, quindi rimanete con noi. Noi facciamo un salto subito in autostrada. Qui c'è una situazione, ecco, che andiamo ad approfondire. Ci sono code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione nord Bologna, per incidente. Siamo al chilometro 293, ci sono corsie chiuse per l'incidente appunto tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione nord Bologna. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 293 in direzione nord, questo in A1. Sempre in A1 a Firenze, in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa abbiamo code per traffico intenso. Ancora in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso sud e verso Roma, code a tratti, il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti. In A1 tra Casal Pusterlengo e Inizio Compranare Piacenza verso sud Bologna, 3 km di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 35. Mentre in questo momento sulla A4, sulla Brescia Padova, 7 km tra la 31 della Valdastico e Padova Ovest verso Venezia, per un mezzo pesante che è ancora fermo in panne. Mentre sulla 4 Brescia Padova tra Peschiera e Desenzano verso Milano abbiamo code, queste sono per traffico intenso.

0: Le 19:09 minuti, buonasera ancora a tutti, buon viaggio su Isoradio. Sì, ribadiamo anche per gli amici che ci stanno scrivendo dalla 4, dalla Brescia-Padova, queste code per un mezzo pesante in pan tra la 31 e Padova Ovest in direzione di Venezia. Sono circa 7 km di coda in questo momento. Code per incidenti in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord Bologna, mentre sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa, ma verso sud e verso Roma, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Aggiungiamo la notizia della 1 tra Incisa e Firenze Sud verso nord e Firenze, abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne in prossimità di Milano, verso Milano diciamo, sulla 1 tra Casal Pusterlengo e inizio a Compranare Piacenza verso sud e verso Bologna. Abbiamo 3 km di coda per un incendio, siamo esattamente all'altezza del chilometro 53. Queste le ultime notizie, ora come detto torniamo a parlare di mondiale, lo facciamo con Beppe Incocciati che è in collegamento con noi qui su Isoradio. Beppe, buona serata, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, beh, ci siamo perché sono rimaste in 4, sono partite in tante, qualcuno dice troppe, non so come la pensate, però sono partite in tante, sono arrivate ad essere 4. Io ti chiedo subito per cominciare, sono appunto Francia-Spagna stasera e poi Inghilterra-Argentina, sono 4 che sono più, erano prevedibili più o meno, no? Non ci sono grosse sorprese.
1: Beh, diciamo intanto che delle 4, 3 sono europee, ecco. E quindi a dimostrazione del fatto che il nostro calcio ancora, insomma, può dire la sua nei confronti dei sudamericani, che sembravano poi essere, a parte l'Argentina, però abbiamo visto anche il Brasile, insomma, sta attraversando un periodo non particolarmente felice. Beh, sta di fatto che adesso, insomma, queste 4 squadre conti con quella che io chiamo sempre la gestione delle emozioni, perché a questo punto c'è un accumulo di stanchezza non solo fisica ma anche mentale, perché sappiamo tutti che questa tipologia di questo mondiale ha purtroppo richiesto agli atleti, soprattutto per gli spostamenti, per le condizioni climatiche, degli sforzi, diciamo, fisici importanti, e quindi vengono chiamate anche le organizzazioni a cercare di mantenere degli equilibri che obiettivamente, vuoi per le temperature, vuoi, come ho detto prima, per gli spostamenti abbastanza lunghi effettuati nelle fasi del girone e quindi fino a questo momento, certamente la squadra che riuscirà, il contesto che riuscirà ad essere più, diciamo, organizzata sotto questo punto di vista avrà la meglio, perché insomma il campionato mondiale è molto dispendioso, questo ripeto, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente, che poi le energie mentali sono quelle che più difficilmente si recuperano con facilità.
0: Ecco,
1: quindi
0: tu...
1: staremo a vedere, comunque noi ce la goderemo fino alla fine, vedremo quello che accadrà.
0: Eh sì, su Rai 1 in diretta, dicevo, tu sei stato appunto giocatore bomber, ma sei anche allenatore. Quanto è importante il ruolo, ecco, stasera della Fuente, allenatore spagnolo, Deschamps, poi Tuchel, poi l'allenatore appunto Scaloni dell'Argentina, sono rimasti loro 4, quanto sarà importante il loro ruolo? Dicevi tu la concentrazione, l'essere sul pezzo, rimanere tranquilli, quindi l'allenatore è quello che deve in qualche modo, no, coordinare il tutto.
1: Sì, l'allenatore chiaramente a questo punto non ha un grande lavoro per quanto riguarda, diciamo, quello che è la disciplina tattica, perché le squadre sono rodate, i giocatori, insomma, si conoscono bene. L'allenatore, a mio avviso, deve essere colui che raffredda un po' anche gli animi, quindi non permette di appesantire un po' la preparazione di queste gare importanti sotto l'aspetto psicologico. È uno che deve cercare di dare il più possibile la serenità che serve poi al giocatore quando entra in campo. Però, insomma, ricordiamo che stiamo parlando di professionisti di massimo livello, quindi insomma anche loro personalmente questi momenti.
0: Ecco, tu dopo questi mondiali un preferito tra questi 4, c'è uno che ti è piaciuto di più?
1: Come l'ho detto all'inizio, non è che è una preferenza, io credo che, insomma, non so se mi sbaglierò, però io dall'inizio ho intravisto nell'Inghilterra una squadra che poteva arrivare
0: fino
1: in fondo.
0: È vero, sì, me lo ricordo, l'hai detto all'inizio, sì.
1: Difatti, staremo a vedere, sono ancora convinto di questo, per quanto

0: riguarda poi il carattere degli inglesi che non si danno mai per vinti. Lo vedremo nel confronto con l'Argentina domani, insomma, quello che ne uscirà. Io sono convinto che l'Inghilterra arriverà almeno in finale.
1: Ecco, questa è già una previsione importante, perché l'Argentina finora ha fatto un po' così anche discutere alcune situazioni nelle quali si è trovata, però ha ritrovato un Messi importante, poi sono tutti giocatori pronti e rodati a questo tipo di sollecitazioni, anche quelle delle altre squadre, ovviamente. Gli argentini forse anche perché sono loro, no? Quelli che arrivano in qualche modo con il titolo. Ma questa sera Francia, è vero se dico che il mondiale ci ha confermato una Francia ad altissimo livello, la Spagna forse leggermente sotto quello che potevamo prevedere, o anche loro si sono confermati secondo le previsioni?
0: Beh, la differenza, a parte le due squadre giocano con lo stesso sistema di gioco e con un 4-2-3-1 se non erro, quindi quello che le differenzia chiaramente è un po' il reparto offensivo. Io credo che il reparto offensivo della nettamente superiore a quello della Spagna, anche se Zabal, lo stesso Lamine Yamal, lo stesso Dani Olmo sono giocatori, diciamo, di grandissimo spessore, però lì davanti la Francia ha un reparto di bombardieri e tecnici veramente di notevole spessore, quindi
1: tiro, dribbling, lì non manca niente, hanno
0: Dembélé Mbappé, insomma, poi dietro hanno come struttura Rabiot, insomma, hanno giocatori veramente che sanno ben interpretare questo gioco. Però staremo a vedere, sai, le partite così secche comunque nascondono sempre delle insidie. E vedremo quello che accadrà. Sicuramente sarà una bella partita.
1: Ecco, Yamal questa sera sarà uno dei giovani a giocare una semifinale più giovani, appunto, perché lui sarà il terzo, perché Pelé è stato quello più giovane di tutti sotto i 18 anni, il secondo è italiano, è Bergomi ai tempi del Camp Nou nel 1982, sì. E adesso Yamal potrebbe essere, è arrivato il momento che si faccia notare un po' di più, credi, visto insomma come è arrivato al mondiale?
0: Beh, ricordiamo che è molto giovane questo ragazzo e ha necessità, ha bisogno come tutti i ragazzi di maturare nelle sue già spiccate qualità, e ha degli spunti veramente da super. Chiaramente non ha ancora continuità, ma ricordiamo, insomma, di fronte a un ragazzo di 17-18 anni affrontare uno spessore di competizione così importante non è facile. Però non è che scopro l'acqua calda io, credo che Yamal sia veramente un giocatore di grandissima prospettiva, ha tutto il tempo per migliorare, ma quello che già ha a disposizione come patrimonio è un patrimonio di altissima classe. Io sono convinto che anche questa sera farà vedere delle ottime cose.
1: Allora, stasera, come ci dicevi per chiudere, dovrebbe essere una partita divertente, perché sono due squadre che hanno nell'attacco la loro punta di diamante, giocano in avanti, giocano per segnare, per vincere.
0: Bravo Roberto, bravo, hai detto una cosa santa, cioè io spero che insomma questi messaggi dei mondiali, perché poi vabbè c'è necessità comunque di attaccare se vuoi portare a casa i risultati, ecco, che questa interpretazione fosse anche un'interpretazione, diciamo, nei campionati, soprattutto in quello italiano, dove le squadre devono imparare a giocare per vincere, quindi ad essere propositivi, come stiamo vedendo tutte le squadre nei mondiali. Io spero che questo messaggio, visto che la competizione è la massima competizione e massima espressione del gioco del calcio, che quelli che arrivano dopo, nelle prossime filiere, quindi nei campionati, possano interpretare questo gioco così come lo stanno interpretando ai mondiali, cioè che giocano per, entrano in campo per vincere, quindi danno spettacolo, sono belli da vedere e che non siano noiosi, come del resto purtroppo, soprattutto in Italia, dobbiamo purtroppo vedere delle gare noiosissime proprio per un concetto di mentalità sbagliata. Speriamo che questo mondiale veramente risvegli un po' la voglia di proporre un calcio propositivo.
1: Benissimo, grazie a Beppe Incocciato, noi ci diamo appuntamento dopo le semifinali, a questo punto le commentiamo insieme e poi guarderemo a quel punto le due finaliste, quindi fra due giorni. Grazie a Beppe Incocciato, buona serata, a presto.
0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, a presto.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Rai Isoradio.

E come un girasole, 19:32 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Buona serata, buon martedì 14 luglio del 2026, altra giornata caldina. Nelle prossime ore, insomma, avremo temperature molto molto alte. Alle 21:30 torneremo a collegarci con Rai Meteo per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteorologica. Ma continuiamo a vedere la situazione traffico, perché insomma, sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord Bologna abbiamo 2 km di coda per incidente al chilometro 293. Sempre in A1 tra Incise e Firenze Sud verso nord Firenze rallentamenti, c'è un mezzo fermo in panne. Migliora la situazione sulla 1 tra Basso Lodigiano e inizio con Pranari Piacenza verso sud Bologna, 2 km di coda, incendio al chilometro 53. Incidente sulla 3 Napoli Salerno tra la statale 268 e Angri in direzione sud Salerno, siamo al chilometro 29.8. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli code sempre dovute al traffico intenso. Sulla 4 Brescia-Padova 7 km per un mezzo pesante in panne tra la 31 della Val d'Astico e Padova Ovest in direzione di Venezia. Poi traffico a Milano sulla tangenziale nord tra la tangenziale est e la statale 36 del lago di Como in direzione della 8, sulla est di Milano tra la 1 e Gobba Treviglio verso Lecco e code sulla ovest di Milano tra la 1 e Baggio Cosago in direzione della 8 Milano Varese.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

Miami Sound Machine, Gloria Estefan, questa conga non a Miami ma a Dallas. Questa sera si giocherà la semifinale Francia-Spagna, ne abbiamo parlato poco fa con Beppe Incocciati, torneremo a parlarne con Beppe dopo domani, sempre dopo le 18.30 e dopo le semifinali, quindi avremo i nomi delle due finaliste. Quindi tra un'ora, 14 minuti e 45 secondi, non vado a memoria, sono sul sito della FIFA e loro c'è il countdown, quindi tra un'ora, 14 minuti e ora 35 secondi inizierà la prima delle due semifinali. Chiedo un pronostico a Francesco Ciafardini. Francesco, chi vince tra Francia e Spagna? Vediamo un po' se dalla regia arrivano giuste indicazioni. Ah, ecco, ha detto che vincerà quella che farà un gol più dell'altra. Devo dire che trovano sempre un modo per approfondire le questioni in maniera importante, magari dopo i tempi supplementari, magari i rigori, chi può dirlo, però sicuramente una delle due farà un gol più dell'altra e alla fine vincerà. Benissimo, la Spagna, ecco, la Spagna quindi va un po' controcorrente, perché in effetti la Francia sembra essere indubbiamente la squadra più forte di questo mondiale che sta finendo, e quindi potremmo dire che guardiamo al prossimo e quindi magari guardiamo con speranza che ci possa essere anche la nostra nazionale. Vabbè, mettiamo da parte il calcio, torniamo alla viabilità sulla A14 tra Cerignola Est e la 16, fumo per incendio, attenzione, siamo al chilometro 593. Abbiamo incidente segnalato sulla Firenze-Pisa-Livorno all'Astrassigna in uscita perché arriva da Firenze, sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione nord Bologna. 3 km di coda per incidente al chilometro 293, code a tratti in A8 tra la 9 e Castellanza, direzione nord Varese. Code in A4 a Bergamo in uscita da Milano, code tra tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. In A1 tra Basso Lodigiano e inizio Comprenare Piacenza verso sud Bologna abbiamo code per incendio. Siamo all'altezza del chilometro 53.

Alex Warren, Fever Dreams, 19.52, tra poco accendiamo la TV per i titoli del TG1. Intanto sulla 4 Brescia-Padova la coda scende a 5 km per un mezzo fermo in panne tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo 3 km di coda per incidente tra la 7 e la nuova Vigevanese in direzione dalla 8, la Milano-Varese. Torniamo sulla 1, abbiamo 3 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione nord verso Bologna, siamo al chilometro 293. Incidente anche sulla 3 tra la statale 268 e Angri verso sud Salerno al chilometro 29.800. Fumo per incendio in A14 tra Cerignola Est e la 16, siamo all'altezza del chilometro 593.

0: Legge elettorale, maggioranza battuta, scrutinio segreto per un voto sulle preferenze. Esultano le opposizioni, governo si assuma responsabilità. CDM via libera al disegno di legge sulla sicurezza, stretta su baby gang e movida violenta, piante dosi, fermo preventivo esteso anche a minorenni. Torna il blocco americano dei porti iraniani, attacchi e siti nucleari nel mirino, giravolta Trump, no pedaggi ma investimenti dei paesi del Golfo. Caso Ranucci, prosegue l'inchiesta sull'attentato, il conduttore oggi ha affrontato la richiesta di risarcimento da 2 milioni di Minetti e Cipriani. Fentanyl, gas inalanti, ma anche il cat, la droga dei poveri, costa poco e ha gli effetti dell'anfetamina. A Fiumicino sequestrati 200 kg. Il caldo estremo non dà tregua, picchi oltre 40 gradi, giovedì 15 città da Bollino Rosso, nubi fragi al nord, frana sulle Dolomiti di Sesto. Laura Pausini, star della cerimonia di chiusura dei mondiali, occasione speciale, ha detto: mi sento onorata ad essere un'italiana su quel prato. Ai mondiali è la notte di Francia-Spagna, una delle partite più attese, quasi una finale per qualità e storia delle due squadre. Il CT Deschamps allenta la tensione, sono loro i veri favoriti, dice Jamal Sogna, la vittoria sarebbe il più bel regalo di compleanno. Diretta su Rai 1, subito dopo il TG.
1: Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Bob Dylan alle 21 minuto qui su Isoradio. Ci voleva questo classico della musica, della pop rock folk americana, in cui abbiamo messo un po' tutti quanti i generi che in effetti sono in qualche modo abbracciati da questo grande artista appunto americano, da questo menestrello, qualcuno così l'ha definito, ma insomma trovare definizioni adatte, comunque insomma un premio Nobel, possiamo dire anche questo, di Bob Dylan e molto molto altro. Allora, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomani insieme fino alle 21, poi Davide Santirocchi a chiudere la programmazione per questa sera. Con Davide seguiremo anche Spagna-Francia e quindi questa semifinale mondiale. Deschamps è stato molto furbo e l'allenatore francese ha detto: la Spagna è favorita, sono loro i favoriti per il mondiale, come dire, io deresponsabilizzo tutta la mia squadra e me stesso. Caro Deschamps, non ci provare, la Francia è la squadra favorita, credo in assoluto, la squadra che gioca meglio, che ha i campioni più forti, quindi insomma, ha provato questo depistaggio, ma credo insomma sia stata semplicemente un tatticismo anche a livello verbale. Allora, la viabilità ci porta a Napoli, in tangenziale ancora traffico tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Segnaliamo sulla Firenze Pisa Livorno alla Strassino un incidente in uscita da Firenze, poi le code a Roma sul tratto urbano della 24 in uscita verso il grande raccordo anulare. Sulla 1 tra Firenze Sud e Scandicce verso nord Bologna 3 km di coda per incidente al chilometro 293. Ci sono 3 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e la nuova Vigevanese verso la 8 per un incidente, mentre sulla Brescia-Padova sulla 4 tra Grisignano e Padova ovest verso Venezia abbiamo 5 km di coda. Qui c'è un mezzo fermo in

Mezzanotte e mezzo, torniamo alla viabilità, gli aggiornamenti arrivano dalla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso nord Bologna, rimangono 2 km di coda, l'incidente è tecnicamente risolto. Sulla 1 tra Basso Lodigiano e Inizio con Pranaro e Piacenza, direzione sud, abbiamo code per un incendio al chilometro 53. Segnaliamo un incidente in A4 tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano. Verso Torino siamo al chilometro 138,3.

per un po' d'amore, 20 e 19 minuti, Mannarino qui su Isoradio. Mannarino, mi viene sempre a dire Mannarino, che è un giocatore francese di tennis, lì c'è l'accento che cambia, fanno anche mestieri in effetti diversi. Beh, tennis, questi giorni che vuol dire? Tennis vuol dire erba, vuol dire Wimbledon, vuol dire ovviamente Jannik Sinner, che ci ha regalato la seconda vittoria e si è soprattutto regalato la seconda vittoria consecutiva al Roland Garros. E poi c'è stato il ballo, e insomma hanno un po' girato oggi su tutti i vari social, sui siti internet, le immagini del gran ballo seguente alla finale e soprattutto del ballo tra il vincitore del maschile Jannik Sinner e la giocatrice della Repubblica Ceca, appunto vincitrice del singolare femminile. Come tradizione i due hanno ballato. Una volta era un ballo vero e proprio, cioè durava il tempo di un ballo, 3-4 minuti. Poi i giocatori si sono un po' lamentati dicendo non siamo capaci a ballare, soprattutto si è lamentato Djokovic, che ha una certa voce insomma in capitolo su questi argomenti, e così il ballo l'hanno ridotto a tipo 30 secondi e quindi la Noskova e il nostro Sinner hanno ballato per 30 secondi. Sembra che Sinner se la sia cavata meglio rispetto allo scorso anno, forse avrà preso qualche lezione di ballo chissà nel frattempo, se gli è rimasto il tempo tra gli allenamenti e i vari tornei. Comunque veramente è stata una bella vittoria che ci siamo goduti, quella di Jannik Sinner contro il tedesco Zverev. 20 e 20 minuti qui su Isoradio, torniamo alla viabilità. Risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, rimangono code tra l'Astrazini e Scandicci direzione Firenze, incidente segnalato sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e la tangenziale nord verso Torino, però non ci sono ripercussioni. Mentre sulla 4 Brescia-Padova tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia abbiamo 4 km di coda per questo veicolo in panno, uscita consigliata a Grisignano e rientro a Padova Ovest. Sulla tangenziale ovest di Milano sempre 3 km tra la 7 e la nuova Vigevanese in direzione della 8 Milano.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

questo brano, beh, molto solare, si intitola Sweet Street of Dreams, questa strada dei sogni, con gli U2 alle 20 e 28 minuti qui su Isoradio. Ancora buona serata, buona cena a chi sta per fermarsi. Qualcuno avrà già cenato da un po', immagino, altri magari stanno per mettere la freccia, per concedersi così una pausa. Qualcuno sta per arrivare a destinazione, quindi a casa, sta per parcheggiare l'automobile, per salire le scale, la cena e la semifinale del campionato del mondo. Questa sera, insomma, non male come programma per gli appassionati, anche non troppo appassionati, perché una semifinale del mondiale, un derby europeo tra Francia e Spagna, quindi una partita sicuramente da vedere, come quella di domani sera tra Inghilterra e Argentina. Poi quella è una partita anche un po' delicata, sappiamo le varie questioni internazionali che hanno riguardato nella recente storia i due paesi, e c'è sempre qualche riferimento a quel tipo di situazione. Allora torniamo alla viabilità, andiamo un po' a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Manta verso Pozzuoli, code a Corso Manta in entrata verso Pozzuoli, sempre code per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassini e Scandicci verso Firenze, code per incidente, l'incidente è tecnicamente risolto. In A1 tra Basso Lodigiano e inizio con Planare Piacenza direzione sud Bologna abbiamo code per incendio, siamo all'altezza del chilometro 53, mentre sulla A4 sempre 4 km tra Grisignano e Padova Ovest in direzione di Vicenza, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e la nuova Vigevanese verso la 8 per incidente.

Uscire dalla porta secondaria grazie ai sogni, una via di fuga, una scappatoia, appunto sognare anche ad occhi aperti. Perché no? Sneaking out the back door with dreams. Sono il Matt Bianco, le 20 e 36 minuti. Buona serata di quest'estate del 2026 in diretta su Isoradio. Vediamo le ultime notizie per chi è ancora al volante, per chi è ancora in viaggio a Napoli, a Corso Malti, in entrata verso Pozzuoli abbiamo code, tra Capo Dichino e Corso Malta verso Pozzuoli anche qui code, anche queste sono dovute appunto al traffico intenso. Mentre notizie arrivano anche dalla 4 tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano verso Torino, incidente al chilometro 138 e 3 sulla 4 Brescia Padova tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia, abbiamo code per un mezzo fermo in panne. Sulla statale Trivia Flaminia, tra Ponte Riccioli e Cagli verso Fano, tratto chiuso per lavori, al momento è chiuso questo tratto della statale 3, la via Flaminia, è chiuso per lavori in corso. Attenzione sulla 24, lo svincolo Italia Cozzo da Roma, in uscita quindi c'è un mezzo fermo in panne.

con Fulminacci alle 20:43 minuti. Alle 21:30 torneremo a collegarci con Rai Meteo, l'associazione Fulminacci Rai Meteo. È stata quasi naturale e sentiremo un po' la situazione. Ci sono stati dei temporali anche al nord, vedremo intanto in questa giornata veramente molto molto calda. Sulla 1 tra Basso Lodigiano e inizio con Planare Piacenza verso sud Bologna, code per incendio, siamo al chilometro 53 in questo momento, c'è ancora segnalato questo incendio. Incidente invece appena segnalato sulla 10 tra Albisole e inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia. Siamo a Roma tra Turbano del 24, ancora code in direzione del grande raccordo anulare. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e La Strassigna verso Livorno. Altro incidente tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, sempre in direzione di Livorno. Al momento non ci sono ripercussioni.

Everybody isn't ready, no, sono prontissimi invece i corpi dei calciatori che tra 9 minuti scenderanno in, no, sono già scesi in campo, ma tra 9 minuti comincerà il match tra Spagna e Francia, questa prima semifinale ai mondiali. Siamo a Dallas e quindi vedremo un po', beh, non siamo in radio, non possiamo farvi vedere nulla, però vi racconteremo gli aggiornamenti, quello che sta succedendo. Tra poco sentiremo l'evolversi della situazione della voce di Davide Santirocchi, che vi terrà compagnia, vi informerà fino a 12:30. C'è Alessandro Campanella con Francesco Ciafardini in console. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, un buon viaggio con Isorati, e vi lascio in compagnia di questo brano di Alan Parsons Project.

con gli Yes fino alle 21.04 minuti. Buonasera e buon viaggio. Dopo Roberto Fragomeno, Davide e Santi Rocchi ad accompagnarvi, questa sera abbiamo anche la Frasca. Francia, Spagna, che è la Fraspa, e questo match così atteso, cominciato da 5 minuti, sono sullo 0-0, poi ne parliamo. Parliamo invece di qualcosa di positivo: è stato risolto l'incidente sulla 4 tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano, era segnalato verso Torino. Non ci sono più sulla 1 i rallentamenti tra Calenzano e Aglio verso Bologna, erano motivati dal traffico intenso. Lì sulla 1 per un incendio abbiamo una coda tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza, siamo in direzione sud verso Bologna, è una coda all'altezza del chilometro 53, luogo dove qualcosa brucia. C'è un incidente anche sulla 1, ma non ci sono conseguenze, almeno per il momento, è accaduto da poco, cauti, tra il bivio per la 16 e Cerra Fragola verso Roma carreggiata nord. Al chilometro 750 è segnalato questo incidente. E ne segnaliamo uno accaduto da poco anche sulla 10 tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia, in questo caso al chilometro 44. Del fumo per un incendio anche sulla A14, ha invaso entrambe le carreggiate tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est. Abbiamo 3 incendi al giorno su questo tratto della A14, non si capisce il motivo. Comunque al chilometro 586, attenzione. Le code a tratti in uscita da Roma, nonostante l'ora, il traffico è ancora abbastanza vivace. Tra la tangenziale Est e l'inizio della Complanare ci sono code a tratti che arrivano poi su tutta la Complanare fino al grande raccordo anulare. Un veicolo in fiamme è ora segnalato sulla 30, attenzione, tra il bivio per la 16 e Palma Campania verso Salerno, al chilometro 24 sta bruciando questo veicolo. E c'è un incidente anche sulla 26, anche questo accaduto da poco, tra il bivio per la 21, la Torino-Brescia e Casale Monferrato Sud, attenzione verso nord, al chilometro 68. Buone notizie invece per la tangenziale di Napoli, finalmente riusciamo a dare qualche buona notizia, terminate le code Capodichino Corso Malta verso Pozzuoli, anche le code all'entrata di Corso Malta. Sulla Firenze Bisalivorno per un incidente erano segnalate code tra Lastrasigna e Scandicci, sono terminate dopo che l'incidente è stato risolto, e invece una coda, quella che troviamo tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno a causa di un secondo incidente avvenuto al chilometro 19. Sulla Firenze Bisalivorno abbiamo code anche all'altezza dello svincolo per Colle Salvetti, questo in carreggiata ovest. Queste le notizie, la musica e naturalmente i vostri messaggi al 348 103 10 10. Nulla di nuovo sul fronte del calcio, ci sono appunto squadre in campo da 7 minuti, attacca di più la Francia, però come sempre sarà una partita molto molto combattuta secondo appunto le previsioni. Questa Francia-Spagna al settimo minuto 0-0.

Carol G insieme a Manu Chao e questa Viajando por el Mundo, 15 minuti dopo le 21, siete su Raizo Radio, dicevamo Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questa sera con poche notizie, ma tra poco ne dirameremo altre, e con il nostro Alessandro Campanella che sta curando la parte tecnica, con Mbappé che sta cercando di tirare la volata ai suoi, ha provato con Dembélé e con Barcola, ma insomma sono andati un po' a vuoto fino adesso,

tutti i tentativi, ma ce ne sono continuamente per la Spagna, sicuramente Dani Olmo e Oyarzabal che hanno avuto un paio di occasioni. Per il momento al quindicesimo minuto del primo tempo a reti inviolate questa Fraspa. Allora andiamo subito a vedere quello che succede sulla A4, perché una coda è segnalata tra lo svincolo di Grisignano e Padova Ovest. Siamo sulla Brescia-Padova in direzione di Venezia, questa coda è lunga 3 km, stanno recuperando un mezzo incidentato. Se non volete appunto affrontare questa coda, l'uscita consigliata è quella di Vicenza Est e di Grisignano. C'è un problema anche sulla 19, la Palermo-Catania, ci sono dei materiali dispersi, si sono formati dei rallentamenti tra Palermo e Villabate in direzione di Catania. Queste le ultimissime, poi i vostri messaggi al 348 103 1010 che tra poco avremo modo di leggere. Il traffico però è abbastanza regolare, ce lo segnalate. Intanto le prime chiusure: abbiamo Besnate sulla diramazione Gallarate-Gattico che è stata chiusa in entrata, e anche il tratto Besnate Bivio a 8 in direzione sud sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso in direzione sud, riaprirà domattina alle 5. Diamo conto anche dello svincolo di Trezzo che sulla 4 è stato chiuso in uscita provenendo da Brescia. Poi andiamo sulla 1 perché anche qui c'è già un tratto chiuso, quello tra Aglio e Pian del Voglio, chiuso verso Bologna. Anche il tratto variante di Valico Aglio chiuso sempre verso nord in direzione Bologna, con riapertura prevista per le 6. Sulla 8 è stato chiuso il tratto Solbiate diramazione Gallarate-Gattico, chiuso verso Milano in carreggiata sud, qui la riapertura prevista per le 5. Verrà riaperto anche lo svincolo di Cavaria in entrata, ora chiuso per entrambe le direzioni. E poi un tratto chiuso anche sulla 13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna, abbiamo questo tratto che rimane chiuso fino alle 5 di domani mattina. Anche Bologna Interporto chiusa in entrata per ogni direzione. Di nuovo sulla 8 anche Legnano è stata chiusa in entrata verso Milano, e sulla 12 la Genova-Rosignano lo svincolo di Colle Salvetti chiuso in entrata in direzione di Rosignano. Ritorniamo al passato remoto, lo facciamo con la musica, spessissimo viaggiamo in lungo e in largo per l'Italia e avanti e indietro nel tempo con tantissime novità. Quella del gruppo dei Rolling Stones tra poco ve la regaliamo, ma spesso siamo alle prese con cose molto molto vecchie, spesso ci siete proprio voi al 348 103 1010 ad indirizzarci in qualche modo. Antonello Venditti.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Su Radio.

0: Stars, il nuovo dei Rolling Stones, primo singolo estratto, tra poco ne uscirà un altro, qualche giorno ancora, e poi per questo album che è stato attesissimo e che è finalmente uscito c'è anche il secondo frammento. Intanto la Francia ha commesso un fallo, gli attaccanti, anzi i difensori della Francia hanno commesso un fallo in area ai danni di Jamal, e proprio per questo motivo, appunto colpa di Digne, che è stato un po' in qualche modo così distratto perché guardava la palla e ha dato un calcione all'attaccante della Spagna. La Spagna quindi ha potuto usufruire di un rigore al 22esimo, Oyarzabal lo ha trasformato e quindi Maignan perde questa incredibile resistenza ai gol in questo campionato del mondo. Siamo al 27esimo minuto del primo tempo, la Francia 0, la Spagna 1, e noi siamo pronti per le notizie meteo. E buonasera Gianni Ferri, buon tempi di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera e ben ritrovati. Nelle ultime ore l'alta pressione si è rinforzata sull'Italia, richiamando masse d'aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Più ai margini dell'alta pressione rimangono invece i settori alpini, dove non si esclude ancora qualche rovescio. Vediamo infatti cosa accadrà più nel dettaglio nel corso della notte. Al nord rovesci e temporali stanno infatti ancora interessando il Triveneto e la provincia di Sondrio, e continueranno a farlo ancora per qualche ora. Per quanto riguarda il Veneto, i fenomeni potranno localmente raggiungere anche Venezia. Tempo stabile e cielo sereno invece altrove. Al centro e sulla Sardegna nottata calda e umida, ma all'insegna del bel tempo, quindi con cielo sereno. Stesso discorso anche al sud, con tempo stabile e cielo stellato. Domani, mercoledì 15 luglio, l'ingresso di aria più fresca da nord porterà un marcato peggioramento sulle regioni settentrionali. Proprio per questo la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali su Emilia-Romagna e Veneto. Altrove invece il tempo si manterrà stabile e caldo. Vediamo quindi insieme nel dettaglio. Al nord la giornata sarà perturbata sin dal mattino, con rovesci e temporali sulle Alpi. Nel pomeriggio e poi ancor più dalla sera i temporali si estenderanno poi anche alle pianure. Una menzione particolare meritano le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove in serata i fenomeni potranno risultare di forte intensità. Vi invito quindi alla massima attenzione. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile, con cielo sereno per gran parte della giornata. Solamente in tarda serata un leggero aumento della nuvolosità interesserà i settori settentrionali di Toscana, Umbria e Marche, con qualche locale rovescio possibile sulla provincia di Pesaro Urbino e lungo l'Appennino tosco-emiliano. Al sud e sulla Sicilia invece giornata molto calda, ma all'insegna di tempo stabile e soleggiato. I venti soffieranno deboli e moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre per quanto riguarda i mari si manterranno generalmente calmi o poco mossi. Per concludere poi un cenno anche alle temperature. Le minime saranno stazionarie o un leggero aumento su tutto il paese. Le massime saranno invece in calo al nord e stazionarie o in aumento al centro-sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Iso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

John Smith, questa è la sua live, 21:37 minuti. Allora, e intanto Deschamps ha assunto un colore verdino dopo il gol che è stato segnato dalla Spagna e quindi ha cercato di rimodulare un po' la tattica. Si gioca il 38esimo minuto della partita, siamo ancora con la Spagna in vantaggio per un gol a zero. Andiamo alle chiusure, perché è stato chiuso in A14 il tratto Rimini Nord Valle Rubicone, chiuso verso Bologna. La riapertura prevista domattina alle 5, anche lo svincolo di Riccione è chiuso in uscita per entrambe le provenienze. Aggiungiamo anche lo svincolo di Basso Lodigiano, questa volta sulla 1, che è stato chiuso in entrata per entrambe le direzioni e verrà riaperto domattina alle 5. Buone notizie per la A10, è stato risolto l'incidente tra Albisola e la Complanare di Savona in direzione Ventimiglia, è stato spento il veicolo in fiamme segnalato sulla 30 tra il bivio per la 16 e Palma Campania, era al chilometro 24, non ha creato né code né rallentamenti. E non ci sono più gli incolonnamenti uscendo da Roma sul tratto urbano della 24, neanche sulla Complanare, ma sulla 24 si è verificato un incidente, attenzione, tra Tivoli ed il bivio con la 1 verso Roma al chilometro 12, si sono formate code all'entrata di Tivoli perché si stanno sviluppando code proprio su questo tratto in entrata appunto in direzione Roma allo svincolo di Tivoli. È un pedone quello che invece ora troviamo sulla A1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano e sulla carreggiata sud al chilometro 45, poco più in là è un incendio, ha dato vita delle code, quello che troviamo invece tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione sud verso Bologna. Ricordo anche l'incidente che sulla 1 interessa il tratto bivio a 16 a Cerra Fragola, è segnalato verso nord al chilometro 750. Risolto invece l'incidente sulla 26, quello tra il bivio per la 21 e Casale Monferrato Sud. Al momento abbiamo anche la notizia positiva della fine dei disagi per un incendio sulla 14 all'altezza di Cerignola Est. Beh, tutta l'Italia non ci sarà, ma almeno la Pausini in finale ci andrà.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? Io immagino che quelli che ci ascoltano stiano viaggiando, ma non tutti. Salutiamo anche Vincenzo, Luigi, Maria, che è in questo momento stanziale, che ci manda un bel messaggio al 348-103-1010. Perché ho detto che non c'è l'Italia alla fine? Sicuramente non c'è stata proprio l'Italia ai mondiali, ma ci sarà un pezzettino, un frammento dell'Italia alla finale. Un grande show è previsto 90 minuti prima del calcio d'inizio domenica prossima al New York New Jersey Stadium, prima della finale dei mondiali. Fra i protagonisti annunciati ci saranno Tom Cruise, Nicole Scherzer, Robin Williams e una certa Laura Pausini. E tutti a dire: ma non gioca a pallone? E lo so, lei canta. E come canta? 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 8 miliardi di streaming, è l'unica artista italiana a vincere un Grammy Award ed ad entrare nella Billboard Hot 100, la classifica tra le più prestigiose al mondo. E poi 4 Latin Grammy, è stata celebrata come persona of the year 2023, prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento dalla Latin Recording Academy. E in più nel suo palmarès c'è anche un Golden Globe e una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards. Insomma, una grandissima artista che continua a cantare per il mondo, e il mondo evidentemente la apprezza. Non è cambiato il risultato, ancora 1-0 per la Spagna. Si gioca il primo dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro prima della fine del match. E allora Laura Pausini.

0: Shack Attack, questa Dark is the Night, 5 minuti alle 22, sta per arrivare il GR1, intanto diamo conto della chiusura sulla 1 del tratto Reggio Emilia Bivio a 22, chiuso verso Bologna fino alle 5, anche lo svincolo di Sasso Marconi chiuso in entrata in direzione di Bologna, e anche sulla 23 la Palma Nova a Tarvisio è segnalato un tratto chiuso, quello compreso tra Pontebba e Carnia, chiuso verso sud con riapertura prevista alle 6 di domani mattina. E allora ci sono aggiornamenti, il pedone è stato recuperato tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, la coda invece per l'incendio al chilometro 53 ancora segnalata tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza. Siamo al GR1.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Legge elettorale bocciato alla Camera per un solo voto l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze.
3: Finisce con 188 no e 187 sì la guerra delle preferenze. La maggioranza va sotto per un solo voto, oltre 30 probabili franchitiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami nonostante l'accordo tra le forze di governo. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità e interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazioni dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
2: Il governo approva il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Ascoltiamo.
4: Viene estesa a soggetti rispetto ai quali in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
2: Ora il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Trump fa marcia indietro sui pedaggi, il 20% Hormuz annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo, intanto proseguono gli attacchi incrociati, Teheran colpisce diverse petroliere mentre continuano i raid di Washington contro obiettivi iraniani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato poco fa nuovi attacchi contro l'Iran, un'ora prima dell'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani da parte dell'amministrazione Trump. Le esplosioni sono state udite ancora una volta nell'isola di Kashmir, a Bandar Abbas, sempre nel sud del paese. Teheran reagisce, c'entra una nave militare del Kuwait e in questo momento in Bahrain le sirene di allarme antiaereo stanno suonando. Le forze americane cercano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto di Hormuz, che per il momento, a dispetto delle dichiarazioni di Trump con le quali assicura che il passaggio è bloccato solo per le navi iraniane, è ancora chiuso dal momento che l'esercito di Teheran mantiene intatta la capacità di bersagliare le petroliere che tentano di superare Hormuz. L'ente iraniano, preposto a regolare il transito delle imbarcazioni dallo stretto, ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi che aveva detto ieri di voler imporre per permettere il passaggio delle navi da Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, sostiene oggi, e propone invece accordi commerciali e investimenti nei paesi del Golfo. Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato.
2: Il ritiro israeliano dal Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno, mentre il ministro degli esteri italiani rivendica il ruolo dell'Italia. Intanto a Gaza 9 persone sono decedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Vasto incendio nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, ristrutturato recentemente. Il bilancio di 6 vittime, tra queste, secondo quanto reso noto dalla procuratrice del lavoro della capitale belga, non ci sono italiani. L'ondata di caldo torrido, 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, dopodomani 15, emergenza anche nelle isole. Nell'area interna della Sardegna il picco termico potrebbe sfiorare i 45 gradi, il punto sulla situazione in Sicilia.
1: A soffrire di più è l'entroterra. Oggi sulla piana di Catania si sono sfiorati i 40 gradi, con Francofonte, località più calda insieme a Mineo, ma anche Lennese ha visto la colonnina di Mercurio anticipare le prossime giornate difficili. Salvo Cogine, responsabile della protezione civile regionale, al microfono di Antonello Carbone.
6: Temperature tra 42 e 44 gradi, si inizierà dal Trapanese fino alla Sicilia centrale e la Sicilia orientale, le temperature massime saranno la Sicilia centrale.
1: La protezione civile ha attivato tutte le misure per aiutare e assistere la popolazione in condizioni che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto dei più fragili. Una situazione che già da domani ha spinto la protezione civile a innalzare l'allerta antincendio. Passa da arancione a rosso nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. Resta di preallarme nel resto dell'isola. Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
2: Sport, ciclismo, al Tour de France, terza vittoria della maglia gialla Pogacar. Lo sloveno ha messo tutti in fila sul traguardo di Lelorian, consolidando il primato in classifica generale calcio. Tra poco a Dallas il secondo tempo di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Spagna. La linea al secondo tempo della partita, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E così abbiamo ritrovato anche Comfortably Numb, i Pink Floyd, 22 e 7 minuti, e la musica dei Pink Floyd dal vivo sarà possibile, insomma, sarà possibile averla e seguirla e viverla nel prossimo 24 di luglio. Perché? Perché i Pink Floyd Legend tornano a Roma con la messa in scena integrale di The Wall, celebre concept album dei Pink Floyd, spettacolo che il 24 luglio, appunto, alle 21 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sarà una vera e propria opera rock dal vivo che unirà musica, teatro e immagini sul grande palco della cavea del Roma Summer Fest. Prenderà vita questa costruzione in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, che sarà eretto e abbattuto nel corso della performance, riproducendo fedelmente lo storico spettacolo dei Pink Floyd. E a rendere ancora più immersivo l'evento contribuiranno proiezioni, videomapping, effetti speciali e straordinari elementi visivi che creeranno un'esperienza multisensoriale di grande impatto, e saranno presenti scenografie e oggetti di scena fedelmente riprodotti e ispirati a quelli utilizzati dai Pink Floyd nel tour originale di The Wall e anche in quello più recente di Roger Waters. I Pink Floyd Legend, Fabio Castaldi è il leader, con gli oltre 200.000 spettatori negli ultimi 5 anni sono riusciti ad essere, appunto, riconosciuti dal pubblico e dalla critica come la formazione più rappresentativa del panorama floydiano, grazie alla qualità, all'intensità e alla fedeltà delle loro interpretazioni. E poi naturalmente c'è uno spettacolo veramente ben costruito, e ve lo dice qualcuno che già li ha incontrati, quindi li segnaliamo il prossimo 24 luglio, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, un'opera rock da non perdere.

Moving to the Sun, 15 minuti dopo le 22, noi ci muoviamo verso Dallas per raccontarvi che è ripresa la partita tra Francia e Spagna, con la Francia che ci prova, un paio di belle occasioni per Mbappé e Dembélé, ma nulla di fatto, ce n'è stata una anche abbastanza viziata però da un fuorigioco abbastanza così convinta e convincente di Yamal. Intanto c'è un incidente sulla 13, attenzione, sulla Bologna-Padova, è all'altezza dell'area di servizio Castel Bentivoglio Ovest, siamo più o meno al chilometro 12 in direzione sud, prudenza, è un incidente accaduto da poco. Invece quello sulla 1 segnalato tra il bivio per la 16 a Cerrafragola è stato risolto, non ha creato problemi, ma al chilometro 750 non è più segnalato. Invece per lavori abbiamo tra Origio Ovest e Busto Arsizio, quindi siamo sulla 8 alla Milano Varese,

Su questo tratto le code si sono formate verso Varese a causa di un cantiere di lavoro, e diamo conto anche degli ultimi tratti che sono stati chiusi, e delle ultime notizie appunto di chiusure e di cantieri di lavoro. Sulla diramazione Roma Nord, lo svincolo di Sette Bagni chiuso in entrata in direzione della 1, poi sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere chiuso il tratto in direzione sud verso Napoli. Poi abbiamo notizie che ci parlano anche del bivio che immette sulla tangenziale ovest di Milano dalla 1, anche questo è chiuso provenendo da Milano. Sempre sulla 1 è chiuso anche lo svincolo che immette sulla diramazione Roma Sud provenendo da Firenze. Sulla 12 tratto chiuso Recco Genova Nervi in carreggiata nord per lavori che si protrarranno fino alle 6 di domattina. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, il tratto Empoli-Ovest-San Miniato chiuso verso Livorno fino alle 6, e anche sulla 26 è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 10 e Ovada, chiuso verso nord. Sulla 16 è chiuso lo svincolo di Missioni in A14 provenendo da Napoli, e sulla stessa A14 abbiamo il tratto Pescara-Ovest-Pescara-Sud chiuso in entrambe le carreggiate fino alle 6 di domani mattina. Sul grande raccordo anulare di Roma è chiuso lo svincolo di Missione sulla A24 provenendo dalla statale 6 Casilina. Sulla 10 tratto chiuso tra il bivio per la 7 e Genova Pra in direzione di Ventimiglia con riapertura prevista per le 5, e ora anche sulla 4 è stato chiuso il tratto Dalmine-Bergamo chiuso in direzione di Brescia con riapertura alle 5, e anche lo svincolo di Dalmine chiuso in entrata in ogni direzione.

Malcolm Todd, questa è la sua Hurrings, 23 minuti dopo le 22. Su Raizo Radio aggiorniamo le condizioni del traffico, perché naturalmente però aggiorniamo anche le condizioni del match tra Francia e Spagna. La Francia ha subito un secondo gol, questa volta l'azione fulminea di Dani Olmo, che ha pescato Pedro Porro in lanciatissimo verso appunto la porta francese e ha realizzato il secondo gol. C'è stato anche Yamal che poco fa ha firmato anche il terzo gol, ma è stato annullato per un fuorigioco. Quindi al momento siamo al 61esimo minuto della partita che si gioca a Dallas, la Francia 0, la Spagna 2, e vediamo quello che è accaduto invece in strada. Abbiamo notizie di questa situazione sulla 24, c'è un incidente tra Tivoli e l'allacciamento con la 1 verso Roma, si è verificato al chilometro 12 in carreggiata ovest, all'entrata di Tivoli viene segnalata una coda, e poi abbiamo dei temporali che si stanno scatenando sulla 27 tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la statale 51 d'Allemagna, quindi molta prudenza su questi 80 km di autostrada dove la visibilità è anche fortemente compromessa a causa appunto della violenza di questo temporale. Resta segnalato un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno al chilometro 19, ma non ci sono conseguenze. Resta anche una coda all'altezza dello svincolo per Interporto Toscano Est, qui la coda segnalata verso Livorno per traffico sulla viabilità esterna. Per la 1 abbiamo questo incendio al chilometro 53 e una coda che si è formata tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso sud, mentre le code sulla 8 Milano Varese sono dovute a lavori tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso nord, il cantiere all'altezza del chilometro 19. Poi ricordo anche l'incidente che ha visto un mezzo pesante coinvolto sulla 13, la Bologna-Padova. Per il momento non si registrano code o rallentamenti, siate comunque cauti ma proprio all'altezza dell'area di servizio Castel Bentivoglio Ovest verso sud, verso Bologna, siamo all'altezza del chilometro 11 e 17.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 28 minuti dopo le 22, come sempre intorno a quest'ora, riviviamo tre estati del passato, avremo modo di transitare nel 2016, quindi una decina d'anni fa, con un pezzo che sicuramente ricorderete, e poi avremo modo anche di tornare fino al passato del 1978 con una canzone davvero molto particolare. E iniziamo invece con, sempre col secolo scorso, perché questa che vi propongo ora era del 1999.

Gli alunni del sole, questa Liu, le 22:39 minuti, era il 1978. Fra l'altro quell'estate, a giugno, l'Argentina vinceva il suo primo titolo mondiale battendo l'Olanda per 3-1. Erano i primi mondiali che vedevamo a colori. Nel 2016 invece abbiamo ritrovato Rafael Gualazzi, anche lui insomma attrezzatissimo. Nel 2011 vinse il Festival di Sanremo nella categoria giovani, fra l'altro arrivò secondo all'Eurovision Song Contest, quindi un'ottima performance, come si dice in questi casi. E comunque l'abbiamo ritrovato con un pezzo del 2016, L'estate di John Wayne. Tutto iniziava con La Mosca Zezé, questo gruppo che nel 1999 ci ha regalato quell'incredibile iniezione d'energia con Paranoverte. Ma allora 22:40, salutiamo anche Antonio che dice gli alunni del sole, i primi baci, ricordo tutto. Insomma, non si dimenticano mai, soprattutto i primi baci. La Francia ci prova, cerca appunto di recuperare questi due gol di svantaggio. È stato bruttissimo il fallo che hanno fatto a Mbappé e Deschamps ha protestato energicamente, era diventato di un colore vicino all'arancione per appunto aver ragione almeno di un cartellino giallo. Fra l'altro il fallo era stato commesso da Yamal, ma nulla, c'è stata la punizione ovviamente che non ha sortito nulla più che un calcio d'angolo che poi si è perso nei meandri di questa partita. E quindi siamo ancora al 79esimo minuto del match per la Francia a 0 e la Spagna con due gol di vantaggio, Oyarzabal e Pedro Porro.

Emma insieme a Fabri Fibre, questa antidroga, 47 minuti dopo le 22 su Raiso Radio. Aggiorniamo anche quello che accade alla Camera con un'ansia battuta poco fa. Veniamo a sapere che c'è caos alla Camera, impegnata nella discussione e nel voto sulla legge elettorale, con diversi deputati di opposizione che hanno chiesto al presidente di turno Mulè di sospendere i lavori per un'irregolare condotta dei Vannacciani, che si sono filmati in aula durante il voto segreto sull'emendamento per le preferenze, dove appunto il governo è andato sotto e sono poi usciti dai loro banchi e hanno occupato i banchi del governo. Parliamo naturalmente delle opposizioni. Il presidente Mulè, dopo aver varie volte richiamato all'ordine, ha sospeso la seduta. Vi daremo conto con il prossimo GR di quello che sta succedendo alla Camera. Intanto abbiamo un'altra notizia che riporta ancora una chiusura. Diamo conto di questo tratto, quello compreso tra Valdarno e Incisa Reggello, che è stato chiuso verso nord, verso Firenze, riaprirà domattina alle 5. Anche lo svincolo di Fabbro, chiuso in uscita provenendo da Firenze. E per la A13, la Bologna-Padova, è stato chiuso lo svincolo di immissione in A4 provenendo da Bologna. In quest'ultimo caso la riapertura prevista per le 6. Non è cambiata la situazione in strada. Abbiamo un incidente sulla 24 tra Tivoli e l'allacciamento con la 1 verso Roma al chilometro 12. Le code le troviamo all'entrata dello svincolo di Tivoli in direzione Roma. C'è ancora una coda segnalata per un incendio sulla 1 tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza, è una coda segnalata in direzione sud. E poi abbiamo le code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Origi Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Dopo le 23, con il CR1 che ci avrà appunto raccontato l'epilogo di questa partita che si gioca a Dallas tra Francia e Spagna, con la Spagna ancora sul 2-0, dicevo, dopo il GR1 avremo modo di rivedere tutte le chiusure per chi si fosse messo in viaggio o all'ascolto da poco, per appunto fornire un compendio di tutto quello che in questo momento è in atto dal punto di vista dei lavori e quindi delle chiusure notturne.

il pezzo degli Swing Out Sister che abbiamo ritrovato in viaggio. Manca un minuto alla fine del tempo concesso all'arbitro come recupero, ben 7 minuti, quindi siamo vicinissimi alla qualificazione per la finale della Spagna ai danni della Francia. E allora ritorniamo tra pochissimo con le notizie, lo facciamo naturalmente con tutte le chiusure, sono numerosissime, sta per arrivare appunto il GR1, intanto io do conto di questo... questa coda che è terminata allo svincolo di Tivoli, l'incidente tra Tivoli e l'allacciamento con la 1 non è ancora risolto, parliamo naturalmente della 24, la Roma, l'Aquila, Teramo, la coda che si era formata all'entrata dello svincolo di Tivoli non è più segnalata. Questa è l'unica nota positiva in questo momento, tra poco come detto le notizie del GR1, intanto gli ultimi 30 secondi ormai inutili per poter recuperare questo match, la Francia lo perde per 2-0, credo che appunto tra qualche istante l'arbitro darà appunto il segnale di chiusura e poi domani un altro momento importante perché ritroveremo ancora una partita con Inghilterra e Argentina che si affronteranno e lì c'è una storia lunghissima.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La politica in primo piano, bagarra a Montecitorio, le opposizioni occupano l'aula. Seduta sospesa, per un solo voto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale.
2: Sarebbero oltre 30 franchi tiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami sulle preferenze nonostante l'accordo tra le forze di governo. Finisce 188 a 187. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Mentre il presidente del Senato La Russa spiega che a Palazzo Madama, dove il voto è palese, le preferenze potrebbero rientrare con un nuovo emendamento. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità, interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazioni dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
1: Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. È scattato il blocco americano delle navi e dei porti iraniani. Il comando centrale USA annuncia che 20 navi da guerra e centinaia di aerei sono stati dispiegati nella regione. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Proseguono gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il ritiro israeliano da Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno scorso, mentre il ministro degli esteri italiani rivendica il ruolo dell'Italia. Secondo fonti americane, Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di ritirarsi da Libano e dalla Siria. Intanto a Gaza 9 persone sono decedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxy. È il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Philippe Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. Sul posto del re Filippo e il premier Bart De Wever. La magistratura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia. A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. Oggi è stato il giorno degli hearing dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di carcere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressioni. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Nella stessa riunione il governo ha indicato Guido Stazzi alla presidenza della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Social media e internet rappresentano la nuova frontiera della pubblicità, più 12% nel 2025, rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento complessivo. Il giro d'affari in Italia vale oltre 20 miliardi, da Rai è il primo player, seguita da Google. Tiene la televisione che intercetta il 74% degli investimenti, tuttavia perdono leggermente spazio le TV generaliste a vantaggio delle piattaforme a pagamento che oramai rappresentano un quarto del mercato. Continuano invece a crollare le vendite dei giornali. Il presidente dell'Agicom, Giacomo Lasorella.
0: La TV sostanzialmente tiene, anche se ovviamente le piattaforme digitali sono in grande crescita, quindi cambia lo scenario. Ciò che è in grande crisi è la stampa e l'editoria in generale, e questo indubbiamente è un segnale di preoccupazione. E il digitale pone un grande tema di qualità dell'informazione, perché su digitale ci sono tante fonti, ma obiettivamente si trova di tutto.
3: Come si governa il digitale, le fake news?
0: E il digitale è complesso da governare, ci sono gli strumenti della legislazione europea, c'è l'attenzione della Commissione europea e anche dei Digital Services Coordinator nazionali. Un governo naturalmente richiede anche una grande collaborazione delle piattaforme.
3: Amalia Carosi, GR1.
1: Calore record sull'Italia. Tra giovedì e venerdì è atteso il picco della terza ondata di calore, con 15 città da bollino rosso e temperature vicine ai 40 gradi. Da domani però il nord dovrà fare i conti anche con temporali intensi. Allerta gialla è in Veneto ed Emilia-Romagna. Ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1. Il giornale torna a mezzanotte.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di

Led Zeppelin e questa Fool in the Rain, 18 i minuti dopo le 23, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è Max Chiadroni alla parte tecnica, c'è un incidente che si è verificato sulla Brescia-Padova, attenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova, si è subito formata una coda conseguenza di questo incidente. Poi tra le chiusure ora annoveriamo anche la tangenziale di Napoli, dove è stato chiuso il tratto compreso tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli, lo stesso tratto chiuso anche verso Capodichino, quindi abbiamo Camaldoli chiusa in entrata verso Capodichino, Aranella chiusa in entrata per ogni direzione, Vomero chiuso in entrata in direzione di Capodichino. Anche sulla A30 è stato chiuso lo svincolo di Missione in A1 provenendo da Salerno, con riapertura prevista per le 6, così come per la tangenziale di Napoli, appunto i lavori si protrarranno fino alle 6 di domattina. E sulla diramazione per Dozzabettola è stato chiuso lo svincolo di Novi Ligure in uscita provenendo dalla A26. Anche sulla A16, la Napoli-Canosa, ora troviamo un tratto chiuso, quello compreso tra Benevento e Avellino Est, chiuso verso Napoli, qui anche la riapertura prevista per le 6, e tra non molto, tra poco, faremo il riepilogo di tutte le notizie in nostro possesso. È terminata, e quindi abbiamo detto più volte, questa avventura francese ai mondiali, la Spagna è passata, domani Inghilterra-Argentina con un sapore molto molto particolare, perché sono due nazionali molto rivali, il gol con mano di Maradona è ancora una ferita aperta per gli inglesi.

è tornata con tutta la sua energia. 26 minuti dopo le 11 la sera di Rai Iso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Come promesso, diamo conto di tutte le chiusure, riepilogando tutti i vari tratti, cominciando con la 1, questa volta in maniera geografica e autostradale. Abbiamo quel tratto della 1 compreso tra Reggio Emilia ed il Bivio con la 22 chiuso verso Bologna, riaprirà alle 5, e anche lo svincolo di Basso Lodigiano chiuso in entrata per ogni direzione. Anche lo svincolo che immette dalla 1 sulla tangenziale ovest di Milano è chiuso per le provenienze da Milano. Ancora Sasso Marconi chiusa in uscita da Firenze, in entrata verso Bologna, il tratto Aglio Pian del Voglio chiuso in direzione nord verso Bologna, e poi ancora il tratto Valdarno in Cisa Reggello. Questo tratto è chiuso verso Firenze con riapertura prevista alle 5. Lo svincolo di Fabbro chiuso in uscita provenendo da Firenze, e poi lo svincolo che immette sulla diramazione Roma Sud provenendo da Firenze è chiuso fino alle 5. Un altro tratto della 1 è stato chiuso, quello compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, chiuso verso sud in direzione Napoli con riapertura alle 6. Spostiamoci sulla diramazione Roma Nord, lo svincolo di Sette Bagni chiuso in entrata verso la 1, e poi il raccordo che collega la 1 con Caserta Sud vede lo svincolo di Caserta Centro chiuso in uscita provenendo dalla 1, e anche il raccordo che collega la 1 con Piazzale Corbetto è stato chiuso tra la tangenziale est e la 1. Ancora il raccordo che collega la 1 con la variante di Valico è chiuso su questo tratto allo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione di Bologna. Questo è il quadro completo della 1. Sulla 3 San Giovanni chiusa in entrata verso Salerno, Pompei Est Scafati chiusa in uscita provenendo da Salerno. Sulla 4 Trezzo chiusa in uscita da Brescia, e poi il tratto Dalmine Bergamo chiuso ancora verso Brescia con riapertura prevista per le 5, Dalmine chiuso in entrata per ogni direzione. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, qui troviamo il tratto compreso tra Solbiate e la diramazione Galarate Gattico chiuso verso Milano fino alle 5 di domattina. Anche Legnano chiuso in entrata verso Milano, e Cavaria chiuso in entrata per tutte le direzioni. Sulla 7 tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, riapertura alle 6, anche Serra Valle Scrivia chiusa in entrata in direzione di Milano. Sulla diramazione Galarate Gattico il tratto Besnate Bivio a 8 è chiuso in direzione della 8, riaprirà alle 5, e anche lo svincolo di Besnate è stato chiuso in entrata per ogni direzione. Poi sulla 10, dove il tratto Bivio a 7 Genova Pra è chiuso in direzione Ventimiglia fino alle 5, e in 12 abbiamo il tratto Recco Genova Nervi chiuso verso Genova fino alle 6, e lo svincolo di Colle Salvetti chiuso in entrata ed in uscita per lavori, in entrata in direzione Rosignano e in uscita provenendo da Livorno. Poi in A13, dove lo svincolo di Bologna Interporto è chiuso in entrata per ogni direzione, sempre sulla 13 il tratto Occhiobello Ferrara Nord è chiuso verso sud in direzione di Bologna con riapertura alle 5, ed infine anche lo svincolo che dalla 13 permette di immettersi sulla A4 è chiuso provenendo da Bologna. Tra poco riprendiamo questo lungo elenco con le chiusure, e sono numerose, della Bologna-Bari-Taranto. Intanto noi facciamo un viaggio a ritroso nel tempo con una canzone davvero spettacolare, un brano di Francesco De Gregori che appartiene al passato recente di questo grande artista. Si intitola Mimì Sarà.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare. Come le lacrime tornano.

passa quest'acqua che sembra che è ferma, ma voglia sera come Mimì che cammina per mano.

0: Mother, questa è la sua Talk to You, 23:37 minuti, non sono più code ma rallentamenti quelli che troviamo sulla 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Busto Arsizio in carreggiata nord. È dovuta ad un cantiere di lavoro questa difficoltà, che però si è attenuata un po'. Intanto le code rimangono segnalate sulla 1 per un incendio tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Bologna, e abbiamo anche dei pedoni ora sulla 8 segnalati tra il bivio, anzi lo svincolo di Lainate Arese e Lainate verso Varese in carreggiata nord al chilometro 8 Prudenza. Due incidenti non ancora risolti: quello sulla 24, quello tra Tivoli e il bivio con la 1 verso Roma al chilometro 12, non ci sono più le code comunque all'entrata di Tivoli, e quello sulla 13 che non ha creato mai né code né rallentamenti ma è ancora segnalato al chilometro 12 all'altezza dell'area di servizio Castel Bentivoglio Ovest in direzione sud, in direzione di Bologna. C'è un incidente anche sulla Firenze Pisa Livorno, neanche qui però ci sono conseguenze, è accaduto al chilometro 19 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno. Attenzione ai temporali che sulla 27 stanno interessando un tratto di 80 km, quello compreso tra la tangenziale di Mestre e la statale 51 d'Alemagna. Continuiamo a raccontare quali sono le chiusure, ripartiamo dalla 14, il tratto Rimini Nord Valle Rubicone chiuso verso Bologna fino alle 5, Riccione chiusa in uscita, il tratto Pescara Ovest Pescara Sud chiuso in entrambe le carreggiate fino alle 6 di domattina, e ancora Poggio Imperiale San Severo, anche questo tratto della 14 è chiuso verso sud e anche in questo caso la riapertura prevista per le 6. Sulla 16 tratto chiuso Avellino Est Benevento sia verso Napoli sia verso Canosa, e lo svincolo di immissione in A14 è chiuso provenendo da Napoli. Queste le tre notizie che riguardano la Napoli Canosa con riapertura prevista per le 6. Sulla 23 tratto chiuso tra Ponte Baicarnia verso sud, anche qui si riapre alle 6, ed un tratto della 26 è stato chiuso, quello compreso tra il bivio per la 10 e Dovada, chiuso verso nord. Novi Ligure sulla diramazione Predosabettola è chiuso in uscita provenendo dalla 26. Intanto sulla 30 è chiuso lo svincolo di missione in A1 provenendo da Salerno e poi la tangenziale di Napoli. Abbiamo detto il tratto Camandoli zona ospedaliera chiuso verso Capodichino, lo stesso tratto anche in direzione Pozzuoli resta chiuso fino alle 6. Camaldoli chiusa in entrata verso Capodichino, Vomero chiusa in entrata verso Capodichino, Arenella chiuso in entrata per ogni direzione. E sulla Firenze Pisa Livorno c'è il tratto compreso tra Empoli Ovest e San Miniato chiuso in direzione Livorno fino alle 6, e poi abbiamo la statale 9 via Emilia, è chiuso lo svincolo di immissione sulla tangenziale di Bologna provenendo da Bologna. Questo è il quadro completo delle chiusure di questa notte.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Tina Turner ogni tanto si riaffaccia nei nostri abitacoli grazie a Raiso Radio con questa splendida Way of the World. Poco più di 10 minuti al giornale della mezzanotte dovremo tutte le notizie, oltre quelle naturalmente che abbiamo diramato, quelle sportive che abbiamo in qualche modo raccontato nel corso della serata da Dallas tra Francia e Spagna, con la Spagna che ha vinto per 2-0. Ma c'è questo incidente sulla Brescia-Padova, ricordiamo questa coda tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova, e ora vengono segnalati anche dei rallentamenti sulla A2 del Mediterraneo poco dopo lo svincolo di Campagna in carreggiata nord. Dovrebbe trattarsi di un veicolo fermo in avaria a determinare questi rallentamenti, e vista l'ora ci possiamo permettere anche un pezzo d'autore.
1: Io lavoro

La Rada Michael Walden insieme a Carlos Santana, Sting, insomma una bel parterre per questa The More I Love My Life. Ci lasciamo purtroppo con questi rallentamenti ancora segnalati sulla 8 alla Milano Varese, ma immaginiamo che stiano per terminare in direzione di Varese, per questo e con questo incidente segnalato sulla Brescia Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Padova. Tra poco le notizie del giornale della mezzanotte, a cui arriveremo grazie ad un altro maestro che ci ha lasciati e che ci ha lasciato però anche una montagna di musica, una montagna di melodie e di armonie. Pino Daniele.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale, non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 franchi tiratori, esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. La Premier Meloni, dopo anni di liste bloccate, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, stoccata al centro-sinistra che ha voluto lo scrutinio segreto. Hormuz in fiamme, l'Iran colpisce le petroliere, raid americani e blocco navale. Trump fa retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo. Tragedia a Bruxelles, devastante rogo in un palazzo in ristrutturazione. Due ascensori precipitano, morti 6 operai. Grande caldo, almeno fino al weekend. Aumentano le città col bollino rosso, giovedì saranno 15. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. DDL sicurezza, via libera del governo, misure anti-Maranza. Il ministro Piantedosi, fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. Mondiali, in finale un tocco di Italia. Laura Pausini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo invece sarà protagonista la Spagna, battuta 2-0 la Francia. Le Furie Rosse ora aspettano la vincente di Inghilterra-Argentina. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la Camera respinge per un solo voto l'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. In serata bagarre in aula Montecitorio, poco fa lo stop ai lavori che riprenderanno in mattinata.
3: Sono passate da 9 minuti le 19 quando il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli comunica il risultato. 188 no, 187 sì. Per un solo voto l'emendamento di maggioranza per introdurre le preferenze viene respinto. Dai banchi del centro-sinistra si leva il coro elezioni elezioni e tutti i leader chiedono di parlare. Meloni è stata sfiduciata, ora deve aprirsi una crisi di governo, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte. Vada al Colle, noi siamo pronti al voto, gli fanno eco da Boes e Bonelli e Fratoianni, da Più Europa Maggio e da Italia Viva Renzi. Quindi è la segretaria Demma da affondare.
4: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
3: Subito dopo il campo largo si ritrova unito in piazza Montecitorio per festeggiare. Assente Carlo Calenda che torna a smarcarsi, destra e sinistra attori di un teatrino ridicolo, dice. Alta tensione nel centrodestra dove si stimano in oltre 30 i franchi tiratori. Minimizza da Forza Italia Antonio Tajani, allontana i sospetti dalla Lega Riccardo Molinari, nega dei Fezioni in Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami che posticipa il confronto in maggioranza dopo l'ok alla riforma e attacca le opposizioni.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
3: I vannacciani per dimostrare la loro lealtà si firmano durante il voto e anche per questo alla ripresa dei lavori il centrosinistra occupa l'aula, quindi decide per protesta di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Intanto il presidente del Senato La Russa ventila l'ipotesi che le preferenze tornino a Palazzo Madama, dove non c'è il voto segreto. Daniele Petraroli, GR1.
2: E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della Premier Giorgia Meloni.
6: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa 2 ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Iran, nuovi bombardamenti degli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr.
7: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito statunitense, sono diretti contro le postazioni che colpiscono le navi Hormuz. Da giorni le forze americane tentano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto. L'ente iraniano, preposto a regolare il transito delle imbarcazioni a Hormuz, ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Media iraniani nel frattempo parlano anche di sistemi di difesa aerea in azione nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. E Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato. Ma il centro di tutto resta lo stretto di Hormuz, che per ora rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio, e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sempre su Hormuz è scattato il blocco navale americano, ma sul pedaggio per attraversare lo stretto Trump ci ripensa. La corrispondente da New York.
8: L'ennesimo dietrofront di Donald Trump arriva nel giro di 24 ore, dopo aver minacciato una tassa del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social Truth, Trump annuncia di aver sostituito il rimborso con accordi commerciali e di investimento, e ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, spiega di essere stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo.
9: And they said we'd love to do it a different way, we'd love to invest.
8: Vogliono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa, dice Trump, e aggiunge che nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi sullo stretto, dove intanto rientra in vigore il blocco navale degli Stati Uniti, che vale esclusivamente per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Intanto, secondo il sito Axios, Trump avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di iniziare a ritirare le proprie forze dalla Siria e dal Libano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano, ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato che riprenderà nelle prossime ore. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito Roma capitale della pace. A Gaza ancora un raid israeliano nonostante la tregua. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nell'attacco a una postazione di polizia palestinese a Jabalia. Secondo l'esercito di Tel Aviv, tra i morti ci sarebbero 4 militanti di Hamas. Intanto la Knesset, il Parlamento israeliano, approva una legge che favorisce l'esenzione degli ultraortodossi dal servizio di leva, uno dei temi che avevano fatto scattare la frattura fra appunto gli ultraortodossi e il premier Netanyahu. Ora andiamo a Bruxelles per parlare del devastante incendio che ha colpito il grattacielo Oxy in pieno centro, recuperati i corpi delle vittime e l'inviato.
10: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio negli ultimi 20 anni, così lo definisce il sindaco di Bruxelles, Philippe Klose. Ritrovati poco dopo le 18 tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dal mattino. 6 morti, dunque il bilancio, non ancora identificati, tutti di nazionalità belga secondo fonti qualificate ma non confermate, 2 i feriti di nazionalità rumena, tra i 250 che erano impiegati nei lavori di ristrutturazione del grattacielo. Sul posto le indagini a cura del procuratore generale. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati in uno dei 2 ascensori, entrambi caduti all'interno delle rispettive cavità. Sono in corso ancora verifiche sul secondo ascensore per scongiurare la presenza di ulteriori vittime o feriti. Disposte l'autopsia, saranno necessari anche gli esami del DNA per riconoscere i corpi. L'incendio si sarebbe sviluppato tra il primo e il secondo piano dell'edificio, destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar al termine della ristrutturazione. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati il re Filippo, visibilmente scosso, accanto alla sindaco di Bruxelles e al premier De Wever, mentre stringeva le mani dei vigili del fuoco che hanno tentato per ore di recuperare i corpi. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
2: La Francia ha ricordato la presa della Bastiglia, ma la festa nazionale ha coinciso anche con il decennale dell'attacco jihadista sul lungomare di Nizza, in cui morirono 86 persone, fra cui 5 italiani. E questo 14 luglio per Macron è stata l'ultima celebrazione da presidente in carica. La corrispondente.
11: Il patriottismo è l'amore per la propria gente, il nazionalismo è l'odio per gli altri. Frase dello scrittore Romain Gary che Emmanuel Macron ha preso spesso in prestito per spiegare la sua visione europeista, che ha caratterizzato anche la parata sui Campi Elisi nella sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica. Nel segno del vecchio continente e dell'Ucraina, al centro della riunione della coalizione dei volenterosi, strategicamente in calendario alla vigilia. È una rappresentanza di 500 soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, ha aperto la sfilata sui Campi Elisi. Circa 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto amichevolmente al termine delle celebrazioni di un 14 luglio, non come gli altri, nel ricordo dei morti di Nizza nel decennale dell'attentato terroristico. 86 fasci di luce blu, colore di Nizza, del Mediterraneo e del cielo, in un abbraccio. Quello che la Francia intera rivolge alle sue vittime, che non cadranno mai nell'oblio. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore proprio da pochi minuti, dalla mezzanotte, l'accordo fra Unione Europea, Regno Unito e Madrid, che reintroduce la libera circolazione di persone e mezzi, abolendo le barriere fisiche al confine e i dazi previsti per il passaggio di merci. La trattativa è durata almeno 4 anni, un sospiro di sollievo per le centinaia di persone che ogni giorno attraversano il confine e che ora potranno farlo con una semplice carta d'identità. Rai Radio 1, mezzanotte, 11 minuti. La terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani giovedì saliranno a 15 e le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, ma con l'incognita maltempo tra temporale e grandinate.
12: Abbiamo imparato che il grande caldo è un giano bifronte, temperature molto elevate prima, temporali violenti.

0: gran parte dell'Italia toccherà il picco all'insù, anche oltre i 40 gradi in alcune località, e ci saranno 15 città col bollino rosso. Abbiamo anche imparato che all'origine delle ondate di calore c'è l'anticiclone africano, che con sempre maggior frequenza risale appunto dall'Africa verso l'Europa. Spiega perché il climatologo Carlo Cacciamani.
1: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico, che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
0: Donatella Gori, GR1.
2: E in Sardegna, nelle aree interne, nei prossimi giorni il picco termico porterà a temperature altissime.
3: Un'ondata eccezionale di calore che durerà almeno sino a venerdì sera, con picchi fino a 45 gradi nella piana di Ottana, nell'Oristanese, in Logudoro e in Campidano. La riunione quotidiana di aggiornamento tra ARPAS e Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha confermato l'avviso di condizioni meteo avverse per il caldo torrido di questi giorni, temperature record che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, livello arancione alto nelle prossime ore in Gallura e in tutto il sud dell'isola, compreso il Cagliaritano. Diversi roghi che hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei. Ancora in mattinata era attivo l'incendio che ha distrutto la pineta di Aglientu in Gallura. Per metterlo sotto controllo, oltre agli elicotteri, sono stati necessari due Canadair, mezzi che nel pomeriggio sono stati dirottati a Carbonia, dove si sono innescati due diversi focolai, il più grave a Medau Piredda. Le fiamme hanno lambito anche un distributore di benzina. A Giave e a Ottana, infine, il fuoco ha divorato diversi ettari di campagna. Cagliari, Francesca Caria, GR1.
2: Il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Dal Consiglio dei Ministri via libera un disegno di legge, che dovrà quindi poi essere approvato dal Parlamento, per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze, soprattutto nelle grandi città, durante la movida notturna.
4: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
5: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
4: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. La 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno l'ex ad Afragola, l'ex fidanzato Alessio Tucci, è reo confesso del delitto.
6: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
7: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
6: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola, dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti all'abitazione del

0: conduttore di Report lo scorso ottobre. La stessa scelta l'ha fatta Marika De Filippis, la quarta persona arrestata, sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI alle repliche estive del programma. È intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda, Giampaolo Rossi. Le sue parole.
1: Non dimentichiamoci che Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
0: A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio 2016. La sentenza è prevista il prossimo 28 settembre. Imputati quattro agenti dei servizi di intelligence egiziani, da sempre contumaci. In giornata si sono tenute le arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Economia. Negli Stati Uniti a giugno l'inflazione è scesa dello 0,4% rispetto a maggio. Il dato può allontanare l'ipotesi di un rialzo dei tassi entro l'anno da parte della Federal Reserve. Il suo presidente Kevin Warsh ha incontrato la numero uno della BCE, Christine Lagarde, che ha ribadito l'impegno delle banche centrali per la stabilità dei prezzi. Il parere qui del segretario generale del sindacato FABI, Lando Sileoni.
2: Sui possibili nuovi rialzi di tassi molto dipende da come gli eventi, mi riferisco alle guerre, si svilupperanno in queste ore, in questi giorni. È chiaro che l'incontro tra Lagarde e Walsh racconta una verità nuova, cioè i mercati non sono più guidati soltanto dalle banche centrali, ma sempre più dalla geopolitica. Quindi le banche centrali in qualche modo possono contenere gli effetti della crisi, ma non eliminare le cause.
0: Due temi, inflazione e tassi di interesse, di cui si parlerà certo anche all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. I lavori inizieranno in mattinata a Roma. Giovedì, attesissimo appuntamento con la grande musica per la stagione estiva del maggio fiorentino. Paolo Fresu con il suo quartetto incontra la blasonata orchestra della manifestazione per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere della Bohème, capolavoro di Giacomo Puccini.
3: Il jazz incontra l'opera lirica e precisamente La Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico, per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
4: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
3: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
4: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno a quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
3: Claudia Faiens, GR1.
0: Grande successo per la prima delle due notti a San Siro di Bruno Mars, a cominciare dal DJ set di Anderson .Paak, ma appunto il palco è stato soprattutto quasi solo per lui, Bruno Mars. State ascoltando Treasure. Bruno Mars ha ballato, cantato, ammaliato i 58.000 presenti con una scaletta incandescente, un concerto evento, dunque due ore in tutto, e questa sera si replica. Ancora musica, una musica che ci proietta verso la finale dei mondiali di calcio. Prima del match decisivo, durante la cerimonia di chiusura, Laura Pausini e Robbie Williams si esibiranno di nuovo insieme con il brano Desire. Dopo aver duettato un anno fa, domenica Pausini e Robbie Williams canteranno al MetLife Stadium vicino a New York, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger. Sono orgoglioso che Nuova Voce Italiana faccia parte di questa celebrazione globale, così la cantante romagnola sui social. Ancora sui mondiali, siamo dunque alla pagina sportiva. Domenica sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra, l'inviato a Dallas.
5: Con classe, precisione, compattezza e la grinta dei Matador, a Dallas la Spagna batte la Francia e vola in finale al Mondiale. La squadra di Luis de la Fuente, la prima finalista di questo torneo nordamericano, battuta la strafavorita Francia, non solamente per questa vittoria, ma strafavorita per il titolo finale, con una prova perfetta sotto tutti i punti di vista. E dire che la compagine di Deschamps aveva anche approcciato bene la sfida. In campo tutti i quattro tenori, Dembélé, Olise, Doué e Mbappé, ma la Spagna ha il grande merito di riuscire a sbloccare subito con un'iniziativa di Yamal, fallo ingenuo da parte di Digne, calcio di rigore indiscutibile trasformato dopo appena 22 minuti da Oyarzabal, ed è lì che la Francia si spegne ed è lì che la Spagna sale ulteriormente in cattedra. Tante le occasioni create dalla squadra di De La Fuente, che non corre praticamente pericoli veri se non nella parte finale di partita, quando però era già arrivato anche il gol del raddoppio. Iniziativa in velocità, assist di Dani Olmo per inserimento perfetto di Pedro Porro sul settore di destra, che va a trafiggere Meg Magnan sul primo palo per il definitivo 2-0. Segna anche il gol del 3-0 la Spagna, annullato per un fuorigioco millimetrico alla Minya Mal, ma il risultato non va mai in discussione fino alla fine della partita. Musica country che risuona ad Arlington per i festeggiamenti della squadra spagnola. Francia che invece esce delusa da questa sfida, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, ma a New York ci vola la Spagna, campionessa d'Europa. E con Daniele Antelmi da Arlington, Dallas, Manuel Codignoni, GR1.
0: Tour de France, continua il monologo di Tadej Pogacar. Lo sloveno domina anche la decima tappa sul massiccio centrale ed è sempre più maglia gialla.
6: Uno scatto secco dei suoi, stavolta non troppo lontano dal traguardo, ma con la voglia di vendicare quello che è successo nel 2024. Due anni fa Pogacar venne ripreso e battuto allo sprint da Vingegaard in quella che rimane l'ultima giornata di crisi al Tour, Tour che peraltro lo sloveno finì per conquistare. E anche quello del 2026 sembra sempre più alla sua portata. Dopo la terza vittoria di tappa all'Elorian, la 24esima della carriera, è un vantaggio sugli avversari che aumenta. Vingegaard adesso è a 3.36 e Van Poel, secondo al traguardo, approfitta della giornata difficile di Del Toro e si piazza al terzo posto a 4.06. Pogacar non conosce ostacoli, difficilmente le salite che verranno, anche se si chiamano Alpe d'Huez, potranno minare le certezze del fenomeno sloveno. Dietro invece la lotta è serrata per un podio, quello sì, difficilmente pronosticabile. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
7: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: a mezzanotte e mezza dopo il GR per iniziare questo mercoledì insieme. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti, insieme a me in questo momento Alessandro Rosi che curerà tutta la messa in onda durante la notte. Andiamo sulla 4 perché c'è una novità per un cantiere di lavoro tra Cormano e Sesto San Giovanni. È segnalata ora una coda verso Brescia, segnalata appunto in carreggiata est per questo cantiere al chilometro 136. Restano anche sulla 8 Milano Varese i rallentamenti tra Origi Ovest e Busto Arsizio verso Varese. Però un altro tratto della Brescia-Padova, della 4 e quindi la Brescia-Padova, è interessato da una coda dovuta ad un incidente non ancora risolto. Siamo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, il tratto interessato da queste code in direzione Padova. E restano anche dei rallentamenti sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Campagna verso nord per un veicolo in avaria. Ci sono altre chiusure di cui darvi conto. Dopo appunto la mezzanotte è stato chiuso sulla 3 la Napoli-Salerno lo svincolo di Torre del Greco, chiuso in entrata in direzione Salerno. Un altro tratto della tangenziale di Napoli è stato chiuso, quello compreso tra la fine tangenziale Napoli e Secondigliano Aeroporto verso Pozzuoli. Riaprirà domattina alle 6. Secondigliano Aeroporto chiuso in uscita provenendo da Capo di Chino. E poi ora anche sulla 10 abbiamo un altro tratto chiuso, quello tra Arenzano e Bivio per la 26, chiuso verso Genova con riapertura alle 6. Sulla tangenziale di Bologna è stato chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 per la Bazzanese e lo svincolo 2 Borgo Panigale in direzione sud, riaprirà domattina alle 5. Ancora sulla tangenziale di Bologna anche l'uscita 11 San Vitale è chiusa per le provenienze dalla 1, e aggiungiamo anche uno svincolo della 14 a lungo elenco già più volte ricordato, quello di Fano, che rimane chiuso in entrata per ogni direzione anche qui fino alle 5 di oggi. Queste le notizie, vi lascio con la musica di Raizo Radio. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.
1: Is

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. I lavori riprenderanno invece questa mattina alle 9.30. E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate, dice la premier, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, poi una stoccata al centro-sinistra che ha voluto lo scrutinio segreto. DDL sicurezza via libera del governo, misure anti-Maranza, i giovani responsabili di aggressione e violenze soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi dice fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. La guerra in Iran, nuovi bombardamenti agli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni anche a Banpur e a Shabhar nel sud dell'Iran. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poco fa il presidente Trump ha spiegato che gli attacchi continueranno finché, dice, non dirò io, basta. E parliamo della tragedia a Bruxelles. Sei morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxia. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. E torniamo in Italia con la cronaca. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E terza ondata di caldo torrido, oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15, le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport, i mondiali in finale, un tocco di Italia, Laura Pausini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Domenica sul prato della finale ci sarà invece la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il triste sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni alle 2 e ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio. E non

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura le novità sulla legge elettorale: non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori esultano l'opposizione, in serata anche bagare in aula. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la Palude. Ora serve una riflessione.
3: Sono passate da 9 minuti le 19. Quando il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli comunica il risultato. 188 no, 187 sì. Per un solo voto l'emendamento di maggioranza per introdurre le preferenze viene respinto. Dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni elezioni e tutti i leader chiedono di parlare. Meloni è stata sfiduciata, ora deve aprirsi una crisi di governo, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte. Va dal Colle, noi siamo pronti al voto, gli fanno eco da Boes, Bonelli e Fratoianni, da Più Europa Maggio e da Italia Viva Renzi. Quindi è la segretaria Demma ad affondare.
4: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
3: Subito dopo il Campolargo si ritrova unito in piazza Montecitorio per festeggiare. Assente Carlo Calenda che torna a smarcarsi, destra e sinistra attorno di un teatrino ridicolo, dice. Alta tensione nel centrodestra dove si stimano in oltre 30 i franchi tiratori. Minimizza da Forza Italia Antonio Tajani, allontana i sospetti dalla Lega Riccardo Molinari, nega defezioni in Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami che posticipa il confronto in maggioranza dopo l'ok alla riforma e attacca le opposizioni.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
3: I vannacciani per dimostrare la loro lealtà si filmano durante il voto e anche per questo alla ripresa dei lavori il centrosinistra occupa l'aula, quindi decide per protesta di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Intanto il presidente del Senato La Russa ventila l'ipotesi che le preferenze tornino a Palazzo Madama, dove non c'è il voto segreto. Daniele Petraroli, GR1.
2: E via libera del governo al DDL sicurezza, misure anche anti-Maranza contro i giovani responsabili di aggressioni e violenze soprattutto nelle grandi città, spiega il ministro Piantedosi, fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. E veniamo alla pagina degli esteri, nuovo scambio di colpi nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran, i media iraniani parlano di sistemi difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare.